incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: affetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Cristo, che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: sociale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, la crocifissione e la morte di Gesù.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è pronto.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: This is a song called Plush.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: You're beautiful.
1: Aisa Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato.

l'idea che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

riesci a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che dai

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Previsioni meteorologiche 26 maggio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, grazie ad un robusto campo di alta pressione. Temperature massime in ulteriore lieve aumento con picchi di 32 gradi e 33 gradi grato. Valori.
2: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Roberto Damiate in regia. Presentata ieri Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, è un invito a disarmare l'intelligenza artificiale per evitare nuove forme di disumanizzazione. Paolo Fucili.
2: L'umanità è magnifica, scrive Leone fin dal titolo, perché nessuna macchina potrà mai sostituirla. 5 capitoli, 240 pagine, in formato tascabile, tema l'intelligenza artificiale, incrociata con tante altre questioni. È la prima enciclica del pontificato. La tecnologia, ragiona il Papa, assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola. Il problema è quando a governare sulle persone, sulla società e sull'economia è la logica dell'efficienza, del controllo, del profitto, con piccoli e influenti gruppi capaci di orientare l'informazione, i consumi, i processi democratici, le dinamiche dell'economia, a discapito anche della libertà interiore, del pensiero critico. Un qualche regolamento ci vuole, afferma Leone, eppure un'educazione al digiuno da intelligenza artificiale, ormai applicata anche dall'industria delle armi. E qui Leone si infervora per avvertire che nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E ieri al Papa è arrivato il grazie della Chiesa italiana. Da Leone lo sprone all'impegno, camminiamo nella storia, così il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, aprendo ieri i lavori dell'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Il centrodestra conquista con Francesco Cannizzaro Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia con Simone Venturini malgrado l'assalto del Campo Largo. Vincenzo De Luca, ex presidente della campagna, torna sindaco a Salerno per la quinta volta, la prima volta infatti 33 anni fa. Non si sblocca lo stallo Stati Uniti-Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo e dice l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto gli Stati Uniti hanno colpito per autodifesa un sito iraniano per il lancio di missili e navi che stavano cercando di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori, proseguono i colloqui a Doha. Sono risultati negativi al virus Ebola i due cooperanti rientrati dall'Uganda a Milano con la febbre alta e vomito. Per il ministero il rischio in Italia resta molto basso. Sono iniziate all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese le autopsie dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Intanto nasce un caso per la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito profili della professoressa Montefalcone, della ricercatrice Odeino. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani questa mattina, abbondantemente dedicata agli esiti delle comunali, con un risultato che sicuramente è più significativo e sensibile degli altri, ovvero Venezia. Venezia di tradizione di centrodestra, che usciva dall'amministrazione di centrodestra coinvolta anche dalle polemiche e dei malumori, che quindi era data come assolutamente contendibile. Invece i risultati hanno visto un centrodestra imporsi in modo deciso, e questo apre una riflessione. Anche Reggio Calabria, dopo 12 anni dal centro-sinistra passa al centrodestra, però ricordiamoci che l'amministrazione di Reggio Calabria era stata coinvolta in alcune inchieste e poi commissariata, quindi c'era anche ovviamente un discorso di passaggio che poteva essere più atteso. Ci sono altri elementi che ci arrivano da queste urne, che sono le ultime prima delle legislative, quindi sicuramente sensibili anche da questo punto di vista, e ci arriveremo questa mattina nel corso del nostro Buongiorno in Blu. Però le altre notizie che troviamo in primo piano, oltre agli scenari internazionali, intendendo Medio Oriente, fronte russo-ucraino, ci portano direttamente in Vaticano, dove ieri c'è stata la presentazione della prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, e cominciamo la carrellata dei titoli dal quotidiano Avvenire. Umanità al centro. Nella sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, Leone XIV rilancia il valore e il dovere di custodire la persona e il bene comune nelle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale, il no al potere degli algoritmi e alla guerra giusta, la spinta al dialogo e ad una cultura di pace. Poi nelle pagine interne è riportato il discorso di Leone XIV, lo dicevamo ieri mattina proprio col vaticanista dell'Avvenire Giacomo Gambassi, che c'è stata anche una prima volta, perché non solo è la prima enciclica di Leone XIV, ma è la prima volta che un pontefice partecipa alla pubblicazione della propria enciclica, e Leone XIV non solo ha partecipato, però proprio è intervenuto insieme ad altri relatori di primissimo piano. Vi facciamo sentire proprio alcune delle voci, dei commenti arrivati dalla mattina di ieri.
3: Il titolo dell'enciclica ci porta a contemplare l'umanità come magnifica, e lo fa anche se il testo riconosce la terribile capacità di male che c'è in noi, evidenziando quant'è ferita questa nostra umanità, che arriva al punto di assassinare migliaia di bambini e di innocenti in guerre contrarie persino al diritto internazionale, che non si possono giustificare in alcun modo.
4: Il discernimento proposto dall'enciclica consegna un criterio esigente. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, custodire la dignità umana significa vigilare sulle nuove forme di disumanizzazione e restare fedeli alla grandezza dell'umano.
2: E dal taglio centrale di Avvenire, il grazie della Chiesa italiana alla Papa. Ieri si sono aperti i lavori dell'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Ovviamente l'apertura dei lavori ha seguito l'intervento, l'introduzione del Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, arcivescovo di Bologna, che ha detto in modo molto molto chiaro, e questo poi diventa anche il titolo dell'Avvenire questa mattina, che dal Papa arriva uno sprone all'impegno, e che dobbiamo renderci conto che stiamo camminando nella storia. Ci racconta tutto Nicola Ferrante.
5: La scelta della pace in comunione con Papa Leone, la cui mitezza è faro di luce in un mondo di violenza, così con gratitudine il Cardinale Matteo Zuppi, presidente CEI, apre l'82esima Assemblea Generale. Nel testo ampi riferimenti alla prima enciclica del pontificato Prevost e il richiamo a disarmare il mondo, mentre la spesa militare mondiale, nota il Cardinale, continua a crescere vertiginosamente.
6: Il riarmo, diverso dalla difesa, viene presentato come un destino inevitabile. La diplomazia fatica, il diritto internazionale è indebolito, la fiducia tra i popoli appare fragile.
5: Preoccupato lo sguardo sul paese.
6: Ci sono anziani che non aspettano più nessuno, giovani che faticano a immaginare il futuro, famiglie appesantite da ritmi e precarietà e anche da povertà.
2: E la notizia trova anche il primo piano sul Foglio con tanto editoriale da parte del direttore Claudio Cerasa, la grande lezione di Papa Leone contro la nuova religione dei dati. L'enciclica è un manifesto, scrive Cerasa, contro un relativismo che avanza, il culto degli algoritmi. Il luddismo non serve per governare l'intelligenza artificiale, serve altro, difendere la ragione e con essa la libertà, con la forza del pensiero cristiano. Quindi la riflessione che poi ovviamente viene sviluppata nel seguito dell'editoriale. Corriere della Sera, taglio centrale, l'enciclica di Leone, l'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta, Prevost e lo strapotere tecnologico. E poi troviamo la riflessione di Andrea Riccardi della comunità di Sant'Egidio dal titolo Come arginare la nuova Babele. Questo abbiamo detto di taglio centrale del Corriere della Sera, perché approfittiamo dell'apertura del Corriere per voltare rispetto agli altri temi di apertura, anzi sicuramente questo è preponderante nella scelta dell'apertura dei giornali che troviamo oggi in edicola, ovvero l'esito delle elezioni comunali. Corriere della Sera, Venezia premia il centrodestra, la maggioranza sarà a pareggio Calabria, Meloni punge, dice crollo rinviato. Questo era una battuta, diciamo così, una frecciata di risposta di Meloni rispetto a alcune analisi che venivano fatte in questi giorni alla vigilia del voto, ovvero si diceva, beh certo, già il referendum è andato molto male, se anche le elezioni amministrative dovessero registrare una sconfitta nei numeri del centrodestra, questo sarebbe, come dire, la realizzazione, la concretizzazione di un crollo di gradimento. Questo crollo non c'è assolutamente stato. Il centrosinistra vince a Prato, conquista Pistoia, e c'è anche un dato Vannacci interessante, perché Vannacci a Vigevano ha stravinto proprio perché ha battuto la Lega, è andata molto meno meglio, anzi decisamente peggio in altri comuni, in altri municipi. Tranquilli, adesso voliamo un po' veloci sui tagli, titoli e commenti dei quotidiani, poi ovviamente questo sarà uno degli approfondimenti che faremo questa mattina. Nelle pagine interne c'è un'intervista che vi segnalo a Massimo Cacciari. Massimo Cacciari, sapete che filosofo, editorialista, oggi 81enne, è stato sindaco di Venezia per due mandati, nel 93 e nel 97. E dice chiaramente che il campo largo ha sbagliato tutto e che suo nipote avrebbe preso più voti. Chi è suo nipote? Perché uno dice, ma non siete tenuti ovviamente a sapere chi è il nipote di Massimo Cacciari, però non è una battuta come uno dice, mia zia avrebbe preso di più. Il riferimento è proprio a Tommaso Cacciari, che è uno dei portavoce, dei leader del movimento degli attivisti no global del Veneto, che era in prima fila nella primavera scorsa a marzo, quando anche in Italia, un po' in comunione con altre piazze mondiali, si era tenuto il corteo dei No Kings. E Massimo Cacciari dice che da parte del centro-sinistra c'è un problema, e adesso andiamo a leggere quale. Tutti i sondaggi, dice Cacciari, parlavano di partita aperta. Poi Venezia era stato l'unico posto in Veneto dove a marzo al referendum aveva vinto il no. Perciò direi che gli elettori di centrosinistra stravolta non sono andati a votare, specie i giovani non ci sono andati. Ma è stato un errore candidare Martella? Chiede Fabrizio Caccia, il giornalista. Dice: il discorso parte da lontano. Il centrosinistra, dopo i miei mandati, inanellò suicidi a ripetizione. Ricordate Felice Casson? Ecco, invece di puntare sulle giovani leve veneziane del PD, nel 2014 scelsero di candidare lui e vinse il centrodestra con Brugnaro. E ora con Martella ci risiamo. Io lo conosco da una vita, Martella, niente di particolarmente tremendo. Che dire niente di particolarmente tremendo? Già di per sé non è un complimento, ma insomma, è un giovane vecchio. ha rincarato la dose. Un politico puro, una carriera d'eterno numero due, numero tre, una volta al seguito di Veltroni, un'altra al seguito di Orlando, insomma ancora di Bersani. Insomma, non è così che si crea entusiasmo tra gli elettori. Ci sarebbe voluto una figura diversa, come Salis a Genova, mio nipote Tommaso, per dire, avrebbe preso più voti di Martella, e lì ci siamo. Già ai tempi di Casson, dice ancora Cacciari, io mi arrabbiai moltissimo con questi amici e compagni idioti. Non va per il sottile, ma l'abbiamo visto, tu, negli ultimi anni Cacciari ha mollato anche le poche inibizioni che prima aveva. Comunque dice, non faccio nomi, ma sono appunto compagni idioti che, pur di non passare mai il testimone, ora hanno candidato Martella, che però è uno di loro. Così alla fine cosa hanno ottenuto? Una batosta inimmaginabile. E quindi dice, c'è proprio un problema di concezione della leadership, perché nonostante sia evidente quale sia la scelta migliore a livello di candidati, c'è, come dire, un nugolo interno, un accrocchio di potere interno che poi va a condizionare le scelte con gli esiti che abbiamo visti. Quindi è come dire che il centrosinistra non coglie la richiesta di novità e rinnovamento che arriva da certa parte dell'elettorato, soprattutto dei giovani. Questo è interessante non solo per Venezia, ma è uno stimolo ad allargare il discorso. Repubblica, Venezia resta a destra, con Annalisa Cuzzocreo, vice direttrice, che ci parla nel suo editoriale di un bagno di realtà. Vi leggo l'incipit del suo articolo. La bellezza di Venezia può accecare, ed è quel che è successo al centro-sinistra. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Matteo Renzi avevano puntato tutto sulla vittoria simbolica in Laguna per queste amministrative, senza capire quanto, a dispetto dei numeri, fosse difficile. E quindi, insomma, pensavano di vincere facilmente, dice Cuzzocrea, e forse è per quello, rispondendo allora a Cacciari, che non si erano nemmeno impegnati più di tanto a trovare un candidato che costituisse un mordente, uno sprone per arrivare alle urne. Tra l'altro l'affluenza come dato medio è stata sicuramente a ribasso, però un ribasso intorno al 60-61%, quindi siamo ormai sul range a cui siamo abituati, non è che c'è stato un crollo dell'affluenza. Siamo sul Messaggero, Venezia resta al centro-destra, e troviamo l'editoriale di Romano Prodi, che guarda la politica nel senso di democrazia profonda. Il richiamo è all'enciclica di Papa Leone. La democrazia argini lo strapotere tecnologico, scrive Romano Prodi. E questo è interessante perché è un richiamo, se volete, laico a al tradurre in vita vissuta, in politica, in istituzioni, l'evidenza, il richiamo, il monito di Leone XIV. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno e il Resto del Carlino. Comuni, Meloni supera il test, delusione per il campo largo. Invece le cose vanno bene in Toscana, ma soprattutto il PD, quindi non è che ci sia molto da stupirsi, data che la Toscana resta ancora terra rossa. In modo particolare va bene Prato, perché Prato, per la terza volta, ovviamente non consecutiva, sceglie il suo sindaco, ancora una volta è Matteo Biffoni. Prato, Varel, Biffoni, Ter, Capecchi riprende Pistoia. Ballottaggio invece ad Arezzo e Viareggio, il centrodestra qui è in vantaggio. Interessante notare che Matteo Biffoni, candidato del centro-sinistra, candidato del PD, in realtà non è in idillio rispetto al PD regionale, quindi c'è proprio il voto rispetto alla persona. Ora qua si va veramente su delle dinamiche estremamente territoriali, però per i toscani interessati c'è una valida analisi questa mattina su QN La Nazione. Il giornale, le amministrative, Meloni sta serenissima, gioco di parole ovviamente per sottolineare la vittoria delle urne venete, con l'editoriale, il controcorrente di Tommaso Cerno, che parla di lezione di elezioni. Gioco di parole anche qua efficace, ma che si spiega benissimo. La Stampa, anche La Stampa, titola con Venezia, rilancia Meloni, ora la legge elettorale. E Marcello Sorgi, che però avverte la Premier, dice: ma la Premier eviti riforme di palazzo. Quindi, visto che le riforme di palazzo o non sono arrivate a conclusione, vedi premierato diventato, vedi presidenzialismo diventato poi premierato forte, anzi diventato niente, vedi riforma costituzionale sulla CSM, sulla carriera dei magistrati, quello che poi è successo, quindi una sonora sconfitta, dice che non faccia la stessa cosa rispetto alla legge elettorale, che è una legge ordinaria e quindi basta il 50% più uno, i numeri ce li avrebbe il centrodestra per promuoverla, e vedremo se coglierà o meno questo invito dell'editorialista Marcello Sorgi. Approfittiamo della Stampa però per spingere lo sguardo verso il Golfo. Tregua Iran Stati Uniti, trattativa in tilt, NATO spaccata sugli aiuti a Kiev. E qua dobbiamo andare nelle pagine interne per capire meglio questi due fronti, così come vengono presentati dalla Stampa. Passi avanti nei negoziati, scrive Alberto Simoni, corrispondente da Washington per la Stampa, ma il nodo di Hormuz resta irrisolto e il nucleare rimandato. Trump lancia l'ipotesi di un allargamento degli accordi di Abramo al Golfo e a Teheran. E poi ancora Netanyahu ordina di intensificare gli attacchi contro Hezbollah, li schiacceremo. Perché quest'ordine è proprio in queste ore? Uno, perché saltasse l'accordo sicuramente a Netanyahu non dispiacerebbe. Due, perché sappiamo che l'accordo prevede non solo la pacificazione nel Golfo, ma proprio dei fronti aperti da questa guerra, e dunque anche a quello del Libano. Quindi, come dire, se poi l'accordo va in porto, Netanyahu avrebbe in un certo senso le mani legate, posto poi che, l'abbiamo detto, potrebbe comunque attaccare parlando di autodifesa. Quindi, cioè, lo diciamo non perché giochiamo ai futurismi, ma perché sono cose già successe. Io vi indico però l'analisi questa mattina in retroscena di Lorenzo Lamperti da Taiwan, la regia della Cina dietro i negoziati, così Xi guida le mosse del Pakistan. Xi Jinping non vuole esporsi nei pressing sugli ayatollah, ma cerca il ruolo di mediatore decisivo. Questo è interessantissimo, perché Lorenzo Lamperti, in poche colonnine, ci spiega il modo di intendere la diplomazia da parte della Cina. Cioè, la Cina vuole essere l'attore che determina la mediazione, e quindi il Pakistan, che ha ottime carte da giocarsi, il Pakistan come mediatore, ma ancora di più ovviamente perché il Pakistan dietro alla Cina e quindi diventa ancora più influente. E la Cina ci tiene molto ad avere questo ruolo, anche se formalmente la Cina non dice il Pakistan l'abbiamo mandato avanti noi. Però allo stesso tempo la Cina non accetta di fare quel passo che invece viene richiesto dall'Iran, ovvero che la Cina faccia da garante rispetto alle condizioni che verranno poi raggiunte da questo accordo. Quindi la Cina vuol continuare a essere determinante, esponendosi però al minimo, e se ci riesce devo dire che è un elemento nuovo nella diplomazia internazionale. Bisogna capire, quindi studieremo se poi è un elemento vincente oppure no. Però la Stampa faceva riferimento anche al nodo NATO, e ci arriviamo subito con il pezzo di Marco Bresolin, corrispondente da Bruxelles, che dice: la NATO si spacca sugli aiuti a Kiev, frenata di Londra, Parigi e Roma, opposizione al piano Rutte. La proposta dello 0,25% del PIL per ogni alleato non avrà l'unanimità. Il premier svedese Kristersson ha detto: vorrei che molti dei paesi che hanno belle parole per l'Ucraina mettessero i quattrini sul tavolo. Nell'alleanza atlantica cresce lo scontro tra chi chiede più sacrifici e chi teme nuovi costi. Quindi questo, diciamo così, è in parte, potrebbe essere preso come una sorta di evidenza ipocrita, no? Cioè, da una parte a parole ti spendi per l'Ucraina, ma dall'altra parte non vuoi spendere troppo per l'Ucraina. C'è ovviamente un problema che ha determinato Hormuz, che perché è una crisi che, se anche oggi facessero l'accordo, l'abbiamo detto, non rientra subito, quindi peserà molto sull'economia reale, peserà molto sull'inflazione, e già ci sono paesi come il nostro in difficoltà perché hanno uno spazio fiscale ridotto, quindi ci sono delle condizioni economiche oggettive diverse a solo qualche mese fa, ed è ovvio che paesi che già facevano fatica a rispettare i nuovi parametri NATO possano mostrare qualche incertezza. Certo, si dovrebbe comunque evidenziare, casomai a livello europeo, degli strumenti che permettessero a tutti i paesi di aiutare l'Ucraina senza poi dover fare i conti con delle strette per restare nel patto di stabilità. Questo discorso ovviamente non interessa Londra, perché non fa, facendo più parte dell'Unione Europea, non ha vincoli fiscali comunitari da dover rispettare. Siamo sul Fatto Quotidiano, apertura diversa del Fatto rispetto agli altri quotidiani: l'antimafia querela l'antimafia, stragi, la Melognana contro il militante su via D'Amelio. Stiamo parlando della presidente della commissione parlamentare antimafia, Colosimo, che viene definita dal Fatto Quotidiano regina di querele, che denuncia l'attivista antimafia. Andiamo a cercare di capire quello di cui stiamo parlando. Colosimo ha annunciato una controquerela per calunnia contro Colosimo. È quello che ha fatto Luigi Rigotti, avvocato di Saverio Lodato, giornalista denunciato dalla parlamentare di Fratelli d'Italia. Allora, Colosimo aveva denunciato il giornalista Saverio Lodato, che ha a sua volta controquerelato Colosimo. E vedremo come se ne uscirà a questo punto. In entrambi i casi l'accusa è di calunnia, e vedremo quello che sviluppi avrà la vicenda. Sole 24 ore, Piazza Affari oltre il record storico. Milano ieri è andata oltre il picco toccato il 6 marzo del 2000, nel pieno della bolla delle dot-com. La fiducia nell'accordo tra Stati Uniti e Iran fa scivolare del 6% petrolio e gas. Questa però è un'altalena continua, l'abbiamo visto, perché nel momento in cui ci sono speragli le quotazioni internazionali si abbassano, nel momento in cui le notizie tornano critiche si torna facilmente, per il petrolio, sopra i 105 per quanto riguarda il Brent, i $105 al barile. Quello che è certo è che più che si va avanti, non è solo un problema di quotazione, è proprio un problema di materia prima reperibile sul mercato, perché nonostante si possa essere contenti che le quotazioni del petrolio ieri siano crollate sotto, soprattutto per il WTI, sotto i $100 al barile, sono abbondantemente crollate, in realtà i prezzi reali sono alti, e soprattutto sono alti i prezzi non tanto del greggio quanto dei combustibili, e più si andrà avanti più ovviamente aumenteranno, perché ce ne saranno meno. Stessa cosa per i fertilizzanti. Per quanto riguarda invece le piazze, che al di là di qualche giornata nera stanno continuando a guadagnare, ricordiamoci che ci sono due fattori, che ormai i mercati sembrano sempre più scollegati dalla realtà, ma poi ci sono soprattutto dei traini di guadagno e di crescita notevolissimi, e questo riguarda soprattutto gli Stati Uniti, legati proprio all'intelligenza artificiale, quindi alla tecnologia, a tutto il comparto. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport e le misure adottate dai rossoneri per la debacle Milan. Fuori tutti, la rivoluzione di Cardenale, licenziati Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Con i consigli di Ibra si cerca un allenatore innovativo e giochista. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo rifletteremo in modo più attento e puntuale anche noi sull'enciclica Magnifica Humanitas.
0: In blu 2000.
7: Proposta musicale della settimana è Buon Vento.

0: House nel Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10. Abbiamo visto ieri la notizia della Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, che è stata presentata alla presenza dello stesso Papa che è intervenuto, e questa è anche una novità. Abbiamo visto che la notizia ha fatto il giro del mondo questa mattina, trova ampio spazio nelle prime pagine anche nei quotidiani internazionali, oltre ovviamente su quelli italiani. Anche noi vogliamo fare una riflessione in più. Buongiorno e bentornato a Benedetto Ippolito, che insegna storia della filosofia all'Università di Roma 3, ma anche alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, c'era grande attesa per la prima enciclica di Leone XIV, che in tanti hanno visto anche come, e lo stesso Papa lo ha detto, come richiamo all'enciclica, la Rerum Novarum, del suo predecessore Leone XIII. Quindi due encicliche legate e intervenute in momenti assiali della storia, no? Dove sicuramente la tecnica ieri, la tecnologia oggi, ovviamente parliamo nel tempo di Leone XIII, della rivoluzione industriale, hanno e avrebbero e avrà impresso, come dire, un cambiamento storico nella società.
1: Sì, questo è stato un po' il punto, diciamo, di partenza, ecco, di questa lettera enciclica, tra l'altro annunciata subito dopo l'elezione. Papa Leone XIV ha fatto immediatamente capire che sarebbe intervenuto sulle cose nuove del nostro tempo. Sì. E lo ha fatto chiaramente secondo una lunga e saggia, sapientissima tradizione del magistero ecclesiastico, muovendo i propri passi dalla nascita della dottrina sociale, che è appunto la Rerum Novarum di Leone XIII. E quello che è molto interessante, innanzitutto come riflessione proprio iniziale, è ovviamente sottolineare questa continuità che c'è tra tutte le encicliche che si sono dedicate al tema della dottrina sociale, cominciando proprio da quello che è il vertice, l'essenza, già nel titolo, no? Magnifica Humanitas, cioè la centralità della natura umana, dell'essenza dell'uomo, della persona umana. E da lì appunto si viene proprio indicato questo baricentro, questa sorta di piedistallo da cui si deve poi osservare, guardare le cose nuove che via via nel tempo sono susseguite in questo complesso Novecento che ci ha preceduto, in questo primo ventennio del XXI secolo. E chiaramente le cose nuove allora, nel 1891, erano molto diverse da quelle di oggi, però la natura umana resta la stessa e le minacce verso l'uomo sono comunque diversamente declinate, però sempre molto pericolose. E oggi chiaramente la grande sfida è data dall'intelligenza artificiale, però non solo, non mi limiterei a quello, anche il dominio della tecnica e la logica della guerra. Tutte, diciamo così, cose che vicende che noi abbiamo sotto gli occhi, diciamo così, anche nella nostra attualità. E quindi è chiaro che questa lettera enciclica da un lato mostra la come dire, saggezza e lungimiranza del magistero della Chiesa, anche perché ovviamente è legato alla rivelazione cristiana, come è logico che sia. E dall'altro mostra anche come appunto oggi questo patrimonio di umanità magnifica debba essere pensata nel nostro tempo. E il nostro tempo ha fondamentalmente alcune grandi sfide, ma alcune dualità che si mostrano molto chiaramente. La prima è la grande questione del lavoro, che è un altro tema molto centrale, che questo sì si ricollega direttamente alla Rerum Novarum e anche a tutti gli altri documenti che si sono poi susseguiti a quell'importante enciclica iniziale. Il problema del lavoro, che oggi ovviamente è inestricabilmente collegato alla questione della tecnica e quindi anche dell'intelligenza artificiale, cioè da questo decentramento dell'uomo che diventa paradossalmente strumento dei suoi strumenti, quindi produttore cuore proprio per la caratteristica di intelligenza e libertà che ci contraddistingue come persone umane, produttore anche di cose intelligenti, e l'intelligenza artificiale ne è l'ultima, veramente, come dire, tool, no? L'ultimo momento, e al tempo stesso però di essere minacciato da questi strumenti che vengono installati, vengono diciamo offerti nella realtà dalla creatività umana. E dunque questa sfida ovviamente implica non assumere un atteggiamento così diciamo soccamente negativo e di chiusura, perché non ci si può mai chiudere all'evoluzione del mondo e a quello che avviene diciamo di nuovo e di bello, no? Come diceva Sant'Agostino, ens et bonum convertuntur, tutto ciò che esiste è buono di per sé. Il problema è un'altra dualità latente in questa bellissima lettera enciclica, che è quella tra l'uti e il frui, cioè tra ciò che è strumento e ciò che è fine. E quindi è chiaro che per noi oggi la sfida è riuscire a rimanere finalità nei nostri prodotti e anche di avere una dignità umana che torni al centro in una società ipercomplessa, dove mantenere questa gerarchia di valori è veramente molto difficile, è una grande sfida, ma non impossibile, perché l'uomo ha in sé le risorse, soprattutto se accompagnato dal Vangelo, cioè se accompagnato anche da quello che Dio ha messo a disposizione dell'uomo in termini di rivelazione, e quindi anche utilizzando le risorse spirituali per rendere magnificamente umana la nostra società contemporanea, guardando con ottimismo ma anche con realismo a tutto quello che si presenta come sfida e che il nostro tempo ci offre.
0: Tra l'altro, alla presentazione di ieri era presente ed è intervenuto anche il cofondatore di Anthropic, no? Sì. Tra l'altro Anthropic proprio anche in queste settimane è al centro di un dibattito un po' controverso, che si è detto proprio grato al Papa perché ha riconosciuto che servono persone al di fuori del nostro ambiente, no? Del nostro ambito, disposte a dire cose scomode. Quindi, devo dire che non è stato un intervento, come dire, mieloso o ipocrita, è stato proprio. Infatti, assolutamente apprezzabile, che corrisponde anche molto al profilo dialettico e relazionale, no? Di Leone XIV.
1: Assolutamente sì, tra l'altro oggi in un'epoca come quella in cui viviamo, nella quale gli interessi sono ovviamente conflittuali e divergenti, certo, però dominanti, è chiaro che la voce del Papa, anche al di fuori diciamo di noi cristiani, che ovviamente lo ascoltiamo come guida, come anche diciamo così caposaldo e punto di riferimento fondamentale della fede, però il Papa ha, a livello diciamo così dell'umanità nel suo complesso, finisce per essere l'unica vera autorità spirituale indipendente dagli interessi, proprio perché orientata a valorizzare in senso immanente, trascendente, la persona umana e l'umanità, che appunto nel nostro tempo è spesso preda, prima ancora degli strumenti tecnologici, degli interessi che ne dominano economicamente gli sviluppi e le prospettive. Quindi è stato molto interessante questo dialogo, tra l'altro anche un insegnamento apostolico, cioè del modo in cui bisogna approcciarsi, cioè senza negatività, senza preclusione, anche perché ovviamente ogni persona umana è più importante delle sue idee, e quindi riuscire a dialogare e avere un rapporto relazionale, che tra l'altro il Papa giustamente lo riporta alla stessa relazione interpersonale che è propria della essenza divina stessa, è uno dei presupposti fondamentali del modo con cui, del metodo direi, con cui bisogna approcciarsi in questo nostro tempo, aperti ma anche molto formati per diciamo

0: a un concetto di giusta guerra, perché se le guerre fino alle grandi guerre che abbiamo conosciuto, Seconda Guerra Mondiale, ma anche quelle insomma che hanno connaturato e condizionato gli ultimi eventi, nel momento in cui iniziavano bene o male si poteva capire l'ambito di sviluppo che avevano, abbiamo capito che con l'intelligenza artificiale tu non sai l'allargamento a cui possono arrivare e anche le conseguenze di errori. Qua ovviamente c'è un richiamo plastico a quello che è successo in Iran con la scuola, no?
1: Cioè, ma non quindi, c'è dubbio, ma non c'è dubbio, anche perché il pilotaggio remoto, cioè quello che sta alla base poi dello strumento anche economicamente più utilizzato oggi, che sono i droni, no? Nella parte, diciamo così, dinamica dei vari conflitti che caratterizzano il nostro mondo, implica un certo senso un tipo di utilizzo della forza e quindi anche di organizzazione militare da videogioco. Perché è chiaro che una cosa, io mi ricordo che anni fa facemmo un bellissimo convegno sull'uso etico della forza, che è una espressione evidentemente paradossale, no?
0: Certo.
1: Perché è chiaro che finché io sono come persona umana dinamicamente e dentro il conflitto, allora posso ancora parlare di una appunto limite al limite di una certa etica della guerra, ma una volta che gli strumenti tecnologici sono utilizzati senza la presenza umana, veramente la vita umana viene declassata a qualche cosa che non viene più considerata come tale quando vengono fatte le campagne belliche, quando vengono sviluppate le operazioni militari. E questo è veramente tragico, perché vuol dire a un certo punto che la vita umana non conta più niente per chi è costretto per ragioni appunto militari a dover a che fare con altri esseri umani in senso conflittuale. È un mondo che da questo punto di vista non solo preoccupa, ma diciamo così, ci mette di fronte anche all'incubo, ecco, di una vita sottoposta anche a, diciamo così, una sorta di minaccia che proviene dalla spersonalizzazione degli strumenti bellici che vengono utilizzati. E il Papa mette a tema tutta una serie di riflessioni molto molto molto, diciamo così, entusiasmanti, direi, no? Sul rapporto per esempio tra amore e dominio, o amore e potenza, che è una parte che è stata poco sottolineata, devo dire, nei commenti che stanno uscendo finora, ma che invece mi pare un po' il cuore di tutto il discorso, perché il tema è molto antico, anche se la sollecitazione è così contemporanea, perché ovviamente la logica del dominio ancora San Tommaso d'Aquino, che tra l'altro ci viene citato proprio in relazione al rapporto naturale soprannaturale, diceva già nel Medioevo il potere non può essere il fine ultimo, perché è un presupposto per poter fare delle cose, ma se diventa un fine ultimo allora poi si perde il fine ultimo, cioè l'uomo diventa appunto, come dicevamo prima, non più orientato ad una logica dell'amore, ma sottomesso a una logica del potere e del dominio, e questo è diciamo tra virgolette un esito, direi, piuttosto demoniaco, ecco, della nostra gestione delle cose nuove, ecco.
0: Tra l'altro, proprio guardando sempre a Tommaso d'Aquino, sicuramente questa enciclica si rifà anche al rapporto, alla relazione, no? Natura e grazia.
1: Certo, beh, quella è una, a me ha molto colpito da studioso di San Tommaso vedere che c'è una importantissima citazione di San Tommaso che è proprio relativa alle questioni della Summa Teologica proprio sul tema natura grazia. Questo perché ovviamente c'è il nesso tra Sant'Agostino, che sappiamo ovviamente per il Papa rappresenta un punto, non solo per il Papa ma per lui in modo vocazionale, esatto. E perché è il nesso proprio tra San Tommaso e Sant'Agostino, cioè il fatto che lo spirituale, il soprannaturale è indispensabile all'uomo per poter riuscire a rimanere fedele alla propria dignità umana, alla propria natura e a quello che di magnifico c'è dentro di noi, e che abbiamo anche il compito e il dovere di riuscire a espandere in questo mondo che sembra essere talvolta completamente insensibile.
0: Professore, grazie veramente per la spiegazione, il commento, ma anche tutti questi spunti ulteriori che ci ha offerto per una riflessione piena. Grazie.
1: Grazie a voi e a presto, buon lavoro.

0: questo Benedetto Ippolito, ve lo ricordo ancora una volta, Benedetto Ippolito, anche se ormai è una voce veramente storica e amica di questa trasmissione, quindi tutti lo conoscete, ma vi ricordo che insegna storia della filosofia all'Università di Roma III e anche alla Pontificia Università della Santa Croce, sempre di Roma. E ben trovato a Stefano da Empoli, economista e presidente di ICOM, Istituto per la Competitività, think tank indipendente. Buondì, presidente.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci tengo troppo ad avere la sua voce, la sua riflessione, il suo commento rispetto all'enciclica di Papa Leone e questo invito a disarmare l'intelligenza artificiale.
1: Eh sì, insomma, un intervento particolarmente annunciato fin dall'inizio del pontificato e ovviamente della scelta del nome stesso, che richiamava naturalmente quello di Leone XIII, ed è, devo dire, insomma, un percorso piuttosto interessante quello dell'enciclica, a partire, insomma, fa un po' la storia all'inizio della dottrina sociale della Chiesa e del percorso, diciamo, non lineare, come afferma la stessa enciclica, di questo percorso, per arrivare poi naturalmente ai grandi temi che riguardano l'intelligenza artificiale, e sicuramente quel passaggio sul disarmare l'intelligenza artificiale, non solo naturalmente in chiave, diciamo, di competizione militare, ma più in generale di competizione economica, insomma, rivolta al predominio, è uno dei passaggi, insomma, più forti e sentiti, insomma, viene sottolineato con particolare forza, diciamo, come convinzione, insomma, dello stesso attuale Papa, e più in generale e anche, diciamo, differente probabilmente rispetto a encicliche del passato, la considerazione sul fatto che qui ci troviamo di fronte a una competizione non solo, diciamo, tra stati e dove c'è una dimensione pubblica, ma di fronte, insomma, a piattaforme che sono controllate da poche imprese, attori privati, e quindi con anche questioni di trasparenza e di controllo democratico in più, diciamo, rispetto ad altre sfide del passato.
0: Anche se la sfida che rappresenta l'intelligenza artificiale era già stata, in positivo e negativo, a livello potenziale, colta dal precedente pontefice, no? Da Papa Francesco.
1: Al quale si richiama, infatti, molto spesso, sia su quello, sia sulla, ovviamente, anche riferimenti al Laudato Si, che interveniva in un'altra sfera e che però viene fatta assolutamente propria da questa enciclica.
0: Ma rispetto alla presenza del cofondatore di Anthropic e delle parole, no? Di Ola al Papa, perché ha detto: sono grato al Papa, servono persone al di fuori dell'ambiente, del nostro ambiente, disposte a dire cose scomode. Lei l'ha trovato sincero? Cioè, la domanda è, ragionando da chi è esperto di intelligenza artificiale, conosce molto molto bene questi ambienti, le parole del Papa danno fastidio, sono avvertite come stimolo necessario proprio anche da chi lavora, fa ricerca, promuove l'intelligenza artificiale?
1: Beh, diciamo che ognuno fa il suo mestiere, giustamente,
0: certo.
1: Quindi il mestiere di Anthropic è diverso da quello del Papa, e viceversa.
0: Senza dubbio.
1: Io credo, penso e spero che non fosse, diciamo, un elogio di circostanza nei confronti del Papa, ma abbia colto poi la natura di un'enciclica, insomma, come quella appunto presentata ieri, e che non può che essere quella di uno stimolo estremamente importante in varie direzioni, passando da principi generali, e richiama, insomma, in rassegna, insomma, tutti i vari principi, insomma, la base della dottrina sociale della Chiesa, ma per arrivare anche a cose molto puntuali, cioè a un certo punto, ad esempio, insomma, tanto per citarne una, insomma, afferma come le famiglie non debbano essere lasciate a se stesse di fronte alle piattaforme social, e quindi quindi invoca insomma delle limitazioni, quindi arriva proprio anche a elementi piuttosto specifici, diciamo, per un enciclica. Però io credo che assolutamente insomma vanno colti, poi si può non essere d'accordo, certo, con assolutamente con tutto. Io credo che ci siano però due principi estremamente importanti, cioè? e che a mio avviso vanno appunto tendono, diciamo, a essere da un papa americano, diciamo, una critica, diciamo, di una parte importante della cultura della Silicon Valley, nella quale c'è anche Anthropic, anche se insomma, certo, in maniera spesso distonica, insomma, rispetto.
0: Sì, sappiamo anche tutte le vicende che hanno coinvolto Anthropic anche a livello di dibattito proprio.
1: Esatto, e il primo è una critica molto importante e forte al transumanesimo, quindi quest'idea, diciamo, di un uomo o di una persona che supera ogni limite, ogni fragilità, un'idea appunto di una persona, sì, che magari poi alla fine è più perfetta, però solo è una cosa ovviamente che può riguardare solo alcuni, è una cosa che riguarda una persona al di fuori, diciamo, delle relazioni con le altre persone, e quindi questo secondo me insomma è una parte interessante, e certo, credo insomma la si possa leggere insomma come una critica, ripeto, a quello che molti pensano, diciamo, nella Silicon Valley. L'altra cosa è interessante per un economista notarla, questa idea, che ovviamente insomma viene a sua volta da altre encicliche precedenti, comunque questa riaffermazione del valore del lavoro, ma a un certo punto insomma si dice, appunto contrariamente a quello che sostengono molti nella Silicon Valley, e qui non è solo una questione di reddito, cioè garantire il fatto che il lavoro scompaia e occorra garantire quel safety net, sì, quel reddito, diciamo, quel sostentamento alle persone che si trovano improvvisamente disoccupate, perché non è questa una possibile soluzione. Il lavoro è fondamentale, consustanziale, diciamo, la condizione umana, è una fonte di realizzazione non solo professionale ma anche, diciamo, di partecipazione alla vita attiva e alla vita relazionale, certo, che non può essere in qualche modo sostituita o cancellata, e credo che questa sia una parte anch'essa molto, molto interessante, uno stimolo molto forte sia verso le aziende sia verso naturalmente anche quello che faranno i governi nei prossimi anni.
0: Ah beh, questo senza dubbio, anzi la ringrazio per questo richiamo anche alla dimensione del lavoro, no? Che è un qualcosa che va oltre, per quanto importante, alla sussistenza, cioè il salario della persona e della famiglia, ma che ovviamente è una questione proprio dimensionalmente più completa della persona. Posso farle una domanda? Lei cosa ne pensa quando, rispetto a certe dichiarazioni, mi riferisco soltanto a Peter Thiel ma anche ad altri, vanno in un approccio nei confronti dell'intelligenza artificiale che veramente hanno un che di afflato messianico, no? Come se si stesse costruendo una sorta di nuova alternativa religione. Secondo lei questo è un rischio di una certa filosofia che può essere applicata all'intelligenza artificiale? Non saprei come meglio metterla.
1: Sì, beh, assolutamente, nel momento in cui, e qua ci sono tanti richiami nell'enciclica, si critica proprio la posizione di chi pensa, è molto interessante il richiamo biblico alla Torre di Babele da un lato, sì, alla ricostruzione delle, sì, mura di Gerusalemme dall'altro, il primo come esempio negativo di un uomo che vuole in qualche modo farsi divinità di se stesso. E l'altro invece come un esempio, insomma, di cooperazione, di corresponsabilità, che è un altro principio, insomma, che viene spesso evocato nell'enciclica. Ecco, tutti coloro che vanno verso quella prima direzione ovviamente sono visti con molta preoccupazione da parte del corrente Papa, insomma, dell'enciclica, e a mio avviso con un giudizio, insomma, piuttosto condivisibile, quindi va benissimo un'intelligenza artificiale purché sia al servizio delle persone, purché riconosca caratteristiche intrinsecamente umane che non possono essere disconosciute o sacrificate, insomma, sull'altare del progresso. Quindi il progresso va bene, diciamo, non è un'enciclica che va contro il progresso, ma va bene da alcune condizioni. Accanto al progresso tecnologico, certo, ci deve essere un'evoluzione anche delle considerazioni etiche e di tutte le conseguenze anche sociali che il progresso stesso ha. Se questa consapevolezza non c'è, e allora, insomma, abbiamo un progresso che non vale la pena di essere
0: percorso, portato, certo, conseguito. Esatto. Grazie Presidente, le auguro una buona giornata, a presto Stefano da Empoli.
1: Grazie
0: ancora. Stefano da Empoli, economista e presidente di ICOM, Istituto per la Competitività. Arrivano le news e poi ancora insieme col Buongiorno in Blu.

0: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
7: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: Presentata ieri nel Vaticano Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, un invito a disarmare l'intelligenza artificiale per evitare nuove forme di disumanizzazione. Paolo Fucili.
1: L'umanità è magnifica, scrive Leone fin dal titolo, perché nessuna macchina potrà mai sostituirla. 5 capitoli, 240 pagine in formato tascabile, tema l'intelligenza artificiale incrociata con tante altre questioni. È la prima enciclica del pontificato. La tecnologia, ragiona il Papa, assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola. Il problema è quando a governare sulle persone, sulla società e sull'economia è la logica dell'efficienza, del controllo, del profitto, con piccoli e influenti gruppi capaci di orientare l'informazione, i consumi, i processi democratici, le dinamiche dell'economia, a discapito anche della libertà interiore, del pensiero critico. Un qualche regolamento ci vuole, afferma Leone, eppure un'educazione al digiuno da intelligenza artificiale, ormai applicata anche dall'industria delle armi. E qui Leone si infervora per avvertire che nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: E ieri il grazie al Papa della Chiesa italiana da Leone lo sprone all'impegno, camminiamo nella storia. Così il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, aprendo ieri i lavori dell'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Elezioni comunali, il centrodestra conquista con Cannizzaro Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia con Venturini, malgrado l'assalto del centrosinistra che tiene in Toscana. Vincenzo De Luca poi, già presidente della campagna, torna sindaco a Salerno per la quinta volta, la prima 33 anni fa. Non si sblocca lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo e dice l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa un sito lanciamissili iraniano e alcune navi che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia, gli attivisti denunciano violenze, alcuni di loro sarebbero stati feriti. Sono risultati negativi al virus Ebola, i due cooperanti rientrati a Milano dall'Uganda con febbre alta e vomito. Per il ministero il rischio in Italia resta molto basso. Iniziata a Gallarate in provincia di Varese le autopsie dei 5 subitaliani morti alle Maldive, intanto nasce un caso sulla decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Odeino. Questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000.

0: Dopo le news delle 8 tornano ad accendersi i microfoni della Buongiorno in Blu, l'attenzione torna a puntare sul Golfo, non si sblocca lo stallo Stati Uniti-Iran, si parla di accordi che sicuramente hanno registrato dei progressi ma ancora non sufficienti a siglare un accordo di prosieguo della tregua e soprattutto di roadmap che possa portare veramente ad una pace con la soluzione anche dello stretto di Hormuz, che insieme al nucleare sappiamo rappresentano i due nodi principali. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni a Roni Amaui, analista, economista, insegna all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, collabora con la voce.info e il Sole 24 Ore. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno professore, come la vede la situazione? Cioè quanto è bloccata, quanto veramente è uno stallo destinato a durare e soprattutto quali sono le reali possibilità di uscita in senso positivo da questo stallo, cioè senza che si torni ad aprire la macchina bellica, posto che ieri, lo sappiamo, ci sono stati nuovi attacchi da parte degli Stati Uniti definiti come autodifesa perché c'erano delle navi iraniane che stavano minando il sud, le acque a sud dell'Iran.
1: Ma guardi, allora io credo che si arriverà a qualche forma di accordo, nessuno dei due ha voglia di rientrare sui campi di battaglia eccetera, poi che sia un accordo buono faccio fatica a crederlo, ma però un qualche tipo di accordo secondo me ci sarà, insomma c'è questa fase di melina dove ognuno cerca di strappare qualche cosa perché ha delle opinioni pubbliche da difendere, perché ha degli interessi da difendere, però alla fine credo che ci sia un interesse di entrambe le parti a chiudere. Sicuramente l'amministrazione americana non ha più voglia di combattere, è costata troppo questa guerra, non è voluta dall'opinione pubblica americana che la odia più di ogni altra guerra affrontata dagli Stati Uniti, l'inflazione sta comunque erodendo ulteriore consenso, così come il rallentamento che osserveremo tra qualche mese, non subito perché l'economia reale si muove in ritardo, e anche l'Iran per certi versi, anche se è convintissimo di avere il coltello dalla parte del manico in questo momento, però comunque ha un'economia che era già traballante prima della guerra, figuriamoci oggi, però è convinta di poter resistere, è convinta di avere un'arma in più che non aveva prima, quindi ovviamente gioca da una posizione di forza e credo che alla fine non sarà un bel trattato di pace, diciamo così.
0: Ma in che senso? Quando anche prima ha detto no, non sarà un accordo qualora appunto venisse raggiunto, però tutto quello che ci ha spiegato adesso ci fa capire come si interessa delle parti, non sarà un bel trattato di pace. Per chi non sarà bello soprattutto?
1: Non sarà bello perché comunque avremo un Iran ancora più forte, con un'influenza più forte nei riguardi di altri paesi del Medio Oriente, avrà un Iran che comunque sa di avere due armi atomiche, una è quella che comunque presto o tardi secondo me vorrà costruire e la seconda è lo stretto di Hormuz, quindi mettendo assieme queste due armi nucleari oggettivamente riuscirà ad imporre insomma il sogno di avere un Medio Oriente pacificato e dove i paesi oramai del Golfo, che sono diventati tutti moderati in questo o perlomeno più moderati di un tempo, non esiste ancora, non ce ne sono le premesse, fino a quando il regime in Ariano non crollerà o non cambierà, ma è difficile che questo succeda, la situazione in Medio Oriente rimarrà comunque molto difficile, con molti fronti aperti e quindi insomma non vedo, onestamente, anche se la pace venisse siglata domani mattina, non credo che sarà una pace buona.
0: Quindi da quello che mi sta dicendo
1: parliamo di guerre buone, di guerre cattive, ma anche le pace
0: sì, no, sono buone e cattive, assolutamente. Anzi, la storia lo insegna, poi con l'ipocrisia che un po' connota l'essere umano non lo vogliamo vedere, no? La pace è sinonimo di buono, in realtà sappiamo benissimo che ci sono paci che poi hanno aperto certo. a delle configurazioni di relazioni sul terreno che hanno portato a guerre anche più feroci, quindi questo non c'è dubbio. Però quello che ci sta dicendo è che finisca come finisca anche domani mattina, però un accordo a questo punto necessariamente registrerà una maggiore influenza e capacità egemonica nel presente come proiezione da parte dell'Iran.
1: Ma sicuramente allora l'Iran ha saputo dimostrare di resistere, di attaccare, di saper attaccare tutti i paesi del Golfo che oggi temono anche di più di quanto lo temessero prima, l'incapacità degli Stati Uniti di difenderli seriamente, quindi insomma è una situazione Israele che si sente comunque minacciata forse anche più di prima, perché ha capito quanto gli iraniani possono colpire anche il territorio e gli americani che anch'essi hanno subito al di là diciamo della retorica abbiamo vinto, però in realtà hanno subito delle perdite importanti e comunque non sono riusciti a vincere, quindi è un Iran che si sente comunque molto forte. Dopodiché penso, guardi, l'unico elemento di speranza che ho è che finita la guerra le forze e questa guerra ha di nuovo unificato il paese per certi versi, possa rinascere quell'opposizione che abbiamo visto nei mesi scorsi, ma non sarà una cosa immediata, ci vorrà del tempo,
0: no, certo.
1: E sarà difficile. Questa è la vera speranza che noi abbiamo, cioè che il popolo iraniano, che comunque è istruito, ama la libertà, ama comunque l'Occidente se vuole, perché si veste all'occidentale, cioè, no, allora, gli iraniani non sono arabi, sono qualche cosa di diverso,
0: certo,
1: sono una civiltà secolare eccetera, a un certo punto si stufi di questo regime, però non la vedo domani mattina, perché le bombe, la guerra eccetera hanno silenziato diciamo questa opposizione e hanno riunificato per certi versi il paese, però col tempo diciamo questa è la vera speranza che possiamo avere oggi.
0: Ma sarà anche interessante capire come si configurerà a livello di architettura istituzionale il nuovo Iran, no?
1: Cioè, assolutamente
0: adesso
1: sì.
0: Sappiamo che i Pasdaran, che già da tempo cercavano di in qualche modo di avere sempre più potere, capacità di controllo, in realtà erano poi limitati ancora da parte degli Ayatollah, no? Però adesso è arrivata la spallata definitiva, perché se avevamo dubbi, credo che ultimamente nessuno li possa più avere rispetto a un controllo, ad una guida di Pasdaran rispetto alla Repubblica Islamica, se si può ancora chiamare così, cioè manterrà il richiamo agli Ayatollah e al Corano, però è evidente che sta diventando qualcosa d'altro.
1: Assolutamente sì, perlomeno questo è quello che si può capire.
0: Al momento, certo, giusto.
1: Diciamoci la verità, oggi noi sappiamo molto poco di quello che sta succedendo in Iran. Ci dicono che dopo 2 mesi e mezzo, insomma quasi 3 mesi, internet verrà riaperto o in via di riapertura. Pochissimi sono riusciti a viaggiare in Iran, abbiamo pochissime notizie, quindi che cosa sta succedendo nell'Iran oggi noi non lo sappiamo, però tutto quello che diceva lei è ampiamente, come dire, probabile, possibile, da quello che abbiamo uno Ayatollah che non si fa mai vedere, non sappiamo se è vivo, morto o gravemente ferito, non sappiamo, abbiamo qualche interlocutore che discute a livello internazionale internazionale, sì. Però sono apparentemente delle figure secondarie, perché sono i portavoci, i presidenti, ma non sono, non hanno delle cariche istituzionali vere, no? Sono, certo. Sono personaggi che hanno un potere perché stanno negoziando, quindi hanno una delega, però non tengono in mano il potere. Oggi chi tiene in mano il potere sta un po' nascosto, sta dietro le file. Beh. E non sappiamo esattamente chi è.
0: Infatti ci sono ancora tutte queste incognite, però appunto c'è il sentore che non sappiamo oggi e domani cosa sarà e come si figurerà l'Iran, però si ha idea che quello che era prima del 28 febbraio non c'è più, o non c'è in quella formula che conoscevamo prima fino al 28 febbraio, poi ovviamente staremo a vedere. Professore, grazie sempre.
1: Ciao, grazie e a voi,
0: presto.
1: Buona giornata.
0: Rania Mauvi, che insegna all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, collabora con la voce.info e anche col Sole 24 ore. Allora, nuove notizie stanno intanto arrivando e non sono notizie particolarmente rincuoranti. Una di queste ci porta ancora una volta nel Mar Giallo, perché c'è da parte della Corea del Sud la denuncia da parte della Corea del Nord, di Pyongyang, di un nuovo lancio di missili balistici a corto raggio proprio verso il Mar Giallo. Questo è secondo quanto riferisce l'esercito sudcoreano, che è citato dall'agenzia Yonhap. E vogliamo proprio fare una riflessione rispetto a delle notizie che poi, dato che tutti ovviamente si guardava con apprensione e attenzione alle trattative tra Stati Uniti e Iran rispetto alla guerra del Golfo, insomma, abbiamo forse tralasciato quanto altro stava succedendo. E in modo particolare faccio riferimento alle esercitazioni tra Russia e Bielorussia, esercitazioni che si sono tenute dal 19 al 21 maggio, che hanno visto le forze armate russe e bielorusse portare avanti un'esercitazione congiunta nucleare, cioè sulla prontezza delle forze nucleari di scala, la tempistica, la reazione e ovviamente anche la simulazione nel caso di un attacco da parti terze. Ecco, queste esercitazioni da molte sono stati, come dire, evidenziati come una sorta di routine, no? Qua andiamo ben oltre la routine, e tutto questo va letto anche in quella riconfigurazione degli equilibri che vedono anche Pechino, tra l'altro Pechino protagonista in questi giorni di incontri ad alto livello con Trump, Xi Jinping, che ha incontrato e ricevuto Trump a Pechino, e poi il leader del Cremlino. In realtà in questi giorni si parlava anche di una visita, ma in questo caso al contrario, di Xi Jinping in Corea del Nord. Insomma, c'è una sorta di prova di forza che va riflettuta anche a fronte dell'ultimo pesantissimo attacco della Russia nei confronti dell'Ucraina. In realtà pesantissimi attacchi ormai è da mesi che stanno andando avanti come una sorta di frustrazione da parte della Russia, che non riesce a conseguire risultati importanti sul terreno, non riesce a piegare la volontà degli ucraini e quindi attacca in modo strategico, nel senso che vengono apposta colpiti proprio obiettivi civili, ed è stato utilizzato nell'ultimo attacco, letto anche come rappresaglia l'attacco subito in invece dai russi nel territorio ucraino, ma occupato, dove si trovava una struttura di agenti dei servizi russi. Insomma, in rappresaglia la Russia ha deciso di utilizzare anche l'Oreshnik, l'avrete sentito in questi giorni, è un missile ad ampio raggio che è in grado di trasportare anche una testata, un'ogiva nucleare. Allora, di tutto questo parliamo tra pochissimo, anche perché il dubbio è che più che un messaggio per l'Ucraina, o meglio, oltre a essere un messaggio per l'Ucraina, lo sia anche per l'Europa, perché il famoso missile in grado di arrivare fino a, cos'è, Parigi, beh, ovviamente Varsavia è lì, Berlino è poco più là, ma arriva tranquillamente anche a Parigi e Londra, e ovviamente da questo punto di vista qualche inquietudine c'è sicuramente. Tra pochissimo sarà con noi il generale Ivan Caruso.

0: Ed ecco noi Ivan Caruso, generale, dopo una lunga carriera nell'esercito, oggi è consigliere militare della SIOI. Buongiorno, bentornato Caruso.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, la notizia di questa mattina è che Seul denuncia da parte della Corea del Nord ancora un lancio di missili a corto raggio nel Mar Giallo. Non è la prima volta, anche se la Corea del Nord, diciamo, è particolarmente attiva negli ultimi mesi. Però questo si contestualizza in un momento, in un periodo, in un contesto appunto dove cose stanno succedendo e noi le attenzioniamo poco perché siamo distratti da altri fronti. La famosa esercitazione militare tra Russia e Bielorussia, che si è conclusa pochi giorni fa e che aveva appunto questa specificità nucleare, e poi ancora l'utilizzo da parte della Russia del famoso missile Oreshnik nei confronti dell'Ucraina, beh, insomma, bisogna capire se sono fatti isolati o se in realtà dobbiamo leggere tutto insieme per cogliere il significato di questa fase che stiamo vivendo.
1: Sì, certamente tutte queste attività fanno parte di una manifestazione di deterrenza nucleare che in questo caso la Russia assieme alla Bielorussia o nel caso della Corea del Nord stanno esercitando per lanciare essenzialmente dei messaggi verso l'esterno, quindi di un'efficienza della presenza di forze nucleari, dell'efficienza di queste forze e che quindi un messaggio verso i potenziali avversari, nel dirgli: noi abbiamo l'arma nucleare, sappiamo usarla, possiamo usarla, ci esercitiamo a usarla, quindi questo è il messaggio indiretto.
0: Certo, ed è un messaggio ovviamente diretto a tutti gli interlocutori, no? Possiamo dire, non soltanto.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Diciamo che per quanto riguarda l'esercitazione nucleare fatta adesso a maggio, è un messaggio agli Stati Uniti, è un messaggio all'Europa, perché insomma è stata svolta in Bielorussia, che diciamo è nel cuore dell'Europa. Ma è anche un messaggio, secondo me, un messaggio alla Cina, perché ancorché diciamo alleata della Russia, perché è capitata in un periodo abbastanza particolare. Normalmente questa esercitazione negli ambienti militari è conosciuta come GROM ed è un'esercitazione che si svolge ogni anno a ottobre, sistematicamente. Il fatto che sia stata fatta da maggio con un pochissimo preavviso e guarda caso qualche giorno prima della visita di Putin in Cina, potrebbe essere anche un messaggio forse sottovalutato, ma diretto più a Pechino, a Xi che ad altri.
0: Cioè?
1: Ma il fatto che chiaramente in questo momento storico Putin si trova nei confronti di Xi Jinping in una posizione di vassallaggio e quindi ricordare al proprio alleato che comunque la Russia è una potenza nucleare e di notevoli dimensioni con 6.000 testate è un messaggio indiretto alla Cina, dicendo: sì, io vengo da te, ti vengo a trovare, ho bisogno certamente di te perché sono in una situazione di difficoltà da 4 anni insomma, sto cercando di uscirne fuori, insomma, sì, nel migliore dei modi dal conflitto ucraino, però rimango insomma sempre una potenza nucleare e quindi che ho un dovuto rispetto.
0: Ma invece queste continue performance, o meglio prove di forza da parte della Corea del Nord, come vanno lette? Ci sono sempre state, la Corea del Nord è sempre stata molto attiva, però è ovvio che c'è un'intensificazione di questa attività. Anche qua si capisce che si va oltre la minaccia o comunque il messaggio a Seul. In questo caso che tipo di messaggio si può far arrivare dalla Corea del Nord? Ci sono anch'io? Anch'io sono una potenza?
1: Sì, sì, sicuramente sì, c'è questo collegamento. Allora, innanzitutto credo che il messaggio principale sia nei confronti degli Stati Uniti e della Corea del Sud, perché insomma la Corea del Nord non ha mai rinunciato alla riunificazione totale della Corea. Poi c'è il fattore giapponese, quindi, che sicuramente incide, perché il Giappone sta assumendo tutta una nuova postura più, diciamo, di difesa molto più attiva rispetto al passato, e sta, diciamo, cercando di garantire quell'area di interesse vitale intorno al Giappone, e non più come diciamo da dopo la Seconda Guerra Mondiale quella postura difensiva. Addirittura ha approvato da pochissimo delle leggi che gli permettono l'esportazione di armi, cosa che insomma potrebbe fare il paio con il cambio della Costituzione in Germania per aumentare il debito nel bilancio statale, ecco, una cosa quasi storica. E quindi io credo che sia un messaggio, insomma, tutta l'area, logicamente l'area del sud-est asiatico, che va dagli americani, dai sudcoreani, i giapponesi e indirettamente anche agli americani.
0: Ma per quanto invece riguarda l'Europa, quale risposta c'è stata? Ovviamente non risposta plastica, ma a livello di dibattito rispetto, sappiamo, no, questione difesa che viene messa in forze, che mette in forze l'Alleanza Atlantica rispetto alle reali intenzioni, capacità e volontà degli Stati Uniti nel caso di difendere l'Europa qualora fosse attaccata, la Francia che si propone che propone il suo nucleare come ombrello, anche se non si capisce poi in quale formulazione. Merz, cancelliere tedesco, l'altro giorno che ha detto la Germania, anche forte del riarmo che sta attuando, è pronta a prendersi la responsabilità della guida della NATO in Europa. C'è tanto caos o alla fine però, con le contraddizioni, la dialettica piuttosto vivace, però l'Europa sta andando nella giusta direzione, secondo lei, generale?
1: Ma io credo che intanto, diciamo, la risposta europea all'esercitazione di per sé non è stata una risposta strutturata, diciamo, perché la percezione della minaccia è certamente diversa. Un paese baltico o la Polonia chiaramente vivono questa minaccia in termini esistenziali.
0: Certo.
1: Mentre altri paesi come l'Italia, il Portogallo, la Spagna, insomma molto di meno, perché chiaramente non abbiamo questa minaccia al confine, e quindi la risposta non è stata immediata e strutturata. Però è anche vero che ci sono altre, insomma, per adesso, per esempio, ogni anno anche la NATO svolge la propria esercitazione nucleare.
0: Certo.
1: E in modalità diverse, nel senso che si basa sulla trasparenza e quindi su modalità palesi di fare deterrenza, mentre la Russia gioca molto di più sull'ambiguità. Ma per quanto riguarda il futuro, io sono convinto, ancorché la Francia sia l'unica in questo momento in Europa che ha l'arma nucleare, ma prima o poi si arriverà a un punto di sintesi, perché adesso al di là delle posizioni pubbliche, però c'è un lavoro che è in corso in Europa, una discussione tra paesi per i quali, volenti o nolenti, saremo costretti a trovare un punto di sintesi e arrivare a una soluzione. Ci chiederemo un po', però io
0: ce
1: sono moderatamente positivo.
0: Grazie generale, buona giornata Ivan Caruso.
1: Grazie ancora. Buona giornata a voi.
0: Analista, consigliere militare della SIOI, anche editorialista dopo una lunga carriera nell'esercito. Abbiamo detto delle sfide col generale che l'Europa si trova davanti, determinate ovviamente dall'amministrazione Trump. Non è l'unica sfida quella della difesa, sappiamo che c'è anche quella economica, prima legata ai dazi, ora anche alle implicazioni di Hormuz, e poi c'è anche una sfida politica. E se alla fine toccasse dare a Trump il premio Carlo Magno, quello che viene dato quest'anno a Draghi, al personaggio che si distingue proprio per il valore nella costruzione del progetto europeo, non cita proprio il premio Carlo Magno, ma va in questa direzione l'editoriale, l'analisi ieri dell'economista Veronica De Romanis sulla Stampa. E ora al telefono con noi, buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
0: Allora, vi ricordo, Veronica De Romanis, docente di economia europea alla LUISS di Roma, ma anche alla Stanford University di Firenze, editorialista per Mondadori, ha scritto L'economia della paura, perché conservando si arretra. Nella sua analisi ieri dice che forse alla fine Trump, con i suoi slogan, con i suoi attacchi, alcuni compiuti, altri solo annunciati, rappresenta un'opportunità per l'Europa, e appunto sui tre fronti che citavo prima, quello politico, quello economico e quello strategico, cioè?
2: Dunque, quello politico perché sta smascherando gli incerti, gli ambigui. Noi è da anni che sentiamo slogan tipo Europa sì ma non così, Europa meno ma meglio, che non vogliono dire nulla. Qui noi siamo a un bivio, o andiamo avanti o andiamo indietro, e Trump ci ha fatto capire che quel sovranismo che punta a io tutelo i miei interessi, interessi nazionali, funziona solo se sei grande. Se tu sei piccolo e tutelare i tuoi interessi significa danneggiare gli altri, e non funziona. E l'Europa ci costringe a un gioco cooperativo, perché solo così i benefici sono per tutti, e quindi è lì che i paesi piccoli, come per esempio il nostro, possono davvero crescere ed essere stabili. Quindi non c'è tanta scelta per chi non ha le dimensioni. Trump ovviamente fa un suo gioco solitario, ma di fronte a un'Europa unita, allora a quel punto le dimensioni cominciano ad essere ristrette anche per gli Stati Uniti. E poi c'è un motivo economico, ne parlava lei, i dazi ci hanno costretto a guardare altrove, penso al Mercosur, penso all'India.
0: Eh sì, ricordiamo che sia Mercosur ma anche i rapporti di apertura dei mercati con l'India erano dossier che avevamo sul tavolo da una ventina d'anni, no? Quindi nel giro di poco in realtà si è data una bella accelerata, posto che soprattutto per l'India ancora sono da implementare, però sicuramente il messaggio è arrivato chiaro.
2: Sì, altri dossier ci sono sempre, anche quelli da anni sul tavolo, che puntano alla direzione di rafforzare l'economia europea. Penso al completamento dell'unione bancaria, manca il terzo pilastro, quello della garanzia unica per i depositi, cioè che tutelerebbe i depositanti sotto 100.000 euro, ma penso anche al mercato unico dei capitali, quello sì che sarebbe un grande passo in avanti. Ogni anno circa 300 miliardi di risparmi degli europei vanno a finanziare l'economia a stella strisce. Ecco, questi risparmi dovrebbero rimanere in Europa e finanziare l'economia europea. Per farlo serve un mercato integrato, molto più di quello che è oggi, dove ci sono 27 normative, e poi serve creare un vero strumento di debito comune che si chiama Eurobond. Qualche passo, anzi molti passi in avanti sono stati fatti con i debiti del PNRR, Next Generation EU, però qui si tratta di creare proprio un'unione di bilancio con un ministro dell'economia, con un'unica politica di bilancio europea, come avviene con la politica monetaria e la Banca Centrale Europea. E qui dipende molto dalla politica, da chi si siede al tavolo, dai leader nazionali, che devono capire che questo è un momento di grande svolta.
0: Ma perché non si fa, nonostante l'enorme crisi epocale, no, che ci troviamo davanti? Perché l'abbiamo capito, è vero che Trump poi ha delle sue caratteristiche, ha delle caratteristiche proprie, però abbiamo capito che a livello di Stati Uniti non è detto che dopo Trump sarà diverso rispetto ai rapporti con l'Europa, rispetto a questo presidente. I tempi sono cambiati, perché abbiamo una Cina che è sempre più pesante, pressante, anche con il volto gentile, però è un gigante con cui fare conti. Gli equilibri internazionali non sono più quelli di una volta, in termini di sicurezza che diventa anche sicurezza economica. Se non facciamo questo passo in più di fronte a questa crisi palese, cos'altro serve?
2: Esatto, ci troveremo da soli e capiremo che non funziona, ma già lo abbiamo capito. Infatti, per esempio, il nostro governo sta chiedendo di poter spendere di più, di poter spendere insieme. Abbiamo utilizzato 200 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quello è un'espressione di solidarietà europea. Quindi è chiaro che da soli non ce la si fa, ma insomma nessuno si sorprende, bisogna stare insieme, su questo non c'è dubbio. E Trump ci sta dando una scossa. e quindi dobbiamo poterla cogliere, però dobbiamo capire che la solidarietà viene insieme alla responsabilità, cioè non si può con i nostri comportamenti danneggiare gli altri, dobbiamo ogni tanto guardare al bene comune, anche perché stare in un'unione stabile è un vantaggio anche per noi. Noi abbiamo pensato molto alla stabilità, abbiamo fatto bene, una parola che abbiamo sentito pronunciare spesso nel nostro paese, ma è anche la stabilità europea fondamentale, non solo quella nazionale. Quindi qui si tratta di mettersi al tavolo e capire che la maggiore sovranità è quella di stare insieme, anche perché poi quando non si hanno margini di bilancio come abbiamo noi, quando c'è una limiti di manovra dal punto di vista delle risorse, stare in un'unione grande è davvero il grande vantaggio.
0: E poi c'era il terzo aspetto che un po' ne parlavamo prima anche con il generale Caruso, no? La questione strategica, quindi legata soprattutto alla difesa, anche qua ci vuole il grande coraggio, la capacità di visione di fare lo stesso ragionamento, cioè non è che rinunciamo a parte della nostra sovranità in termini di difesa, ma diveniamo più forti nella logica di una sovranità europea.
2: Certo, poi qua manca tutto il racconto. Se noi continuiamo ad andare avanti dicendo o si fanno gli ospedali o si fanno i cannoni, quello è un racconto ingannevole. Anche qui Trump ci ha dato una scossa, la pace non è più gratis, per tanto tempo abbiamo pensato che lo fosse, non è così.
0: Cioè non era gratis, è che pagavano gli Stati Uniti, nel senso che noi avevamo appaltato la nostra sicurezza all'esterno e quindi ci sentivamo, come dire, sollevati anche da un punto di vista fiscale, di conti pubblici, di investimenti a fare altro.
2: Sì, infatti per noi era gratis, la pagava qualcun altro, per noi era gratis, e invece non è così, ora questo qualcun altro non la vuole più pagare, la dobbiamo pagare noi. Ma non c'è solo la sfida della sicurezza, noi stiamo andando di fronte a un futuro che è oggi, in cui le sfide sono la transizione verde, quella tecnologica, quella demografica, il welfare, una popolazione che invecchia, questo è un problema che ha l'America, la Cina, l'Europa, in particolare in Europa ci siamo noi, ne sono uscite le statistiche Eurostat, noi siamo il paese con la più alta età mediana in Europa, quindi è fondamentale investire anche in cure per una vita che si allunga, per fortuna. Avremo bisogno di risorse, quindi è fondamentale mettere mano nel nostro bilancio pubblico e pensare alle sfide del futuro. Questo si può fare insieme, si possono fare tanti progetti europei. È chiaro che più l'Europa è integrata e più i paesi che la compongono saranno uguali in termini di potenze economiche, più sarà facile. Quindi da una parte rafforziamo la nostra economia, che è ultima, ahimè, di nuovo in termini di crescita, e dall'altra pensiamo al bene comune quando ci sediamo al tavolo europeo.
0: Per conseguire questi risultati è necessario, come dire, prescindere dalla governance europea, che sappiamo ancora prevede su tanti capitoli il voto all'unanimità, e procedere con la famosa due Europe, Europa a due velocità, i volenterosi, chiamiamoli come vogliamo, ma comunque diciamo che partano un gruppo di paesi e poi via via si possano aggiungere anche gli altri? Cioè, proprio da un punto di vista pragmatico, è solo questa la strada che abbiamo davanti rispetto anche ai dibattiti interni nei singoli paesi?
2: Beh, è chiaro che l'unanimità è un freno e quindi davvero è un peccato che il nostro governo sia contrario a toglierla, anche se non è facile perché bisognerà cambiare i trattati. Le cooperazioni rafforzate, cioè quello che diceva lei, andiamo avanti con chi ci sta e gli altri si aggiungeranno, ha funzionato per esempio nel caso dell'euro. L'euro è un progetto di successo di cooperazione rafforzato, ma perché ha funzionato? Perché il nocciolo duro dove c'erano i paesi con la moneta unica era un nocciolo attrattivo.

0: esagera, ma se andiamo a guardare bene i dati, soprattutto i dati disaggregati, sono poi il modo in cui vengono recepite le direttive europee dai governi nazionali che mettono lacci e lacciuoli. Quindi cerchiamo di capire che Trump ci sta dando un'opportunità, ma dobbiamo saperla cogliere.
1: Ultima domanda, guardando proprio all'Unione Europea presentata come matrigna in certe occasioni, secondo lei il limite all'Italia, cioè il no che per ora è stato confermato da parte dell'Unione Europea a una deroga rispetto

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu di Mila. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti

0: fidati, ti porto al Luneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante, per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa.

0: Guam.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: In Blu 2000 News.
3: Buongiorno da Piera Achille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, la ISI a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Sentiamo il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.
4: L'enciclica reca come sottotitolo sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, e queste parole orientano la lettura dell'intero documento. L'intelligenza artificiale è presentata come una svolta epocale nella quale si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia, come in un prisma nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea: la dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. In questa prospettiva, Magnifica Humanitas si inserisce nel solco vivo della dottrina sociale della Chiesa.
3: Centro-sinistra sconfitto nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia, che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della campagna, torna sindaco a Salerno. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente, anche il presidente americano Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà, dice, i negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori a Doha. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia, nuovo attacco alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con i Nikkei che termina le contrattazioni perdendo lo 0,29%. Si attendono i risultati delle autopsie eseguite in questi giorni sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Intanto diventa un caso la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Monfalcone e della ricercatrice Oddeino. Una procedura informatica, spiega l'Ateneo. Gli studenti chiedono una pagina web che ricordi la docente di biologia marina. Sono 14 le persone raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Bari sull'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile dello scorso anno, è trovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere nelle campagne del nord barese. Un'inchiesta che coinvolge anche un gruppo organizzato con sede a Tirana dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 9.05, questo è sempre il Buongiorno in Blu, su In Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, e continuiamo a guardare gli esiti delle urne per capire, al di là dei nuovi sindaci che salutiamo, delle sfide che invece vedranno il ballottaggio, cosa ci racconta la tornata elettorale di domenica e lunedì. Bentornato al professor Lorenzo De Sio, ordinario di scienza politica all'Università LUISS di Roma, coordinatore del CISE, il Centro Italiano Studi Elettorali, per la terza fresco di pubblicazione Democrazia Addio. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano.
0: Allora, questa tornata elettorale di comunale, ultimo voto prima delle legislative, cosa ci racconta? C'è il caso Venezia, no? Che è quello che un po' occupa e prende spazio sui titoli dei principali quotidiani in edicola oggi.
1: Sì, il caso Venezia è un caso che io definirei molto affascinante, perché la lettura Venezia in realtà è una manifestazione di quello che è un progetto politico innovativo che sta nascendo a nord-est, e io voglio partire da un dato: se chi ci ascolta va a vedere i risultati delle singole liste del comune di Venezia, scoprirà che dietro alla vittoria di Simone Venturini c'è un exploit della sua lista personale che supera il 30%. Fratelli d'Italia è al 13%, 10 punti sotto il PD. Tra l'altro Venturini viene dal mondo cattolico, viene dal mondo del volontariato, è uno scout. E allora Venturini, da questo punto di vista, quando parlavo di progetto politico innovativo, è quel progetto nato nel Veneto sotto Luca Zaia, poi con l'affermazione di Alberto Stefani a presidente di regione l'anno scorso. Se chi ha seguito la campagna di Stefani avrà visto che Stefani parlava di sviluppo economico, ruolo delle imprese, ma al tempo stesso di inclusione sociale, di welfare. Io ci vedo un progetto politico, mi viene da pensare, quasi, sono stato di recente in Veneto, quasi Democrazia Cristiana 2.0, quindi non un progetto classico di centrodestra, ma una ricerca di uno sviluppo inclusivo, che poi è quello che sta dietro le percentuali bulgare prese anche da Stefani alle ultime elezioni. Allora, Venturini secondo me è figlio di un grande pragmatismo, è stato assessore per 11 anni, ma anche un'assenza di contrapposizioni ideologiche, quindi io non lo vedrei come dice, la riscossa di Meloni, è un progetto politico secondo me abbastanza lontano, più vicino a Zaia che a Meloni in questo momento. Sì.
0: E infatti stavo pensando proprio questo, no? Che ora, al di là della Lega, la Lega di Zaia, anche come profilo Zaia, ovviamente si discoste tanto da quella di Salvini, ma c'è proprio un centrodestra a dimensione Zaia in Veneto e soprattutto a Venezia, che ovviamente caratterizza poi anche il voto di queste comunali. C'era però stata un'illusione da parte del centrosinistra, perché ricordiamo che Venezia veniva da un'amministrazione comunque di centrodestra, però si pensava che sarebbe stata particolarmente contendibile Venezia anche per il risultato del referendum costituzionale, che proprio a Venezia aveva visto prevalere no. E quindi forse è stato fatto quell'errore di lettura che in tanti avevano invitato a non fare dopo le urne del referendum, no? Di prendere quel voto e politicizzarlo a livello partitico proprio.
1: Esattamente. Allora, non dimentichiamoci di un fatto importante, che il risultato del referendum è stato frutto della grande mobilitazione del centrosinistra, ma anche di una parte non trascurabile di elettori di centrodestra che ha votato no.
0: Sì,
1: erano elettori che avevano votato a destra, avevano voluto un governo di destra con Meloni, ma hanno dato chiaramente il messaggio: noi abbiamo voluto un governo di destra, ma non abbiamo voluto un governo che cambiasse la Costituzione, ridimensionasse i rapporti tra politica e magistratura, anche perché non dimentichiamoci che a destra storicamente c'è stato anche un forte filone, non dico giustizialista, ma comunque di grande sostegno ai magistrati. Sì. Quindi il risultato del referendum ci ha mostrato una cosa importante, che era che i risultati del voto non vanno mai dati per scontati, e se il centrodestra si cullava nell'illusione no, ormai il paese ci segue qualunque cosa facciamo anche su questa riforma, non era vero e non fu vero. Però questo risultato non era da interpretare meccanicamente, soprattutto a mio parere davvero nel caso di una proposta politica come quella di Venturini, che era una proposta molto pragmatica, molto amministrativa e anche tutto sommato non ideologizzata. Quindi e i veneziani e i mestrini, ricordiamo che il comune ormai comprende anche la terraferma, hanno ragionato evidentemente in maniera pragmatica. E comunque, attenzione, un dato: la vittoria di Venturini, se ricordo bene, comunque con un margine inferiore, sensibilmente a quello dell'elezione precedente. Quindi il centrosinistra ha recuperato competitività, ma comunque non dimentichiamoci, ecco, quando dicevo il progetto di Zaia quasi egemonico, il centrosinistra in Veneto è in grande difficoltà perché non riesce a accreditarsi come forza competitiva di fronte a un centrodestra così inclusivo che si prende sia la destra che la sinistra per certi versi, ormai egemonizza anche il discorso dell'inclusione sociale, quindi è molto difficile per il centrosinistra essere competitivo anche in Laguna, e questo si è visto in quest'ultima elezione.
0: E invece per quanto riguarda Reggio Calabria, dopo 12 anni di centrosinistra passa un sindaco di centrodestra, è vero che arriva da un commissariamento e a volte da parte dei cittadini, diciamo, c'è anche un intento punitivo, no, rispetto al voto.
1: Sì. Allora, a Reggio hanno pesato diversi fattori, in parte ovviamente c'è l'esperienza amministrativa discussa, soprattutto quella degli ultimi anni, in parte c'è anche un altro meccanismo che in Calabria agisce molto, come agisce un po' in tutte le regioni che si percepiscono come più periferiche rispetto a Roma: c'è il desiderio spasmodico di mettersi in sintonia con il governo nazionale nel tentativo di ottenere maggiore attenzione e magari maggiori risorse. Per cui c'è l'idea, dice, ma al governo c'è il centrodestra, tra l'altro c'è una regione di centrodestra con Occhiuto, allora premiamo il centrodestra, così essere in sintonia ci permetterà di rafforzare il nostro rapporto con Roma e quindi ottenere un beneficio. A mio parere questo è un fattore che ha pesato. La peculiarità del caso Reggio, tuttavia, in un contesto, questo io lo voglio dire, il messaggio complessivo di queste elezioni in realtà è un altro, è il messaggio che conferma le amministrative degli ultimi anni di ritrovata competitività del sistema politico a livello locale e a livello nazionale da quando il PD ha fatto sostanzialmente la scelta del campo largo. Ma è banale aritmetica, cioè conto che senza un accordo strutturale col 5 Stelle o con la sinistra non sarebbero stati competitivi. Da quando, e Schlein su questo è stata molto coerente nell'applicarlo ovunque, e il risultato, io vi ricordo i casi appena visti, Prato stravinta, ma anche Pistoia che è tornata al centro-sinistra dopo 9 anni. Allora, Pistoia, Pisa, Siena erano state perse 10 anni fa proprio quando il centro-sinistra scelse una linea diversa, cioè di dire rompiamo tutti i ponti con la sinistra, alleiamoci con il centro, e quello mise il centro-sinistra in posizione di grave incapacità di competere. La strategia degli ultimi anni ha riportato invece l'idea di alleanze più larghe, e questo si vede nel risultato. Quindi competizione non vuol dire deve vincere sempre il centro-sinistra, ma vuol dire che la competizione è aperta, questo l'abbiamo visto in varie città, e questo, mi permetto di dire, è una buona notizia per le nostre città, perché quando la competizione è incerta gli schieramenti sono costretti a cercare buoni candidati pena essere puniti. Quindi questo, secondo me, al di là del caso Venezia e il caso Reggio, perché poi specularmente c'è il caso di Enna, c'è il caso di ovviamente di Salerno con Salerno. De Luca, però il tratto dominante è un po' questo bilanciamento competitivo tra centrosinistra e centrodestra, che tra l'altro si proietta anche verso le prossime elezioni politiche.
0: Perché sappiamo poi che, come dire, un'alleanza, un campo allargato, ovviamente lo sei in qualche modo costretto anche a metterlo in gioco nel momento in cui hai una determinata legge elettorale. Qua veniamo infatti al cantiere dei lavori della legge elettorale. Sappiamo, quasi ogni legislatura, ogni governo sente il bisogno di produrre una propria legge elettorale. Questo la dice lunga, al di là di qualsiasi ironia sul nostro sistema, anche perché spesso sono leggi elettorali che poi, per una sorta di legge del contrappasso, non vanno a premiare chi le ha elaborate. Quanto anche la questione legge elettorale in Italia si rifà un po' al suo libro Democrazia Addio.
1: Ma allora, la riflessione che faccio nel mio volume, sì, è quella della capacità che si è un po' persa nelle democrazie occidentali, la capacità dei governi di effettivamente realizzare i desideri dei cittadini, le preferenze dei cittadini, certo, cioè la percezione in realtà è un dato reale, cioè che la politica riesce a incidere meno nella nostra vita di tutti i giorni perché alcune dinamiche ormai sono governate dalla globalizzazione, pensiamo alle delocalizzazioni, pensiamo ai vincoli dei mercati finanziari, quindi i governi sono un po' meno liberi di un tempo di realizzare i desideri dei cittadini. Venendo alla legge elettorale, allora la questione della rappresentanza, qui bisogna dire un fatto, l'attuale legge elettorale, questo è bene spiegarlo a chi ci ascolta, è una legge che ha in parte per circa 2/3 è proporzionale, quindi si assegnano i seggi in proporzione alle percentuali prese dai partiti, però per circa 1/3 l'elezione avviene in maniera maggioritaria uninominale, per cui il territorio italiano è diviso in tot collegi e la coalizione che arriva prima nel collegio porta a casa il seggio, e quindi questo è un sistema che può creare delle maggioranze. Tra l'altro un dato importante che va detto: il governo Meloni gode della più grande maggioranza nella storia della Repubblica, sì, circa il 60%, ma perché? Perché il centrosinistra si presentò diviso, PD e 5 Stelle si presentarono separati, quindi il centrodestra vinse, pensate, l'80% dei collegi uninominali. E grazie a quel trionfo nei collegi uninominali che il centrodestra poi oggi gode di questa grande maggioranza. Se PD e 5 Stelle fossero andati uniti probabilmente sarebbe stato un pareggio o qualcosa di simile. Allora, il progetto del governo prevede, in sintesi estrema, di non usare più i collegi uninominali ma di sostituirli con un premio di maggioranza, per cui sostanzialmente la coalizione che arriva per prima le viene regalato automaticamente un premio, mi sembra, di 70 seggi, che in alcuni casi può arrivare vicino al 60% della maggioranza parlamentare, che significa poter eleggere i giudici costituzionali, avvicinarsi alla possibilità di riforme costituzionali. Ora, la mia valutazione di questa riforma elettorale che pone una serie di problemi, ma soprattutto il problema principale a mio parere è questo: i sistemi con il premio di maggioranza, intanto va detto, non esistono praticamente in nessun paese del mondo. Esiste solo qualcosa di simile ma non uguale in Grecia. Ma non esiste. E perché non esistono? Ma la spiegazione non è difficile da capire. Perché sostanzialmente con il premio di maggioranza io magari vinco per pochissimi voti. Ricordo a chi ha qualche anno in più il risultato elettorale del 2006, Prodi contro Berlusconi, in cui ci fu una differenza di 0,1 punti percentuali e per 20.000 voti il centrosinistra prese il premio di maggioranza. Allora lì si pone un problema di legittimità, certo, soprattutto se io porto una coalizione al 60% e magari quella ha vinto per poche migliaia di voti, ma questo rischia di creare tensioni enormi. Mentre invece il meccanismo dei collegi uninominali crea una maggioranza e tutto sommato può essere anche una cosa utile per favorire la governabilità, ma lo fa in un modo a mio parere molto più legittimo, perché questa maggioranza è il risultato di tante vittorie territoriali, quindi ciascuno di questi deputati dice sì, ok, ma io sono stato il vincitore del mio collegio che rappresento, quindi questa disproporzionalità che si vede nella maggioranza risultante però è il frutto di tante vittorie elettorali. Quindi questo secondo me è il motivo per cui l'attuale sistema, anche quando produce risultati distorsivi, ha una maggiore legittimità, mentre invece io vedo molti rischi in questa riforma. Tra l'altro alcuni costituzionalisti hanno sollevato anche tutta una serie di dubbi di costituzionalità, possibili risultati diversi tra Camera e Senato, insomma ci sono molti aspetti critici. Vedremo quanto il governo sembra intenzionato ad andare avanti, anche perché il governo ha capito che alle prossime elezioni il centrosinistra sarà unito quasi certamente, e quindi c'è il timore che con il sistema attuale non otterremo più la vittoria schiacciante del 2022, anche perché il distacco a livello nazionale tra le due grandi coalizioni è sempre stato negli ultimi anni di 3-4 punti, non di più, quindi l'elezione è chiaramente competitiva.
0: Ma al di là del testo che sia che possa presentare dei vizi di costituzionalità o meno, il fatto nel caso di arrivare ancora ad una legge elettorale che sia espressione solo della maggioranza, perché sappiamo insomma che è una legge ordinaria, quanto fa male al nostro sistema democratico? E dunque non sarebbe il caso di mettere in Costituzione due o tre regole sulla legge elettorale? La serie, la legge elettorale che variamo oggi non vale dalla non da questa, ma dalla prossima tornata elettorale, quindi cos'è, 2030?
1: Certo.
0: Cioè mettere
1: allora,
0: qualcosa,
1: questa,
0: non lo so, sì.
1: Allora, questa è una norma che esiste in Grecia, per cui la riforma, sì, qual è il problema purtroppo? Che poi spesso si fanno elezioni anticipate, sapendo di fare una micro legislatura, perché insomma il pragmatismo spietato della politica a pochi limiti.
0: Fatta la legge, ha trovato l'inganno.
1: Fatta la legge, ha trovato l'inganno. Allora, qui in realtà serve un. Qual è il rimedio? Come sempre, non è mai semplice, richiede molta fatica. Allora, il rimedio è avere il segreto fondamentale di ogni democrazia, cioè una stampa, dei media e un'opinione pubblica che monitorano in maniera aggressiva l'operato dei politici e che non si fanno problemi a criticarli quando fanno queste scelte così autoreferenziali e slegate all'interesse comune. Io ricordo una riforma come il cosiddetto Porcellum del 2005 che venne approvato dal centrodestra esattamente con lo scopo di impedire la vittoria del centrosinistra alle elezioni successive, e le riforme pro domo sua hanno questi problemi. Allora io non vedo la costituzionalizzazione della legge elettorale, credo non esista in quasi nessun paese, perché creerebbe una rigidità che non ci possiamo permettere. Okay. Serve un po' di flessibilità nelle leggi elettorali. Tuttavia l'unico antidoto è veramente un'opinione pubblica molto vigile e dei media realmente indipendenti che siano in grado di dire le leggi elettorali non si fanno di parte, anche perché creano instabilità, creano la tendenza a cambiarsi sempre la legge elettorale, ma devono essere frutto di uno sforzo condiviso. Tra l'altro l'abbiamo visto con la riforma costituzionale, con il referendum, quando si tenta di cambiare le regole del gioco con uno sforzo di parte, quindi senza un'ampia maggioranza, e negli ultimi anni tutti i referendum costituzionali sono stati persi dai promotori, perché cambiare le regole, in quel caso i referendum erano obbligatori, i cittadini sono tutto sommato saggiamente contrari a cambiare le regole quando lo vuole una sola parte, quindi la Costituzione prescrive maggioranze molto ampie per questo motivo. Non so se forse una prescrizione in Costituzione potrebbe essere di avere una maggioranza più grande per riuscire a approvare una legge elettorale. Su questo sarebbe interessante il parere dei costituzionalisti.
0: Professore, grazie sempre,
1: grazie,
0: buona giornata,
1: a voi,
0: buon lavoro.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Grazie. Lorenzo De Sì, ordinario di scienza politica all'Università LUISS, coordinatore del CISE, Centro Italiano Studi Elettorali, e vi ricordo per la terza, democrazia, addio. E bentornato ad Alex Giuzio, giornalista specializzato in turismo, demanio marittimo e ambiente. Buondì.
2: Buongiorno.
0: Ciao Alex, grazie per essere con noi. E noi, come al solito, quando ci perdiamo nelle questioni balneari, intendendo proprio i balneari, è Alex che ricorriamo per capire che cosa sta succedendo, quali sono le scadenze ormai vicine rispetto alle gare, un governo però che è fermo ancora su i ristori ai balneari, e di fronte a tutto questo arriva puntuale anche lo sciopero da parte della categoria della SIB. Che succede?
2: Succede che le gare per riassegnare concessioni in realtà sono già partite in moltissimi comuni. Il governo aveva dato tempo fino al 30 giugno del 2027 per concluderle, ma moltissime sentenze dei TAR e anche dei Consigli di Stato hanno dichiarato che questo tempo bonus che ha dato il governo è illegittimo, perché appunto ci fu una sentenza nel 2021 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria che aveva detto che entro il 2023 bisognava concludere le gare. Poi il governo Meloni appunto ha spostato in avanti la scadenza con un periodo transitorio, ma appunto nel frattempo i giudici non hanno accettato questo prolungamento, e quindi i comuni si sono visti costretti da moltissime sentenze in realtà a partire già. Per esempio in Liguria sono già state concluse quasi tutti i comuni, sono partite in Toscana, stanno iniziando anche in Romagna, Rimini ripubblicherà il 10 giugno i primi bandi. E quindi insomma si sta già partendo. Il governo aveva anche annunciato, si era impegnato in realtà a varare un decreto attuativo per scrivere un bando tipo, un modello di bando da fornire ai comuni e per anche decidere le regole per gli indennizzi economici ai concessionari uscenti, ma insomma il tempo ormai è passato, non è ancora arrivato nulla di ufficiale e nel frattempo appunto si rischia che quindi arrivi fuori tempo massimo, proprio perché moltissime amministrazioni sono già partite.
0: E quindi a questo punto verrà messa una toppa, cioè com'è che si riesce poi a ripristinare un minimo di ordine nel rispetto delle garanzie di tutti?
2: Allora, diciamo che i concessionari attuali chiedono un indennizzo economico sul valore delle loro aziende. La Commissione europea ha detto più volte invece che questo indennizzo economico non è compatibile con la direttiva Bolkestein, che rappresenterebbe un vantaggio improprio ai concessionari uscenti. Di conseguenza anche qui c'è un po' di anarchia, ogni comune sta calcolando i criteri degli indennizzi un po' per conto suo, in assenza di indicazioni nazionali del governo, che appunto ripeto sono in ritardo, quindi semmai arriveranno quando già molti comuni saranno partiti. Ogni comune ha deciso i criteri un po' per conto suo per calcolare gli indennizzi, che però non sono sul valore dell'azienda come chiedono i balneari, ma spesso sono solo sugli investimenti che sono stati fatti ma non ammortizzati, e quindi diciamo che le cifre sono molto più basse rispetto a quello che i balneari si aspettano.
0: Ma questa, adesso non per voler fare la parafrasi dell'azione di governo, ma è un modo anche da parte del governo in ritardo, si può anche leggere come l'intenzione, senza intervenire, senza esporsi, perché sappiamo che i balneari rappresentano legittimamente anche un bacino di voto importante per il centrodestra, che intanto appunto in qualche modo, anche se in confusione, la vadano a risolvere localmente, territorialmente, comuni, e poi se ne riparla?
2: Perché è possibile. Diciamo che più che rappresentano un bacino elettorale, direi che rappresentavano, perché poi si sono sentiti anche un po' traditi dal governo, perché
0: certo,
2: in campagna elettorale
0: certo,
2: Giorgia Meloni aveva promesso di salvarli dalla Bolkestein, di non farle gare, poi in realtà ha approvato solo questa piccola proroga che non è stata gradita nemmeno ai balneari, perché ha allungato di 2 anni e ha creato ancora più confusione,
0: sì,
2: a causa di queste sentenze.
0: Perché è stata una sospensione,
2: quindi,
0: della situazione, no? Non una soluzione.
2: Sì, esatto. È come un po' dire a un malato terminale, no? Hai un anno di vita e poi no, aspetta, ne hai altri 2, no? Di sofferenza. Ecco, più o meno per loro l'hanno un po' letta così, da quello che ho intuito. E quindi sì, il governo ha preso sicuramente tempo, ma un po' non sa da che parte insomma risolvere questa situazione, cioè come conciliare quello che chiedono i balneari con quello che invece impone l'Unione Europea. Si è sicuramente perso tantissimo tempo, ormai è difficile anche trovare una strada giuridica, perché nel frattempo i tribunali hanno chiuso ogni possibile porta. La stanno sì lasciando molto ai comuni, quindi anche questo prendere tempo in realtà è un modo per risolverla. Sì, a livello locale, però poi senza indicazioni nazionali si rischia comunque il caos, perché poi per ogni bando c'è un ricorso ormai, e quindi che sia o un concessionario uscente che perde o quello che voleva la concessione che non la riesce a ottenere, si allungano molti tempi.
0: E vedremo se gli scioperi poi renderanno più difficoltose le vacanze degli italiani, spero di no, ecco, credo di no.
2: Sì, per il momento la principale associazione di categoria, il SIB Confcommercio, ha annunciato la mobilitazione generale, l'hanno deciso la settimana scorsa, non hanno ancora comunicato le modalità in realtà, quindi sì, furono gli anni scorsi, fecero proteste anche eclatanti come la chiusura degli ombrelloni per qualche ora, ma insomma non so ancora quest'anno come andrà a finire, Sì, sicuramente sarà un'altra estate in cui se ne discuterà molto, questo non c'è dubbio.
0: E torneremo ad aggiornarci. Grazie Alex Giuzio, buona giornata.
2: Grazie
0: Alex.
2: Grazie a voi per l'invito, buon
0: grazie
2: proseguimento.
0: Grazie ancora, buon lavoro. E vedremo quello che succederà. Intanto, visto che l'avevamo citato questa mattina, le agenzie in questo momento stanno battendo nuove dichiarazioni di Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema dell'Iran, quello che a livello di messaggio si fa sentire, però ancora non lo abbiamo visto né in foto né in video, proprio perché c'è chi dubita addirittura della sua esistenza in vita, c'è chi invece dice che è ferito gravemente, anche deturpato al viso, quindi questo potrebbe essere uno dei motivi. Intanto però nelle sue dichiarazioni, eccolo qua, Khamenei dice: il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi americane, l'ago della lancetta del tempo non torna indietro, le nazioni, i territori della regione non saranno più uno scudo per l'America, e quindi l'America non avrà più un punto sicuro per le sue malefatte. Ecco, questo non porta a un clima disteso che prospetti il raggiungimento nelle prossimissime ore di un'intesa. È vero anche che a volte quando si stringe rispetto ai negoziati le dichiarazioni diventano anche molto muscolari. Staremo a vedere. Intanto però, come ogni martedì, noi torniamo a dare il buongiorno ad Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutte per l'Italia, è componente del CIDU, il Comitato Interministeriale Diritti Umani. Buongiorno Alessandra.
3: Buongiorno, buongiorno Chiara e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora,
3: ai quali fa bene, molto bene, questa enciclica di Leone, ci aiuta molto in un momento così.
0: Serviva, più che opportuna direi,
3: non c'è
0: dubbio.
3: Eccoci qua.
0: Alessandra Servidori, leggevo la sua analisi sul sussidiario di due giorni fa, dove il tema e l'attenzione puntava alla povertà, o meglio al contrasto, alla lotta alla povertà, in modo particolare guardando al prossimo anno, quando la Commissione Europea dovrà presentare una raccomandazione. Ora è soltanto a livello di elaborazione e a livello di confronto. E quanto è importante che arrivino delle indicazioni, delle linee a livello di Unione Europea, quanto però poi alla fine si ragiona sempre sui fondi che sono a disposizione?
3: Che saranno sempre meno, ed è questa la notizia che comincia a far tremare i polsi, perché effettivamente un po' il PNRR, un po' la situazione energetica, è chiaro che i fondi anche a livello europeo, soprattutto la Banca Europea ha deciso che non abbassa, anzi tiene alti i tassi, quindi la situazione per noi europei, diciamo, poi se guardiamo anche in Italia, insomma, evidentemente, oltretutto ci sono delle notizie un po' contrastanti, e ci converrebbe avere un unico punto di riferimento per scusatemi, si è abbassata la voce, per i dati. E allora, questa è una notizia un po' così, no? Cioè, come un po' tirata fuori un po' in sordina. Che serve invece conoscere, perché la Commissione sta già presentando, cioè sta già lavorando su una raccomandazione, come diceva lei Chiara, che sta elaborando e che fornirà orientamenti politici basati sull'evidenza e migliori pratiche per prevenire e combattere la povertà lavorativa. Ora, questo ci chiama in causa perché sui 27 paesi diciamo che fanno parte dell'Europa, 22 hanno già presentato, compreso noi, ma noi l'abbiamo presentato l'anno scorso, un piano per contrastare la povertà diciamo minorile, ma la povertà sia quella percepita che quella reale. E ovviamente ci sono tutte le sfide legate alle pressioni sul costo della vita, no? Che stanno spingendo sempre più persone verso la povertà, aggravando anche la difficoltà per coloro che già faticano e vivono una precarietà finanziaria in famiglia a reddito medio che è evidente, insomma. Quindi la Commissione ribadisce: io sto lavorando, dice la Commissione, noi faremo una proposta che ovviamente passerà dal Consiglio,
0: certo,
3: sulla lotta all'esclusione abitativa, per cui peraltro in Italia si stanno già destinando risorse, e lo sappiamo perché c'è il piano casa, che adesso poi vedremo come verrà realizzato, ma insomma, ma cita anche la povertà energetica e dei trasporti, e qui è il problema più grosso, no? Perché dovrebbe rimanere una priorità nel contesto dell'attuale turbolenza geopolitica, ma non riusciamo a metterci, come posso dire, in una situazione di sufficiente tranquillità, perché la situazione geopolitica è quella che è, ascoltavo prima tutta una serie di ragionamenti. Quindi, e cosa succede? Succede che la preoccupazione più grossa della Commissione che sono l'accesso ai servizi sociali, per cui vi è la necessità di una migliore copertura, di una maggiore integrazione e cooperazione tra i servizi. Però cosa dice la Commissione? Attenzione, ci sono bisogni effettivi, no? Di servizi, però abbiamo in questo momento abbiamo non solo competenze limitate in materia, ma abbiamo, perché la Commissione può dare orientamenti ma non interviene, no? Ecco.
0: Certo.
3: Non interviene direttamente. Quindi è chiaro che noi abbiamo dalla nostra, sulle nostre spalle la responsabilità del nostro piano, quello del 2024, che fornisce le indicazioni programmatiche per gli interventi e i servizi sociali, ma non era ancora successo quello che è successo dopo, no? Con la rielezione di Trump, e quindi noi
0: e tutto quello che ne ha seguito.
3: Ecco, quindi è un problema veramente enorme, e ci vuole un po' di coordinamento tra i paesi UE, quel coordinamento che non riusciamo neanche a trovare in materia di armamenti, se figuri. Quindi la Commissione cosa fa? Lo studia durante il semestre europeo, ogni 6 mesi ruotano la responsabilità, per poi presentarlo nel 2027, quindi questo processo si svolge ogni anno e deve tenere conto delle raccomandazioni specifiche, no? Però la Commissione ci dice già che gli Stati membri spendono i fondi UE, li spendono male, sono lenti. Anche noi siamo lenti perché non abbiamo spesso le competenze per studiare, fare, presentare dei progetti, e soprattutto cosa dice la Commissione, questo è vero, risorse pubbliche ce ne sono poche e sono limitate, quindi c'è bisogno di trovare anche di ulteriori coinvolgenti privati, che è il vecchio problema di una politica di sussidiarietà. Per cui noi fino adesso abbiamo contatto sul Fondo Sociale Europeo, che però viene tagliato, e venendo tagliato il Fondo Sociale Europeo è chiaro che anche la politica di coesione per tenere tutti insieme, per aiutare i soggetti a rischio, viene a essere decurtata di una serie di interventi. Quindi noi dobbiamo impegnarci a razionalizzare, investire, spendere meglio le risorse che abbiamo, ma dobbiamo anche tagliare quelle che sono, cioè avere il coraggio, e su questo Draghi ci ha detto, ci ha ripetuto, ma non solo, anche la Banca d'Italia, bisogna che noi agiamo sul prossimo bilancio, che poi è quello a lungo termine della UE, no? Che sarebbe un banco di prova.
0: Sì, sarebbe appunto.
3: Cioè stiamo già guardando il 28-34.
0: Per forza.
3: Per forza dobbiamo guardare avanti, no? Quindi dobbiamo mettere in conto che l'inclusione sociale e lo svuotamento della povertà insieme alla sicurezza e alla competitività minano, no? La finalità stessa di questa strategia, cioè ci vuole equilibrio tra le risorse che spendiamo per la nostra sicurezza e le risorse che abbiamo a disposizione per sostenere la coesione sociale. Quindi non è facile quando noi abbiamo adesso 15 milioni eh, di eh, cioè abbiamo come obiettivo di ridurre 15 milioni di persone a rischio di povertà, questo l'avevamo già nel 2019, però lo dovremo portare avanti entro il 2030 e guardando anche il 2050, però purtroppo già nel 2025 quel numero è diminuito di solo 3-4 milioni e quindi è troppo lento, è troppo

0: Sì, la giocano molto e abbiamo visto anche le ultime, diciamo, elezioni di queste ultime 48 ore sul rapporto vero con i cittadini, autentico con i cittadini, che sfugge spesso la situazione territoriale a livello nazionale, sfugge la realtà, mentre invece la gente vuole, come posso dire, avere persone che amministrano la cosa pubblica conoscendoli. Quindi la situazione territoriale è quella che ti darà, diciamo, la risposta, e la risposta in questo momento è di assumersi la responsabilità. Guardi, la prossima legge di bilancio sarà una botta terribile.
1: Per forza, le premesse, certo, ci sono tutte per la botta.
0: Quindi in Italia la povertà assoluta riguarda circa quasi 7 milioni di individui, quindi il 9% della popolazione.
1: Certo.
0: Quindi lei capisce che è una botta terribile questa, però c'è anche una sorta di strana lettura che ieri leggevo sul Corriere della Sera, l'inserto economia, dove non si capisce bene, diciamo che l'osservatorio del centro studi e ricerche itinerari previdenziali è un osservatorio veramente molto qualificato, che ci dice che la serie storica evidenzia che i redditi crescono. Quindi se i redditi crescono vuol dire che un minimo di salari un pochettino più consistenti ci sono, però c'è una traslazione dai più bassi
1: è
0: ai
1: quello,
0: più elevati.
1: Certo, è quello,
0: certo. È in risonanza con le statistiche. Quindi da una parte c'è l'Istat che segnala l'impoverimento della popolazione, però e l'aumento della povertà relativa e assoluta, però nello stesso tempo i redditi stanno crescendo. Allora cosa succede? Cioè la lettura non può essere lasciata a chiunque, no? Faccia i festival. Io sono rimasta molto impressionata dalle dichiarazioni che sono state fatte al Festival del Lavoro la settimana che ci lasciamo alle spalle, molto, perché i dati non si leggono a seconda delle convenienze. Quindi sono veramente molto molto molto preoccupata, anche che ci siano, come posso dire, pubblicati, analizzati dati che poi non rispondano alla verità, ecco, quindi soprattutto sull'occupazione, quindi si facciano dei proclami che non aiutano assolutamente. Comunque io, è chiaro che il mio lavoro è quello di essere molto analitica, e quindi lo sono, e penso che una città per esempio come Venezia, che ha dei enormi problemi, no? Di immigrazione, di gente che veramente non ne può più di avere dei palazzi di 8 piani che attraversano la laguna come le navi, è un problema anche di costi del mantenere un certo decoro di una città così, abbia poi risposto in questo assessorino giovane che però aveva capito.
1: No, mi fa ridere l'assessorino, mi fa ridere
0: è giovane ed è stato premiato, si vede che ha lavorato bene, vede?
1: No, questo sì, ma mi faceva sorridere l'assessorino, ecco, con questo vezzeggiativo di, non lo so, di grazioso, per carità, però è affettuoso, lo vogliamo vedere così.
0: Io guardo molto ai giovani, sono la nostra speranza, Chiara.
1: Assolutamente.
0: I giovani.
1: Assolutamente.
0: Va bene, Chiara, questo è diciamo oggi il saluto che vi faccio con affetto a tutti voi che mi ascoltate.
1: Grazie sempre alla nostra Alessandra Servidori. Come faremo senza la nostra Alessandra Servidori, che ci pungola ma ci spiega e ci accompagna, quindi questa è una bella certezza. Adesso torniamo a Modena, non so se avete sentito le ultime notizie rispetto a Salim El Khoudry, l'autore il 21 maggio dell'attacco con un'auto, si è lanciato contro la folla, e sappiamo quello che è successo. Fortunatamente non ci sono stati morti, ma ci sono stati feriti e anche gravi, e quindi questo ovviamente sta aperto poi tutto un dibattito, che è importante che ci sia, ma è giusto anche incanalarlo nel modo più opportuno. Scusate, non era il 21 maggio, era due sabato fa. Allora noi subito diamo il buongiorno e il bentornato a Giacinto della Canale.

0: Cananea, che è docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano, nonché editorialista. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, rispetto, dicevo, all'inchiesta dove insomma stanno aumentando anche le informazioni per cercare di definire il profilo di questa persona, è risultato che il Cudri avesse certo cercato informazioni anche su altri attentati in Europa, anche se non aveva legami diretti con qualche cellula o qualche gruppo. Ecco, lasciamo adesso sullo sfondo lo sviluppo dell'inchiesta e poi casomai valuteremo gli esiti finali. Però io leggevo proprio un suo editoriale sul Foglio e in questo editoriale lei dice giustamente bene che ci sia la riflessione, bene ovviamente che la macchina della giustizia e delle indagini si muovano nelle direzioni che devono prendere, però serve una riflessione, leggo proprio, ad ampio raggio sulle politiche pubbliche riguardanti il controllo del territorio e l'integrazione dei cittadini provenienti da altre aree del mondo. Ecco, allora facciamola questa riflessione rispetto alle politiche pubbliche, qua ovviamente in riferimento al governo Meloni, cosa si è fatto, come si è investito, quali canali e protocolli si è deciso di attivare?
1: Beh, allora diciamo che il governo Meloni ha risposto ad una esigenza diffusa in diversi strati della società italiana. La questione non è il se si dovesse concentrare l'attenzione, come è stato fatto, sull'immigrazione, ma il come lo si è fatto. Perché da un lato vi è stato un importante investimento di capitale politico, di risorse nella normazione e soprattutto nella legislazione di emergenza che si è realizzata attraverso l'adozione di decreti legge incentrati proprio sulla politica dell'immigrazione, nonché ovviamente su quella che riguarda il controllo dell'ordine pubblico. E c'è stato un importante investimento anche dal punto di vista finanziario. Non è stata la somma di 1 miliardo di euro che alcuni critici hanno indicato, però nell'arco di 5 anni, per esempio per la realizzazione dei centri per la gestione dei migranti in Albania, è stata prevista una spesa di 670 milioni di euro, che per un paese come l'Italia, con la sua situazione di bilancio, non è neanche una spesa irrilevante.
0: No, lo vediamo adesso, la fatica a trovare i fondi per coprire le proroghe dei tagli alle accise, al di là di quello che uno possa passare sulle proroghe, però per trovare 200 milioni ci sono notti e notti di lavoro della ragioneria dello Stato e dei funzionari del MEF.
1: Ma soprattutto quello su cui secondo me va fornita un'informazione a chi ci ascolta è che in un bilancio, quello del Ministero dell'Interno, che diciamo è il centro amministrativo più importante per quello che riguarda il controllo del territorio, in un bilancio che secondo i dati ufficiali accertati dalla Corte dei Conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato del 2024, non abbiamo ancora i dati dell'anno scorso perché questi li avremo alla fine di giugno, ma in un bilancio che ha subito nel complesso una riduzione di più dell'1% rispetto al 2023, attestandosi su poco più di 30 miliardi di euro, in realtà la spesa per la missione riguardante l'immigrazione è aumentata del 3%, quindi sostanzialmente non soltanto c'è stato uno spostamento di risorse all'interno del bilancio del Ministero dell'Interno, ma questo è accaduto nel momento in cui il bilancio complessivo del Ministero dell'Interno subiva una riduzione, sia pure contenuta, e questo può fare sorgere il timore che per aver un po' per diciamo dare seguito alla richiesta di una parte dell'elettorato e un po' anche per retorica politica, si sia data eccessiva enfasi, sia posta un'eccessiva enfasi sul controllo dell'immigrazione, mentre invece il vero problema è quello del controllo del territorio, sul quale tra l'altro storicamente noi abbiamo avuto dei risultati migliori rispetto ad alcuni paesi a noi vicini come la Francia.
0: Eh già. È proprio questo il punto, invece rischiamo anche di perdere, come dire, una sorta di know-how, di esperienza che comunque siamo stati in grado di mettere in campo rispetto a, come dire, input ideologici, non saprei come altro definirlo.
1: Esattamente, e questo confronto con la Francia è interessante anche perché c'è una questione che spesso viene confusa con l'immigrazione, ma che invece va tenuta distinta, ed è quella della integrazione di cittadini italiani che provengono da altre aree del mondo e da altre culture. È una questione completamente diversa, perché non si tratta, diciamo, come spesso con una certa mancanza di finezza politica si dice, di respingere i barconi.
0: Sì.
1: Qui si tratta di gestire delle persone che sono da noi da una vita, e molte di queste persone sono anche nate in Italia. Questo tra l'altro è il caso
0: di cui parlava, che è cittadino italiano. Che abbiamo sentito invece che deve tornare a casa, no? Della serie, casa sì, ecco, è casa sua, è qui.
1: Ecco, guardi, questo diciamo fa capire come, specialmente nei momenti un po' così più caldi, il dibattito politico e anche quello sui media in Italia tenda a scendere sotto il livello di guardia, perché mentre è possibile in casi eccezionali, sulla base della legge del 92, revocare la cittadinanza ad un soggetto che l'abbia acquisita, quello che non è possibile nel nostro ordinamento giuridico è togliere la cittadinanza ad un soggetto che, non avendo mai avuto la cittadinanza di un altro paese, si troverebbe in una situazione assolutamente deteriore.
0: Sì, cioè lo fa diventare apolide, in senso, apolide, voglio dire, dov'è che lo rimpatri? Cioè, quello è il fatto, no?
1: Sì, e si troverebbe tra l'altro a non poter avere neanche quelle forme tradizionali di assistenza che sono garantite dal potere pubblico, quali sono per esempio la tutela diplomatica e consolare, perché ovviamente un apolide non ha titolo per accedere.
0: È cittadino di nessuno.
1: No, e questo, diciamo, insieme a questo c'è una considerazione che si può fare con l'occhio rivolto ai nostri vicini francesi, proprio per evitare di commettere errori, per imparare, per trarre lezioni dalla loro esperienza. In Francia, dove la percentuale di cittadini naturalizzati è notevolmente superiore, cioè secondo i dati più recenti dell'Istituto Statistico Francese, si tratta del 21% della popolazione complessiva, che diventa il 30% sulla quota al di sotto dei 60 anni. Ed è una parte di popolazione che ha una situazione evidentemente sfavorevole dal punto di vista di un dato che tra tutti è veramente ha una grande importanza, l'abbandono scolastico, ma anche la disoccupazione e la povertà. E quindi queste persone sono anche più esposte non soltanto alla radicalizzazione islamista.
0: Certo.
1: E su questo c'è un libro molto bello di Gilles Kepel, La Frattura, che spiega come su questa compartimentalizzazione della società francese abbiano agito purtroppo sia coloro che hanno cercato di reclutare giovani per il terrorismo, sia anche le organizzazioni criminali. Questa è un'esperienza che noi dovremmo considerare con molta attenzione per evitare che qualcosa di simile accada da noi.
0: Sì. Spero, nel senso che non mi pare che ci sia questa presa di consapevolezza, o nel momento anche ci fosse, poi si torna un po' al discorso che facevamo prima, no? Comunque viene piegata la logica politica del momento, non logica politica con capacità di visione, che allora avrebbe più che un senso.
1: Esattamente, e la conseguenza di quello che lei ha appena detto è una riflessione assolutamente inadeguata sul ruolo della pubblica amministrazione. Qui va detto con molta chiarezza che i politici sono ovviamente fondamentali, perché interpretano bene o male che sia, i bisogni espressi dal corpo sociale, ma l'amministrazione resta. E quella cioè che nell'alternarsi delle forze politiche deve garantire la continuità delle politiche pubbliche nell'interesse dei cittadini.
0: Certo.
1: Se noi rinunciamo ad investire sull'amministrazione, e questo richiede investimenti sul personale, sulle tecnologie, rischiamo non soltanto di perdere il controllo del territorio, ma rischiamo di essere impreparati per le sfide dei prossimi anni.
0: Sì, e che già non è che ci presentiamo molto bene rispetto alle sfide, già quelle attuali, poi in prospettiva dei prossimi anni, che invece insomma sono sempre più pressanti. C'è anche il dato demografico, no? Che in qualche modo,
1: certo,
0: secondo me dovrebbe indirizzare anche le nostre politiche rispetto ai flussi migratori, l'integrazione.
1: L'ultimo rapporto Istat,
0: esatto,
1: da questo punto di vista, offre non soltanto ovviamente alla cerchia degli esperti, ma a tutti i cittadini italiani, sia dei dati sia delle valutazioni sulle tendenze in atto. Ed è evidente che questo, il nostro è un paese che ha un basso tasso di natalità, ha bisogno di forze giovani che vengano da varie aree, ma le deve inserire in un tessuto sociale che ovviamente richiede una grandissima cura, anche per evitare di dare spazio a movimenti estremisti o addirittura apertamente xenofobi.
0: Assolutamente, rischio quanto mai reale, lo sappiamo bene. Professore,
1: bisogna
0: investire
1: sulla pubblica amministrazione.
0: Ma in che ora le rubo veramente a un minuto, ma lei sarà bravissimo a dirmi in 30 secondi, ma investire come e in quale direzione, cioè chi?
1: Allora, bisogna puntare non soltanto sulla quantità, perché ovviamente
0: certo,
1: c'è bisogno per esempio di rimpolpare gli organici quando escono, come sta accadendo, dei funzionari.
0: Veloce, veramente,
1: diciamo,
0: mi chiudono, se no?
1: La seconda cosa, bisogna investire sulla qualità e quindi fare concorsi veri e valutare i dirigenti per i risultati che ottengono.
0: Bello, questo lo riprendiamo e presto come discorso, Giacinto Della Cananea.
1: Con
0: grazie
1: piacere
0: per questa mattina, professore. Buona giornata.
1: Arrivederci, buona giornata.
0: Buon lavoro. Giacinto Della Cananea, docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano, e con lui ci salutiamo. Grazie per averci seguito, grazie a Roberto Damiato in regia. Vi ritrovo domani puntuali alle 7 su In Blu 2000.
2: Buongiorno In Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: buongiorno da Pier Achille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, la IA a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Centrosinistra in ritirata nella tornata delle amministrative del fine settimana. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia, che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche il presidente americano Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà, dice. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori a Doha, e nella notte sarebbe stato intercettato un drone americano da parte di Teheran. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,47% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si attendono i risultati delle autopsie eseguite in questi giorni sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Intanto diventa un caso la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Odeino. Una procedura informatica, spiega l'Ateneo. Gli studenti chiedono una pagina web che ricordi la docente di biologia marina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche, 26 maggio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, grazie ad un robusto campo di alta pressione. Temperature massime, in ulteriore lieve aumento con picchi di 32 gradi e 33 gradi grato. Valori sopra la media del periodo di 6 dega 7 ga e venti deboli di grecale. Affidabilità alta.
2: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
3: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.

AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Bentornati su Radio Va Buon Sangue. Oggi si respira aria di ritorni, perché al telefono con noi c'è un artista, un cantante che questa radio la conosce molto bene. Era già passato qui nel 2021 e oggi torna con un percorso completamente nuovo. Do il bentornato a Filippo Spagno. Ciao Filippo.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, un piacere intanto essere qua, essere tornato.
0: Noi ci fa piacere per te, insomma, vuol dire che hai ripreso nel senso, credo non hai mai mollato, però con una nuova cosa, un nuovo singolo, nuova musica.
1: Assolutamente sì, questi sono stati anni giusti, nel senso che ho dedicato questi ultimi anni a lavorare a un progetto che finalmente sta per vedere la luce. C'è un singolo effettivamente che è uscito da qualche giorno, ce n'è uno che uscirà a brevissimo e poi insomma una serie di cose, c'è un EP, c'è tutto un progetto nuovo con delle persone intorno nuove, non tutte ma molte.
0: È cambiato insomma.
1: E finalmente mi sento pronto. Insomma.
0: È cambiato il tuo modo di vivere, di fare musica da allora?
1: È cambiato, nel senso secondo me si è evoluto, direi più si è evoluto, nel senso che il linguaggio è sempre quello del pop, parliamo di canzoni melodiche scritte con una chitarra che poi chiaramente vengono arricchite, no, dalla produzione musicale. E certamente quello che sto presentando è un progetto sicuramente più maturo, sicuramente con una visione più chiara. Se prima l'idea era quella di voler fare musica, adesso l'idea è di voler fare musica in un certo modo.
0: Ecco. Ah, ok, in un panorama sempre più costruito, insomma. Cioè, nel senso.
1: Sì, beh, questo.
0: È difficile
1: non
0: poi.
1: Sa me poi...
0: Sì, no, ma è difficile poi restare autentici con questo mondo un po' incasinato e soprattutto pieno di musica.
1: È vero, cioè, in effetti è un po' anche il, diciamo così, il claim, usando un termine pubblicitario, del progetto. Cioè, ormai siamo abituati a parlare di pop in un certo modo, ormai il pop è. Non ha più neanche una definizione molto
0: esatto.
1: Chiara, ecco. E per quanto mi riguarda invece il percorso che sto cercando di definire cerca di tornare un po' alle origini di quello che è il pop tradizionale, pur però conservando insomma una caratteristica che penso mi appartenga, ovvero quella del pop nord europeo, ok? Quindi c'è una derivazione, diciamo, Britpop rispetto a quello che sto facendo, rispetto al progetto che uscirà e un po' alla direzione di carriera che ho deciso di intraprendere dopo aver mosso i primi passi nel 2021 per l'appunto.
0: E se non erro tu sei veneto, no? Se non sbaglio.
1: Corretto, corretto, io sono di Venezia Mestre.
0: Ah, ok, sei ancora in quelle zone oppure hai cambiato aria?
1: Allora, diciamo che rispetto ad allora mi muovo di più, nel senso che la mia base è sempre lì perché nel frattempo studio all'università, quindi ho avuto, diciamo, un contatto con le origini in un certo senso. Però ecco, molto spesso, come penso insomma tu possa immaginare, la musica ruota intorno alle grandi città, in particolar modo a Milano.
0: Certo.
1: e quindi mi trovo spesso da queste parti, dico da queste parti perché in questo momento mi trovo a Milano, infatti.
0: Ma insomma eri giovane allora, sei giovane ancora adesso, allora lo eri di più, insomma adesso sei un po' più invecchiato.
1: Sì, allora ero proprio all'inizio, ero proprio un pischello, sì, ero alle superiori.
0: Beh, io la canzone che facevo allora mi piaceva molto, però diciamo anche quella che hai fatto adesso è molto bene, ma l'andremo a presentare tra poco. Intanto torniamo appunto tra poco con Filippo Spagno, siamo qui su Radio Va Buon Sangue, ma adesso musica!
2: Roberto Vecchioni!
3: Per donare sangue è una cosa molto importante, importantissimo, che un sacco di gente che ne ha bisogno, vi spingo a far, vi prego di far. Ciao! No.

0: Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Siamo ancora in diretta su Radio Fa Buon Sangue, sono DJ Cibo e con noi al telefono c'è Filippo Spagno con il suo nuovo singolo che si chiama Filippo
2: Tagadà. Ciao a tutti, piacere di conoscervi, di sentirmi, insomma c'ero anche prima, sono sempre io.
1: Tagadà. Tagadà, perché Tagadà poi?
2: Domanda interessante.
1: Mi fa venire in mente una cosa che io non ci sono mai salito sopra ai tempi miei, quando erano gli anni, io sono un boomer, quindi Tagadà andava.
2: Ma manco io, ti dico la verità, infatti fa ridere perché io racconto in questa canzone quello che penso sia le sensazioni che dà un tagadà, ovvero il fatto di girare in una giostra che in qualche modo ti disorienta, ti confonde e ti mette anche a dura prova, nel senso che io in questa canzone parlo di sentimenti, ma lo faccio sfruttando questo pretesto appunto del tagadà, che è in un certo senso una metafora anche della vita, insomma, se vogliamo vederla a livelli ampi, e quindi da questo tagadà insomma vogliamo scendere, vogliamo salire in qualche modo, però ci siamo tutti e magari gli ascoltatori, insomma chi ci sta ascoltando potrà confermarlo, certo, in diretta o anche in differita. Boh.
1: Siccome mi hai detto prima che stai ancora studiando, quindi immagino che non hai creato ancora tanti soldi per poter mangiare di questo mestiere di cantante, hai fatto diversi, esatto, concerti autogestiti tra Veneto, Trentino, Lombardia, Emilia Romagna, con un'esperienza abbastanza, sì, immagino, sì, intensa. Cosa ti ha lasciato questo tour così on the road?
2: Guarda, è stata una figata, ti dico, assolutamente è stato, penso, forse l'esperienza più formativa di tutte, perché io sono partito in un momento in cui non si facevano concerti e quindi neanche pensavo a questa variante, ok? È successo che poi insomma in questi anni ho avuto l'occasione di approcciarmi seriamente a dei talent che tutti noi conosciamo. C'è stato un anno in particolare in cui mi sono avvicinato molto a uno di questi talent e purtroppo la cosa per non è decollata. Ecco.
1: Cos'è? Parli di Area Sanremo?
2: Area Sanremo non lo definirei un talent, è più un'occasione concreta. Il talent invece è un po' più fumoso, ti dà un po' di sensazioni.
1: Ma non ricordo, cosa hai partecipato, scusa, perché non hai neanche citato il nome, forse per... cos'è, vergogna?
2: No, non l'ho cito volontariamente, nel senso, okay, che ho avuto sì una bella possibilità con un talent televisivo per l'appunto, okay, che poi non si è concretizzata e io sono rimasto male, sai, poi la verità è che ho detto, sai che c'è, non me ne frega niente, vado a fare dei concerti perché cioè voglio portare le mie canzoni, alla fine l'obiettivo mio e quello di tutti gli artisti credo è quello di farsi ascoltare e insomma io pur di far risuonare le mie cose

0: e anche non solo alle spalle ma anche davanti, perché alle spalle bisogna stare attenti cosa ci si ritrova. Comunque
1: specialmente davanti
0: restate qui perché continuiamo tra poco con Filippo Spagno. Questa è Radio Fa Buon Sangue. Musica.

Radio Fa Buon Sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: Sangue continua e noi siamo sempre in compagnia al telefono con Filippo Spagno col suo nuovo singolo Tagada, che tra un po' andremo anche ad ascoltare finalmente. Il 2026, caro il mio amico, ti considero amico anche perché dopo un paio di volte ci si diventa, è l'anno dei tuoi singoli.
1: Assolutamente vero.
0: E dell'EP, veramente già dal titolo si percepisce un bisogno di autenticità, immagino. Cosa rappresenta questo progetto per te, veramente?
1: È una bella domanda, nel senso che io quando ho scritto queste canzoni non sapevo che sarebbero poi state contenute all'interno di un progetto. Questo progetto dal titolo Veramente, in qualche modo, è un po' una dichiarazione di intenti, ok? Mi sento di definirla così, perché appunto siamo in un mondo in cui tante canzoni, tante cose sono studiate a tavolino, c'è un approccio non sempre per l'appunto autentico, hai detto tu, degli artisti, delle case discografiche, insomma. Io non sono qua per andare contro a nessuno, anzi io supporto moltissimi artisti che fanno questo tipo di percorso e mi piacciono pure ad ascoltare. Semplicemente, per quanto mi riguarda, insomma, avevo questa esigenza di esprimermi con i miei mezzi, con i miei strumenti, magari anche dicendo delle cose diverse o diversamente da come ci si può aspettare. Sta di fatto che questo è ciò che mi rappresenta al meglio, e quindi Veramente era il titolo più adatto per raccontare me stesso, per presentarmi a un pubblico che non mi conosce, anche quello all'ascolto in questo momento, che saluto, ringrazio anche solo per essere qui.
0: Vai, insomma,
1: e quindi niente, io sono Filippo Spagna,
0: esatto.
1: E ho fatto questo progetto che uscirà, vedi, non poi so ancora esattamente quando.
0: Vedi, poi mi hai agganciato anche alla domanda che volevo farti dopo, cioè che hai scelto di non usare un nome d'arte, quindi è una decisione anche forte, che di solito in questo mondo che c'è Shaggy, Moggy, Biggy, Nyaggy, Joggy, Jinghi, e anche questo mondo, per restare fedele alla tua, no, perché mi vengono in mente tutti i vari rapper,
1: no,
0: queste cose qua, la tua idea di musica, stai fedele a questa idea di musica?
1: Sì, io sono fedele a un'idea di pop, per essere più specifici, cioè il linguaggio, appunto, sì, abbiamo detto, essere originale, avere la propria personalità, però alla fine, insomma, una canzone che sempre dico, una chitarra, rimane nell'ambito del pop, e quindi sicuramente il fatto di presentarmi con nome e cognome, in un certo senso, mi permette di espormi senza filtri. E la cosa più importante quando si fa musica, almeno la cosa più importante per me, è sentirsi liberi di essere se stessi, di essere al 100%. Se no, se uno deve camuffare, deve in qualche modo come dire, trovare degli escamotage, no? Per sembrare più funzionale, più forte, più efficace, cioè lì si perde un po' di verità, e la verità, secondo me, il pubblico la coglie quando c'è, dove c'è, se c'è, e il fatto che ci sia o che io ci provi a portarla, ecco, mi ha portato appunto a decidere per non avere un nome d'arte, per chiamare il mio primo progetto non Filippo Spagno, che sarebbe quasi stato naturale, insomma, titolo come si faceva anche una volta, no? Il titolo del primo progetto è il titolo dell'artista, è il nome dell'artista, bensì con questo veramente, che è un avverbio e qualcosa vuol dire, però.
0: Beh, insomma, dai, dritto, vero, come sei e come immagino tu sia, perché
1: ci si prova,
0: vabbè, proprio come la musica dovrebbe poi essere, dai. Ancora qualche minuto insieme per chiudere in bellezza, dai, ci sentiamo dopo, Filippo, intanto andiamo ad ascoltare la musica.
1: Yes.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte qui su Radio Fa Buon Sangue, con noi Filippo Spanio, nome e cognome, con il suo EP, veramente con la sua nuova canzone Tagadà. Tu sei stato anche, come abbiamo detto prima, Area Sanremo, un finalista nel 2025 come indipendente, che è tutto dire, cioè come indipendente, però insomma non ci sei arrivato quasi alla fine, però insomma dai, ho visto i nomi che c'erano, allora qualcuno è andato in finale, è arrivato anche sul palco di quei 20 22, sei
2: ma io sono stracontento, sono veramente contentissimo.
1: Allora, guardando il tour autunnale che toccherà tutta l'Italia, che esperienza vuoi far vivere al pubblico e soprattutto chi verrà ad ascoltarti dal vivo e quando?
2: Allora, chi verrà non lo so, magari siamo solamente io, la band e il gestore, il che
1: no, capisco,
2: sono autentico.
1: Ho capito pessimista, ma insomma dai, mettiamo che ci
2: sono
1: sia
2: ampiamente.
1: Ma scusa, dei qua, siete in quattro, no, che suonate, un paio di amici a testa, siete già in 4x2, fa 8, no?
2: No, allora, il piano è un po' questo. Io mi muoverò per lo stivale, ecco, portando questo EP, insomma anche un progetto successivo di cui non faccio ancora parola, però saranno anche altre canzoni, comunque inedite, ok? E fondamentalmente io mi muoverò in trio elettrico, quindi drum machine, chitarra acustica, sequenze, quindi la parte in base, insomma, e voce. Quindi l'impatto sarà band, ma l'essenza sarà live, sarà specialmente acustica, ok? Quindi è un acustico elettrico, una miscela di suono che poi, però resa in questa maniera, secondo me diventa anche caratterizzante per il suono del progetto, per le canzoni che stanno uscendo, che hanno quell'identità lì, ovvero molto chitarristica, molto batteristica, gli elementi fondamentali sono live e il resto è sotto, insomma.
1: Ma la prima la facciamo a Mestre al vapore, no? Dico io,
2: mi
1: è venuto in mente il vapore, perché so che suonano al vivo a Mestre.
2: Infatti ho suonato lì per le date precedenti, quelli di cui parlavamo prima.
1: Mi ha fatto la pubblicità. Così.
2: Ma dai, ma pensa te. Ma guarda, io sono contento di fare questa cosa, io ovviamente sono molto ottimista invece.
1: Beh, insomma, le trovano su Instagram le tue date eventuali che farai.
2: Esatto, al momento non le ho ancora pubblicate, quindi questa è un'esclusiva di Radio Fa Buon Sangue.
1: Oh, grazie. Ma
2: almeno una la concediamo,
1: esatto,
2: una sola.
1: Dai,
2: però.
1: Una. Allora Filippo, intanto grazie davvero per essere tornato a trovarci, sei stato gentile come sempre. È stato come riaprire una porta e trovare ancora tanta più musica, più verità soprattutto, e un po' più di strada, no?
2: Assolutamente sì, strada se ne è fatta un po', prima non se ne è ancora fatta e se ne farà molta.
1: Vabbè, io mi auguro che tu ne faccia tanta, che un domani stavo dicendo una brutta parola, quando ti chiamerò non mi risponderai, ma io sarò comunque lì.
2: Io cercherò di rispondere anche da morto.
1: Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare il tuo ultimo singolo ai nostri ascoltatori, spiegaci un po' e poi lo lanci.
2: Niente, c'è questa canzone che è uscita, è una canzone ritmata, è una canzone che si chiama Tagadà, e insomma è già una lettera di presentazione questa, quindi Ladies and Gentlemen, Tagadà di Filippo Spagna.
1: Filippo, grazie, alla prossima.
2: Grazie a te, ciao Enrico, ciao a tutti, a presto.
1: Musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Filippo Spagna, cantautore. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

amici, ci salutiamo. Ma ricordate, la musica unisce, il sangue dona vita. Radio Fa Buon Sangue vi aspetta la prossima settimana.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tiracchile Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. L'AI sia a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice.
2: Uno sguardo ampio ha ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Centrosinistra è ritirata nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento, tiene Venezia che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo del PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni, Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche il presidente americano Trump prende tempo, gli Stati Uniti attaccano un sito di costruzione di armi, alcune navi iraniane, risponderemo, avverte Teheran. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu annuncia abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia, nuovo attacco anche alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,50% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. È scattato il protocollo Ebola per due cooperanti rientrati ieri in Italia da Uganda con la febbre, test negativi per i due, un uomo e una donna di 31 e 33 anni che sono stati per tre mesi in una zona dell'Uganda al confine tra Ruanda e Congo. L'origine dell'infezione potrebbe essere batterica, riferisce il ministero, secondo il quale il rischio Ebola in Italia resta molto basso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In esclusiva per Radio Incontri in Blu, il punto di Silvio Garattini.
4: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
5: Almanacco del giorno pop. Tutto il pop che conta, una settimana alla volta.

0: Un saluto alle nostre amiche radioascoltatrici e ai nostri amici radioascoltatori e benvenuti alla 33esima e ultima puntata della prima stagione dell'Almanacco del Giorno Pop. Chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è...
1: Per l'ultima volta, Carlo Pasqui!
0: Per l'ultima volta quest'anno, poi troveremo il modo, insomma, di organizzare una nuova stagione.
1: Scopriremo come cosa faremo da grandi, poi...
0: Durante
1: come...
0: l'estate ci inventeremo delle cose bellissime, ma intanto già c'è una novità, perché oggi non vogliamo tagliare nulla, quindi... Vi beccate esattamente quello che diciamo anche quando ci impappineremo, ve l'ascoltate così come viene. Sei d'accordo, Carlo?
1: Il problema ce l'ho più io che te di solito, quindi.
0: Ma ormai dopo 33 puntate siamo diventati pratici, quindi.
1: Allora, rispetto alle prime effettivamente sì, però vediamo.
0: Dobbiamo essere coraggiosi e lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Allora, il primo blocco di questa puntata è dedicato ovviamente al cinema e chiudiamo in bellezza con un film meraviglioso che Carlo non ha visto.
1: Come spesso capita.
0: Ma anch'io non ne ho visti tanti, nel senso, può capitare. Però questo per un nerd, per una persona, insomma, pop come noi siamo, è assolutamente un film da aver visto e da vedere. Se non l'hai visto per la prima volta, lo devi vedere, insomma.
1: Però piccola curiosità per i nostri ascoltatori,
0: ancora non sanno di cosa stiamo parlando,
1: il primo film di cui abbiamo parlato non l'avevi visto te, che era Birdman.
0: È vero.
1: E l'ultimo non l'ho visto io.
0: Una
1: chiusura del cerchio.
0: Era voluta questa cosa oppure no? Ma il film meraviglioso di cui parliamo oggi è Indiana Jones e l'ultima crociata, uscito il 24 maggio del 1989, tantissimi anni fa, ma ancora è fresco come se fosse uscito oggi. Allora, è un film in cui il protagonista ovviamente è Indiana Jones, il regista è Sua Maestà.
1: Steven Spielberg,
0: il nostro regista preferito, o almeno il mio, però insomma anche Carlo è costretto a... No, ma io preferivo Kurosawa.
1: Comunque sempre con la mano di George Lucas, perché il soggetto
0: c'è, ovviamente c'è in mezzo anche George Lucas, perché Indiana Jones l'hanno ideato insieme, e in questo caso Indy va a combattere ancora una volta contro i nazisti, ma non più in località esotiche, nei Predatori dell'Arca Perduta si era nel deserto e anche nel Tibet all'inizio, nel Tempio Maledetto si era in India, sempre anche lì partendo dalla Cina e poi dal Tibet. Invece questa volta siamo in Europa, anzi il film inizia a Venezia, quindi è anche bello perché la prima sequenza è tutta in Italia, poi si prosegue in Germania e si va avanti fino ad arrivare appunto nella terra promessa, diciamo, si va verso il Medio Oriente con la scena finale che forse in tanti ricorderanno, appunto, in questo tempio che poi è quello di Palmira, se non ricordo male. Comunque siamo appunto in Siria.
1: Il soggetto del film, tra l'altro, è una cosa di cui abbiamo già parlato pochissime puntate fa.
0: Esatto, abbiamo parlato del Codice da Vinci, anche in questo caso si parla del Santo Graal e Indy, vabbè, tanto questo non l'hai visto ma la saprai.
1: Sì, più o meno, certo.
0: Praticamente alla fine beve il contenuto del Santo Graal, perché lui scopre qual è il vero Santo Graal, e su questo non possiamo fare spoiler, anche se ormai dopo quanto? 50 anni o quasi, no, 40 anni che è uscito il film, si potrebbe anche... No,
1: non l'ho visto,
0: meglio
1: fammelo,
0: non spoilerare.
1: Fammelo vedere.
0: Cosa c'è di bello in questo film? Tutto, perché è veramente costruito perfettamente, è un film godibile dall'inizio alla fine, con attori molto bravi, e in particolare, oltre a Harrison Ford, che ovviamente è Indiana, c'è anche il padre, che è interpretato da Sean Connery.
1: Dici quella curiosità che mi hai detto prima fra Sean Connery e...
0: È la cosa incredibile, che effettivamente uno guardando il film vede la differenza d'età, perché Sean Connery viene, insomma, vestito in modo... quasi ridicolo, potremmo dire, perché lui fa la parte del vecchio professore, ma un professore che è più da biblioteca che da azione, mentre invece Indy è il professore bellissimo, un po' figo, che invece va a fare le sue avventure nei luoghi più improbabili. Tuttavia Harrison Ford aveva solamente 12 anni meno di Sean Connery, quindi in realtà lo Sean Connery di Indiana Jones e l'ultima crociata era appena più grande. Tuttavia viene truccato girato in modo da sembrare il padre. Tra l'altro questo film, mi sono dimenticato di dirlo, ha anche una bellissima sequenza iniziale, non so, anche questa forse Carlo l'hai sentita nominare, c'è anche su YouTube, è la sequenza ambientata quando Indy è un ragazzino e quando incontra per la prima volta i serpenti, che lui si trova in questa specie di Grand Canyon e poi ci sono i ladri che lo inseguono.
1: E anche qui è interessante perché Indiana Jones da giovane era
0: River Phoenix, fratello di Joaquin Phoenix, che purtroppo ci ha lasciato troppo giovane veramente, però a quell'epoca era una promessa del cinema americano. Poi vabbè, ovviamente ci sono anche gli altri, c'è Julian Glover, e insomma i John Rhys Davies, ci sono gli attori che già conoscevamo insomma della saga di Indiana Jones, c'è la musica di John Williams che anche questa volta vi faremo ascoltare. Credo che noi abbiamo reso più soldi di royalties a John Williams di qualunque altra trasmissione nella storia della radiofonia mondiale, ma è sempre un piacere, perché John Williams ha questa capacità, come aveva Ennio Morricone, come avevano altri grandi compositori, veramente di in qualche modo dare l'atmosfera anche veramente scegliendo poche note.
1: Che non vinse l'Oscar direttamente, però c'è il miglior montaggio sonoro, sì.
0: Quindi anche questo è una qualità del film. Una delle scene più belle è quella sullo Zeppelin, che veramente va assolutamente vista. Vi ricordo anche che c'è la scena nelle catacombe di Venezia proprio all'inizio, e addirittura in quella scena ci sono tantissimi topi, come del resto c'erano nel Tempio Maledetto, però per evitare problemi in realtà furono usati dei topi sterilizzati, diciamo che erano privi di malattie, in questa maniera non c'erano rischi per la troupe quando andava a girare. Tra l'altro, nella scena dello Zeppelin che vi ho citato prima, un aneddoto interessante è che faceva così caldo che Sean Connery girò tutta la scena, che tanto era inquadrata diciamo dal tavolo in su, quindi non si vedeva sotto, senza i pantaloni, e pare che l'abbia fatto anche Harrison Ford.
1: Quindi quando
0: non so sia vero questo aneddoto,
1: quando lo guarderete, quando lo guarderò anche io, farò caso a questa cosa.
0: Ma ovviamente chi sta ascoltando questa trasmissione non sa che in questo momento noi, in onore di Sean Connery,
1: uguale,
0: siamo senza pantaloni,
1: esatto. Che comunque oggi è molto caldo effettivamente.
0: Quindi l'anno prossimo, quando faremo la seconda stagione in vodcast, quindi ci vedrete anche, non potremo più farlo, però
1: no, ci faremo,
0: oppure mettiamo una bella coperta,
1: esatto, ci faremo riprendere dal busto in su.
0: Allora, abbiamo veramente detto alcune cose, ma la cosa migliore quando si parla di questi film è guardarli, quindi li invito ovviamente a guardarsi tutta la trilogia di Indiana Jones. Scusate, dico la trilogia perché i due film successivi, Indiana Jones e i Teschi di Cristallo, il quadrante del tempo un pochino meglio, tra l'altro proprio in questi giorni verrà proiettato su Canale 5 se non ricordo male, è un pochino meglio, però non è più il film.
1: E per quanto io sono appunto una persona bruttissima, i primi due l'ho visti. E
0: poi gli ultimi due?
1: No, questi. i primi due, il primo e il secondo film, e poi mi ero fermato e non ho mai visto il terzo.
0: Ah, vedi, allora, ecco. La trilogia originale è straordinaria, cioè veramente, e anzi vi dirò, senza absit ignuria verbis, come dicevano gli antichi, forse quello un po' più lento, un po' più, è proprio il primo, è I Predatori dell'Arca Perduta, che rimane un capolavoro, però diciamo Il Tempio Maledetto e I Predatori dell'Arca Perduta sono, scusate, e appunto quello di cui stiamo parlando oggi, cioè L'Ultima Crociata, sono sicuramente quelli più godibili come brano. Ovviamente ci ascoltiamo la Raiders March, quindi la marcia dei predatori, che è poi la colonna sonora di tutti i film di Indiana Jones a cura di John Williams.

0: era la Raiders March di John Williams, ovvero la colonna sonora di Indiana Jones e l'ultima crociata, ma anche il Tempio Maledetto, ma anche, insomma tutti i film della saga di Indiana Jones. A questo punto passiamo a parlare dell'ultimo disco di questa stagione di Almanacco del Giorno Pop, e ovviamente non possiamo non parlare di un disco che tra l'altro nella prima classifica di Rolling Stone dei 500 album più importanti di tutti i tempi era stata messo al primo posto. Quindi effettivamente uno dei dischi più belli della storia della musica, e non è perché lo dice Alessandro, ma perché effettivamente anche la critica lo ha riconosciuto.
1: Strano che non avevamo mai parlato di questo gruppo finora. Effettivamente a pensarci,
0: no, però effettivamente i Beatles, abbiamo parlato di Paul McCartney, no? Sì, comunque insomma abbiamo parlato in qualche modo dei suoi componenti, però dei Beatles proprio ancora non avevo inserito niente. E effettivamente Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, quindi la banda dei cuori solitari del sergente Pepe, è uno dei più importanti dischi della storia della musica pop rock. Viene pubblicato nel maggio del 1967, quindi diciamo sono passati diversi anni, ma rimane ancora oggi un disco di grande rilevanza. Forse non il più bello dei Beatles, qui bisogna essere onesti, perché effettivamente c'è più ricerca musicale magari nell'album bianco o in Abbey Road, però effettivamente questo è quello più, come dicono oggi, iconico, quello più emblematico. Voi anche per questa copertina meravigliosa, sicuramente tutti voi l'avrete in mente, se non ce l'avete andate su Google e cercate Sgt. Pepper's e troverete una copertina veramente bellissima, con tantissimi personaggi, con appunto tantissime storie che poi ritroviamo all'interno di questo disco.
1: Che questo poi è la storia di come siamo arrivati a questo disco, è quella dei Re Acuti.
0: Sì, effettivamente la puntata dei Simpson dove loro creano il gruppo, diciamo, barbershop, e effettivamente è ispirata alla storia dei Beatles. C'è anche Yoko Ono che si mette con Barney, una storia abbastanza interessante. Va detto che questo disco è rivoluzionario anche perché è uno dei primi concept era una modalità di fare dischi molto di moda negli anni 70, ma che inventano come mille altre cose i Beatles, cioè un disco a tema, su un unico grande tema, perché effettivamente la storia, cioè tutto quello che viene raccontato è appunto questa esibizione, questo concerto di questa banda di cuori solitari che poi sono i Beatles come appaiono nella copertina del disco, in qualche modo le canzoni sono collegate, non in modo particolarmente accentuato, però effettivamente rispetto al passato il disco non è più una raccolta di singoli sparsi, c'è una logica di fondo. In particolare è molto interessante il passaggio dalla prima alla seconda canzone, perché alla fine di Sgt. Pepper's, proprio il brano di apertura, c'è il gruppo che presenta questo giovane cantante che si esibirà, che si chiama Billy Shears, ma è Ringo Starr, ed è Ringo Starr che poi canta With a Little Help from My Friends. In questo disco appunto ci sono brani epocali come Lucy in the Sky with Diamonds, per esempio, che poi in tanti dissero in realtà è la sigla per LSD, è stata scritta apposta da John Lennon per in qualche modo sponsorizzare la droga addirittura. Forse non arriviamo a questi punti, ma è interessante perché quando qualche anno dopo fu scoperto il più antico australopiteco, c'era appunto questo scheletro del più antico australopiteco trovato nella Rift Valley, fu chiamato Lucy in onore di Lucy in the Sky with Diamonds. Quindi questo è interessante, lo diciamo sempre a scuola quando insegniamo la preistoria.
1: Uno dei primi ricordi di scuola è Lucy.
0: La povera Lucy. Poi c'è anche un brano molto carino che si chiama When I'm 64, dove c'è Paul McCartney che racconta quando sarà vecchio, quando avrà 64 anni. Ormai ne ha molti di più e continua a cantare. Proprio in questi giorni sta presentando il suo ultimo album, sta facendo delle apparizioni in televisione e canta anche, vi dico, povero Paul, non gli si può dire niente perché veramente lui è uno dei maestri della storia della musica pop. Insomma, forse la voce non è più quella di un tempo, ma altri brani bellissimi, per esempio Lovely Rita, dove c'è John Lennon che in qualche modo dichiara il suo amore per questa vigilessa che gli ha messo una multa. Getting Better è bellissima, ma anche appunto c'è ovviamente da ricordare A Day in the Life, che è il brano conclusivo con un gran finale orchestrale, ed è molto particolare perché appunto unisce di fatto fatto due canzoni, una di John e una di Paul, ed è uno appunto dei capolavori della produzione dei Beatles. Addirittura sappiamo che nella versione originale del disco c'era anche un tono di 15 kHz udibile solo dai cani, quindi evidentemente era un disco rivolto anche ai nostri amici animali.
1: Anche se qui forse li faceva più innervosire che altro.
0: Sì, poveri cani, ora non so se c'è ancora, ma c'è anche l'accordo finale di A Day in the Life che viene fatto durare per troppo tempo proprio appositamente, perché era una ricerca, c'è tantissima ricerca musicale dietro a questo disco. Tra l'altro, nella famosa copertina c'è anche un aneddoto un po' particolare, perché si dice che addirittura John Lennon voleva che apparissero anche Gesù Cristo e addirittura Adolf Hitler, però poi giustamente ha pensato che fosse più opportuno rimuoverli.
1: E anche Gandhi tolto dalla EMI direttamente, perché avevano paura di offendere il mercato indiano.
0: Eh sì, perché come forse sapete, insomma, in India Gandhi è sì padre della patria, ma è anche oggetto di contestazione. Insomma, un altro disco veramente meraviglioso, e penso che sia opportuno concludere questa prima stagione con un riferimento ai Beatles, che sono veramente il gruppo più innovativo della storia del rock e del pop internazionale. Ancora oggi sono, insomma, ci possono illuminare in qualche modo. Tu, Carlo, come sei messo con i Beatles? Sei un grande fan o...
1: Domanda tra bocchetto di Alessandro. tan. Quando mi ha iniziato a dire no, perché c'è queste canzoni, tu li conosci, eccetera, ovviamente se le sento le conosco, però poi conosco più i Queen per controparte,
0: ecco. Quindi durante l'estate il tuo prossimo compito che ti assegno da professore è di ascoltarti, allora, diciamo, almeno Revolver, Sgt. Pepper's, il disco bianco, Abbey Road, mettiamoci anche Let It Be, così tanto per, insomma, no, veramente sono dei dischi che hanno formato la musica, quindi vanno ascoltati e ancora oggi hanno il loro valore. Tra l'altro vi segnalo, pochi giorni fa si è concluso il programma di Stephen Colbert sulla CBS negli Stati Uniti. Colbert era presentatore, appunto, erede, diciamo, di David Letterman, quindi il famoso Tonight Show, e sostanzialmente ha voluto come ultimo ospite prima della chiusura del programma proprio Paul McCartney. Insieme hanno cantato Hello Goodbye, che è una delle canzoni, non di questo disco, però era un singolo famosissimo dei Beatles di quegli anni, e credo che appunto chiudere con i Beatles possa essere un'ottima scelta.
1: Quali canzoni ci presenti?
0: Come canzone che vi proponiamo per questo affondo, questo approfondimento su Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, è la più carina del disco, che poi fu interpretata in modo molto più intenso da Joe Cocker al Festival di Woodstock. Ovviamente With a Little Help from My Friends, con un piccolo aiuto da parte dei miei amici, cantata da Ringo Starr nella parte di Billy Shears, che tra l'altro è citata anche in Cucurucucu di Franco Battiato.
1: Paloma.
0: A un certo punto dice With a Little Help from My Friends, quindi la cita direttamente. Quindi ci ascoltiamo Ringo Starr.

0: Questa era With a Little Help from My Friends dei Beatles.
1: Bravo, io non sarei stato in grado di dirla, quindi fatto
0: With
1: bene.
0: A Little Help from My Friends.
1: Bravo. Ora riparliamo di Sean Connery.
0: Riparliamo di Sean Connery perché tutto si tiene, ma riparleremo anche di Paul McCartney, quindi in realtà è tutto collegato, perché appunto l'ultimo personaggio letterario di cui dobbiamo parlare in realtà non è James Bond, ma il suo autore, cioè Ian Fleming, che nacque il 28 maggio del 1908, quindi ci sembrava opportuno citare questo personaggio un po' a metà tra la finzione e la storia, perché anche la sua biografia è veramente affascinante, e che è l'inventore anche di uno dei personaggi pop più noti di tutti, appunto James Bond. Ian Fleming nasce a Londra, il padre era appunto membro, diciamo, del Parlamento britannico, morì durante la Prima Guerra Mondiale e addirittura il suo necrologio fu scritto da Winston Churchill, quindi era un personaggio di grande importanza. Lui fu espulso dal prestigioso collegio che frequentava, che era Eton, quindi forse il più prestigioso college inglese, pare addirittura avesse contratto la gonorrea, quindi diciamo aveva delle frequentazioni abbastanza allegre, e quindi fu mandato a imparare le lingue in Europa. Proprio grazie a queste competenze riuscì a entrare nella diciamo nell'intelligence della marina inglese, e qua inizia a imparare il lavoro delle spie, perché lui effettivamente fece parte proprio dell'esercito britannico, di questa parte appunto dedicata ai servizi segreti nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Si dice anche che abbia organizzato svariate iniziative, imprese molto segrete, come per esempio quelle che servivano a recuperare i codici della macchina Enigma, quindi non so se ti ricordi appunto il gioco dell'imitazione, Imitation Game, che ci racconta proprio di come Alan Turing riuscì a far decodificare la macchina Enigma di fatto inventando i computer, quindi cambiando la storia dell'umanità.
1: Non sono neanche sicuro che non appaia proprio nei film, perché ho questo vago ricordo che forse a un certo punto viene citato. Tra l'altro è molto particolare questa cosa, che nelle storie di questi anni c'è molto spesso la cosa, viene buttato fuori da scuola, i genitori lo mandano al giro per l'Europa, sempre
0: sì, diciamo anche genitori abbastanza abbienti, che però effettivamente ti
1: ora,
0: danno queste possibilità.
1: Mi è venuto un flash su questa cosa, ricordo che alcuni anni fa, io l'ho vista su Sky, non mi ricordo da chi era prodotta, fecero proprio la serie su Ian Fleming, perché effettivamente la sua storia
0: è più avventurosa,
1: è
0: quasi
1: molto particolare, e infatti le sue vicissitudini personali hanno portato poi a sapere cosa andava a scrivere, perché erano cose di cui lui conosceva.
0: Si intendeva. E in effetti, appunto, lui, diciamo, quando dopo la Seconda Guerra Mondiale ottiene, diciamo, questa possibilità di avere un periodo di ferie piuttosto lungo, insomma, 2 o 3 mesi all'anno, come i professori. È una leggenda, vi dico, è una leggenda. Però lui le passava, a differenza dei professori, nella sua tenuta in Giamaica.
1: Non ti tirare la zappa nei piedi.
0: No, lui passava questi mesi di vacanza nella sua tenuta in Giamaica, che si chiamava Golden Eye, e chi conosce James Bond insomma avrà sentito questo nome, quindi Occhio d'Oro, e qua si mette a scrivere e comincia a scrivere appunto i suoi 12 romanzi e le 2 raccolte di racconti dedicate a James Bond. Parte con Casino Royale, ma poi ce ne sono altre famosissime: Vivi e lascia morire, Dalla Russia con amore, Licenza di uccidere, Goldfinger, Operazione Tuono. Insomma, da ognuna di queste è stato tratto un film, anzi il successo della saga di James Bond è inarrestabile, perché ancora oggi sono passati decenni e decenni dal primo film, appunto, che era Licenza di uccidere, ancora oggi esiste il personaggio di James Bond, un po' come appunto è capitato appunto con altri personaggi della storia pop, addirittura è sopravvissuto all'attore che lo interpreta, nel senso che Sean Connery ha interpretato i primi film, ma nei film seguenti sono stati individuati altri attori: Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig.
1: E siamo pronti al prossimo, perché è proprio notizia di questi
0: giorni. Ora deve essere, l'hanno già individuato?
1: No, c'è la shortlist, ora non mi ricordo i nomi, però c'è Superman, Henry Cavill.
0: Henry Cavill, sì.
1: Sì, avevano parlato anche del Tom Holland,
0: Henry Cavill,
1: Tom Tom Holland, Spider-Man. Che,
0: ma Tom Holland è magrolino, insomma.
1: E avevano parlato anche di fare il primo James Bond.
0: La prima Jenna Bond, Jenna Bond. Chiamiamola. Quello sarebbe interessante.
1: Jane Bond.
0: Jane, scusami.
1: Mettiamo Jane Bond.
0: Gianna Bond. Tra l'altro il nome James Bond, non so se lo sai, ma viene scelto in realtà proprio come nome banale, perché l'idea era una spia non si deve far riconoscere, quindi Fleming trovò nella sua libreria questo libro di ornitologia, quindi una scienza evidentemente ritenuta piuttosto tranquilla, e l'autore era un tale James Bond, quindi usò questo.
1: Era il Mario Rossi.
0: Sì, appunto, come per dire, proprio un nome non avventuroso. Però effettivamente il successo fu straordinario, e quindi diciamo è nato un personaggio che ha inciso sulla cultura pop che abbiamo voluto raccontare in questa trasmissione nelle sue 33 puntate, quindi probabilmente vi avremo annoiato. Tra l'altro inizialmente l'idea era di fare puntate di un quarto d'ora e poi spesso andiamo ben oltre 40 minuti.
1: Un quarto d'ora a blocco.
0: Un quarto d'ora a blocco, spesso andiamo ben oltre 40 minuti, ma siamo veramente contenti di aver potuto svolgere questo viaggio, intraprendere questo viaggio attraverso la cultura pop sulle frequenze di Radio Incontri, che le ricordo per l'ultima volta: 88.4, 92.8 FM, ma c'è anche il DAB sulla Radio Digitale Toscana, ma potete ancora ascoltarci in streaming.
1: Fammelo dire a me per l'ultima volta: www.radioincontri.org.
0: Ecco, e potete anche riascoltare i nostri podcast, quindi se durante l'estate vi sentite soli, volete sentire un po' dell'almanacco, potrete farlo.
1: Ma vi fa come la melatonina, poi volendo
0: addirittura siamo quasi noiosi.
1: No, lo dici sempre te, io dico sempre animo Ale, animo.
0: Ora ovviamente dobbiamo ringraziare anzitutto chi ci ha permesso di andare in onda, quindi partiamo da Don Ottorino Cosimi e Carla Rossi di Radio Incontri in Blu, Marco Pieroni che ha accolto questo progetto, Lucrezia Rocchi che ci ha diciamo registrato la voce appunto della sigla, e io ovviamente non posso non ringraziare Carlo Pasqui che è alla sua prima prova di podcaster, di autore di trasmissione radiofonica. Forse, secondo me se ne è cavata anche bene.
1: O se no, ora dice così, poi verrò licenziato in tronco.
0: Sì, se il prossimo anno, ovviamente la faccio da solo. No, è più probabile che lui mi lasci da solo il prossimo anno. Più che altro perché si capisce che per realizzare una trasmissione, quando uno si mette a farlo, si rende conto che realizzare una trasmissione radiofonica richiede anche un certo impegno, trovare le canzoni, trovare le cose da dire. Effettivamente, quando uno ascolta, pensa che sia tutto fatto. In realtà c'è veramente molto lavoro, però devo dire che Carlo si è impegnato tanto, è entrato anche lui nel mondo della produzione radiofonica.
1: I miei ringraziamenti a te fammi di fare da solo, perché ti stavi quasi autofacendo.
0: Che bravo.
1: mi risparmiava la fatica, però effettivamente su questo ringrazio tanto Ale, perché effettivamente così all'inizio si pensa che fare un programma radio è tutto molto semplice, basta metterci la voce e un po' di idee, però io mi rendo conto, la prima puntata che abbiamo registrato durava un'ora e mezzo e per tagliarla è stato in grande fatica, perché io mi impappinavo in continuazione. Se ora si riesce a fare una puntata come oggi, in cui non ci sono tagli, tutto quello che noi stiamo dicendo è tutto quello che stiamo dicendo, tutto quello che sentirete, ci è voluto mesi comunque di prove, e ovviamente dipende anche un po' dalla stanchezza e eccetera, però oggi sembra che è venuto tutto bene fino qui, quindi grazie per Alessandro.
0: Siamo ancora in tempo a fare qualche disastro.
1: Grazie Alessandro per questa esperienza, grazie anche da un punto di vista proprio personale, perché veramente ho imparato a fare un podcast, sarei in grado fra virgolette anche di riuscire a registrarlo da solo, ma non lo farò perché non ti libererai di me.
0: Aiuto.
1: Non vi libererete di noi, e quindi niente, grazie per tutto questo quasi anno passato insieme, quasi.
0: E quindi a questo punto lanciamo l'ultima canzone,
1: che non so qual è, mi sono perso.
0: Prima abbiamo parlato dei Beatles, quindi ora parliamo di James Bond. Qual è il link fra queste due cose? È la bellissima colonna sonora di Vivi e Lascia Morire, che in inglese è Live and Let Die, cantata dai Wings di Paul McCartney. Un grande arrivederci alla prossima stagione dell'Almanacco del Giorno Pop.
1: Ciao a tutti.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Previsioni meteorologiche, 26 maggio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, grazie ad un robusto campo di alta pressione. Temperature massime, in ulteriore lieve aumento con picchi di 32 gradi e 33 gradi grato. Valori sopra la media del periodo di 6 dega 7 ga e venti deboli di grecale. Affidabilità alta.
2: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Buongiorno da Piera Achille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La IA sia a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Sentiamo il sociologo Michele Sorice e il teologo Don Bruno Bignami.
1: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità.
2: L'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro.
0: Traballa il centro-sinistra nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centro-destra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo del PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente, anche il presidente americano Trump prende tempo. Intanto gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane, risponderemo, dice Teheran. Tragedia familiare a Napoli, dove un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita, ferita anche la madre ad una mano. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Continua a crescere anche nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia, registrando un aumento tendenziale del 7,5% delle presenze. La crescita è trainata soprattutto dalla componente straniera, in aumento di oltre il 12%, che rappresenta poi il 54,6% delle presenze totali, lo dice una nota statistica dell'Istat. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,37% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche 26 maggio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, grazie ad un robusto campo di alta pressione. Temperature massime, in ulteriore lieve aumento con picchi di 32 gradi e 33 gradi grato. Valori sopra la media del periodo di 6 dega 7 ga e venti deboli di grecale. Affidabilità alta.
4: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per una nuova puntata della Fontana del Villaggio, le nostre notizie per voi. Iniziamo con la storia di Ciro Di Maio, che è passato dalla pizzeria alla formazione. La sua è una storia di riscatto e di lavoro. Intanto partiamo dal dire che a Brescia c'è un nuovo corso gratuito per pizzaioli. In risposta alla carenza del personale nel settore e all'emergenza disoccupazione, finanziato dai programmi GOL, la carenza di occupabilità dei lavoratori della regione Lombardia, il corso è rivolto a chi è senza lavoro, senza distinzione di età o di provenienza, e offre 76 ore di formazione professionale per trasformare l'inattività in una competenza certificata, immediatamente spendibile nella ristorazione. Ma chi c'è dietro a questa iniziativa? C'è lo chef Ciro Di Maio, un originario di Frattamaggiore, Napoli, attivo a Brescia dal 2015, che ha scelto di mettere la propria esperienza al servizio di chi è in difficoltà, andando oltre la logica del profitto per abbracciare una visione sociale. Per Di Maio la pizza non è solo un prodotto gastronomico, è una lingua universale che tutti capiscono, un ponte tra chi arriva e chi accoglie, tra chi ha perso il lavoro e tra chi cerca una seconda opportunità. E la storia è quella dello chef napoletano Ciro Di Maio, che non è solo un racconto di integrazione riuscita, ma è la dimostrazione di come un'attività imprenditoriale possa generare un valore sociale per l'intera comunità. Racconta: ho lasciato il sud per cercare fortuna e l'ho trovata. Così ha spiegato. Oggi la sua pizzeria San Ciro a Brescia è molto più che un punto di riferimento gastronomico. È un vero e proprio laboratorio di riscatto sociale. A Brescia ho costruito il mio successo professionale, ma oggi guardo oltre il mio locale. Così dice Di Maio. Questa visione si traduce in una formazione professionale che trasforma la vulnerabilità in professionalità. Il corso per pizzaioli non si limita solo a insegnare un mestiere, punta a replicare un modello basato sulla fiducia e sulla responsabilità. Io sono partito da zero e ce l'ho fatta perché qualcuno mi ha dato fiducia. Il corso di formazione professionale è progettato per abbattere le barriere di ingresso nel mercato del lavoro. Oltre alla pratica, il corso fornisce abilitazioni fondamentali come l'attestato di competenza professionale da pizzaiolo e la certificazione HACCP, trasformando i partecipanti da figure generiche a professionisti specializzati pronti per un inserimento immediato e regolare. Il valore dell'iniziativa va oltre questi certificati. Il mestiere si impara stando accanto, sottolinea lo chef, superando la logica che spesso relega gli immigrati e i disoccupati a ruoli marginali come quelli da lavapiatti. Ciro Di Maio adotta un metodo di affiancamento diretto, li guida nel loro percorso professionale e nel caso degli immigrati li supporta anche nelle pratiche burocratiche per l'accesso ai documenti e ai permessi di soggiorno. Una formazione professionale che contribuisce a un inserimento sociale più efficace. E così si arriva alla pizza oltre le mura. Dall'inclusione alla
rieducazioni. In collaborazione con il carcere Canton Mombello, a Brescia c'è stata questa dimostrazione dell'arte bianca che si trasforma in strumento di rieducazione e prevenzione della recidiva. La possibilità di offrire ai detenuti una competenza spendibile una volta scontata la pena. Un chiaro esempio di formazione professionale che può aiutare la reintegrazione. Un ponte tra inclusione e professionalità. E è arrivato anche al rione Sanità di Napoli. Qui c'è il progetto delle 500 pizze, realizzato all'inizio del 2025 in collaborazione con l'Istituto Alberghiero d'Este Caracciolo, che ha coinvolto i giovani del quartiere in una lezione collettiva di impegno civile, un'iniziativa nata come dono della pizza Oliva da Carla e Salvatore in Piazza Sanità per celebrare il 10° anniversario del locale. Per l'occasione sono state distribuite gratuitamente 500 pizze margherita e la pizza fritta. Omaggio a Sofia Loren, che nel film L'oro di Napoli di Vittorio De Sica interpretò il celebre ruolo della pizzaiola. La pizza è uno strumento di emancipazione, un modo per restituire dignità a chi l'ha persa, per rimettere in moto vite rimaste ferme troppo a lungo, così ha dichiarato Ciro. Iniziative come questa delineano un nuovo paradigma per la ristorazione, un'economia civile che forma, include, investe sulla formazione professionale e sulle persone. La cucina diventa un'opportunità di crescita, dove il successo del singolo contribuisce all'avanzamento della comunità. Farina, acqua, lievito, maniche imparano. A volte basta questo per cambiare una storia, conclude Ciro Di Maio. Come dimostra questa storia, la formazione professionale continua a essere centrale per il futuro di giovani e meno giovani e per l'intera comunità.

0: questi luoghi.
1: Paolo Conte, vieni via con me.
0: Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche,

E proseguiamo con un'altra esperienza, un progetto per chi ha la sindrome di Down e un aiuto per diventare indipendenti. La nostra Italia è ancora poco abituata a parlare di autonomia delle persone con disabilità intellettiva. Questo è un progetto, Andiamo a vivere da soli, che rappresenta una rivoluzione in concreto. È nato per accompagnare le giovani donne con sindrome di Down in un percorso di emancipazione e crescita personale. È un programma che offre un'esperienza di vita condivisa all'interno di appartamenti protetti, ma veri, dove si impara a gestire la quotidianità, a costruire relazioni paritarie, a diventare indipendenti. La sindrome di Down, come si sa, è una condizione genetica, comporta disabilità cognitive e fisiche di grado variabile. Troppo spesso le persone che ne sono affette vengono viste unicamente come eternamente bisognose, eternamente da proteggere, rimanendo escluse da esperienze di autodeterminazione. Andiamo a vivere da sole nasce per ribaltare questa narrazione. Non si tratta solo di assistere, ma di abilitare passo dopo passo un'autonomia reale. Il progetto è realizzato in coprogettazione con il Comune di Modena, con il contributo di Fondazione di Modena, allo scopo di portare persone con disabilità all'indipendenza, al co-housing. È il primo progetto. Le ragazze vivono in piccoli gruppi, in appartamenti affittati per il progetto, con il supporto di educatrici professioniste e gradualmente sempre meno presenza assistenziale. Imparano le ragazze a fare la spesa, a cucinare, a gestire il budget, a lavarsi i vestiti, a prendere i mezzi pubblici. Soprattutto imparano a scegliere cosa mangiare, come vestirsi, chi frequentare. Quindi fanno le loro scelte, cominciano a maturare progetti per diventare indipendenti. Giorgia ha 28 anni, ha partecipato a questo progetto pilota a Modena. Per me vivere da sola significa essere grande, spiega Giorgia, fare le cose da me. All'inizio avevo paura di bruciare la pasta, di dimenticare la spesa, poi ho imparato, adesso preparo il mio caffè la mattina, faccio la lista della spesa. È un progetto che è supervisionato da professionisti che aiutano le ragazze attraverso questo percorso. Le ragazze pagano l'affitto, fanno la spesa, diventano autonome. La mamma di Giorgia ha spiegato che all'inizio avevano timore che la ragazza si sentisse sola. Dopo qualche giorno Giorgia e le sue amiche sono diventate più sicure, progettano il futuro assieme. Sono felice di stare con le mie amiche, dice Giorgia. Parliamo tanto, ci aiutiamo, a volte litighiamo, ma poi facciamo pace come sorelle. Abbiamo fatto anche una festa, ho invitato i miei amici. Per il futuro vorrei lavorare in un negozio di vestiti, magari vivere davvero da sola, proprio da sola, con le chiavi di casa. E chiaramente questo progetto coinvolge attivamente anche le famiglie, che spesso faticano a lasciare andare le figlie per paura che non ce la facciano, ma i risultati sorprendono anche i genitori più scettici. Dopo mesi di convivenza, molte ragazze mostrano un'autonomia che sembrava impensabile. Gli operatori non si limitano a supervisionare, costruiscono percorsi personalizzati. Ogni ragazza viene seguita con un progetto educativo che tiene conto delle sue potenzialità, delle sue fragilità, dei suoi desideri. Il tempo è fondamentale. Diventare indipendenti per chi convive con la sindrome di Down richiede pazienza e fiducia.
ma soprattutto occasioni concrete per mettersi alla prova. E diventa un investimento sociale, non solo assistenziale. Andiamo a vivere da sole, dimostra che l'autonomia delle persone con disabilità è possibile, che può diventare parte integrante di una società più inclusiva. Richiede anche un cambio di paradigma, non più solo assistenza, ma abilitazione all'autonomia. E secondo i dati dell'Associazione Italiana Persone Down, solo una piccola percentuale di adulti con sindrome di Down vive fuori dalla famiglia. I progetti come questo offrono una via diversa, in cui la persona è al centro del proprio percorso, non ai margini. Investire in queste iniziative ha anche un ritorno economico e sociale. Persone più autonome significano meno carico sulle famiglie, meno assistenza a lungo termine, cittadini più attivi. Inoltre, vivere in piccoli appartamenti, non in strutture grandi e anonime, favorisce l'inclusione nel quartiere e nelle comunità locali. Andiamo a vivere da soli è più di un progetto educativo, è un laboratorio di futuro dove la sindrome di Down non è un limite, ma una delle tante caratteristiche da cui partire per ricostruire una vita dignitosa. Diventare indipendenti per queste ragazze è un diritto e ora è una realtà.

Eros Ramazzotti, più bella cosa. E con questa canzone termina anche oggi il nostro programma La Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta, vi ricordo che potete ascoltarci dal lunedì al venerdì sulle nostre frequenze 88.4, 92.8 alle 12:06 e 18:15 dopo i notiziari. E vi ricordo anche che potete ascoltarci in DAB, la lettera I come incontri. E i nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Poi abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana, in redazione Maddalena Bejan. Oggi 25 maggio 2026 è stata inaugurata la mostra Attraverso i nostri occhi, raccontare Porta Romana attraverso la fotografia. L'Istituto Giovanni da Castiglione ha inaugurato una mostra fotografica che racconta Porta Romana Castiglione Fiorentino dal punto di vista degli studenti del liceo. Questa iniziativa si affianca alle altre portate avanti dal liceo e ha come obiettivo quello di celebrare il quartiere di Porta Romana, ma anche tutto il comune di Castiglione Fiorentino, attraverso scatti fotografici di vita quotidiana che potranno essere ammirati all'interno del paese da residenti e turisti. Ascoltiamo il servizio.
1: Da Porta Romana e Castiglione Fiorentino.
2: Beh, racconta Porta Romana. Noi siamo il liceo di Castiglione, ma siamo un pezzo di Porta Romana e quindi ho chiesto ai ragazzi, alla fine del nostro corso di fotografia, di raccontare la gente di questo quartiere, e così hanno fatto. E sono contento.
1: E è una mostra che è possibile visitare all'interno di tutto il paese, non solo di Porta Romana, giusto?
2: Esattamente, esattamente. E gli abitanti del quartiere di Castiglione Fiorentino, ma anche turisti, potranno vedere le foto fatte dai nostri ragazzi che sono collocate in vari punti del paese. E è anche un modo per capire il cambiamento. Perché i nostri paesi stanno cambiando, questo è sotto gli occhi di tutti. E i nostri ragazzi hanno raccontato anche il cambiamento, quindi hanno raccontato quello che non passa e quello che cambia in un paese come Castiglione Fiorentino.
0: Due colpi in una sola notte. Nella notte del 24 maggio sono stati attuati due colpi della stessa banda a Yatam delle Banche di San Sepolcro e Pontassieve. La banda ha messo in atto la tecnica della marmotta. Gli indagati hanno prima colpito lo sportello Bancomat del Banco Desio a San Sepolcro intorno alle ore 3:30 di notte e successivamente hanno replicato a Pontassieve in provincia di Firenze. L'azione criminosa condotta a San Sepolcro è durata circa 5 minuti, 3 i minuti impiegati per l'arrivo della banda e l'allestimento del congegno che prevede l'introduzione di gas e miccia. I restanti 2 minuti per lo scoppio e la fuga. Si stima un bottino di circa 15.000 euro sui 17.500.000 euro caricati il venerdì dall'istituto di credito. Le telecamere della zona hanno ripreso 3 uomini mascherati e una BMW scura, stesso autoveicolo ma con diversa targa. È stato immortalato a Pontassieve, dove i ladri hanno eseguito il medesimo assalto con la stessa procedura. I malfattori potrebbero essere 4 in totale, le indagini sono in corso. Nuova guida per Cortona On The Move. Il Festival Internazionale della Fotografia Contemporanea torna dal 16 luglio con la direzione artistica di Renata Ferri. Beautiful Country è il tema della 16ª edizione. Beautiful Country nasce dal desiderio di tornare a guardare con attenzione ciò che abbiamo davanti agli occhi. La fotografia diventa uno spazio condiviso di scoperta, capace di restituire complessità, memoria e immaginazione al racconto del presente, spiega Renata Ferri. Tutte le informazioni del festival sono presenti sul link www.comune.cortona.ar.it o dalla storia in evidenza di Instagram in tutte le storie nelle pagine social che trovate sia su Instagram che su Facebook. Via i lavori sulla scalinata monumentale del Palazzo Comunale di Cortona, intervento necessario per il restauro della struttura. La struttura resterà accessibile durante il weekend e in occasione degli eventi. Sono in partenza i lavori di restauro sulla scalinata del Palazzo Comunale di Cortona. L'opera è di proprietà di un condominio di cui fanno parte l'amministrazione municipale e alcune attività private. Da queste ultime nei mesi scorsi è giunta la richiesta di un intervento di ripristino delle condizioni per evitare infiltrazioni di umidità nei fondi. L'amministrazione comunale ha dato il proprio via libera sostenendo la quota parte delle spese previste. L'obiettivo è quello di tutelare e valorizzare l'opera, al tempo stesso anche di salvaguardare i fondi sottostanti. Come avviene in queste situazioni, ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni, l'ambiente del cantiere dovrà essere protetto, ma grazie a un'intesa con la ditta che realizza i lavori abbiamo ottenuto la possibilità di riaprire la struttura nel fine settimana e durante i principali eventi. Il tipo di intervento che verrà eseguito richiede di essere effettuato in periodi con condizioni climatiche come quelle primaverili estive. Abbiamo chiesto alla ditta, ha aggiunto il primo cittadino, la massima celerità e di ridurre al minimo l'impatto. Ci scusiamo se per qualche settimana la scalinata resterà chiusa, ma lo facciamo per tutelare e valorizzarla. Queste erano le ultime notizie del territorio, adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete persi del GR Valdichiana e anche questa sul nostro sito radioincontri.org e nella nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo gli appuntamenti del lunedì da non perdere: alle ore 18:10 Boogie Night di Andrea Caneschi, alle ore 21:30 Film alla Radio di Marco Pieroni.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buon inizio di settimana a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri e bentrovati all'ascolto della pagina sportiva del lunedì. La nostra domenica calcistica ha incentrato la sua attenzione a Cave, dove si giocava Monti Prenestini Grassina, terminata 2-2. Quindi trasferta romana più che sufficiente per il Grassina, che fra 7 giorni dovrà vedersela con i Monti Prenestini sul campo di Bagnaripoli, e lì servirà sicuramente unico risultato, la vittoria. Per completare il quadro degli spareggi in eccellenza, vi diciamo che a Viareggio, tra Viareggio e Ilva Maddalena, è terminata invece 1-1. Anche in questo caso la partita naturalmente che conta è quella di ritorno fra 7 giorni, con il Viareggio che dovrà recarsi in Sardegna. Non molto bene invece il Casentino Academy, che a Soci perde contro il Barberino, quindi 2-1, con gli ospiti che segnano il gol della vittoria all'88esimo. Nelle finali invece playoff di prima categoria, l'Audace Gallusso sconfigge la Castelnovese per 1-0. Finale anche Atletico Lucca Scarlino 3-1, e domenica il Tegoleto che dovrà affrontare il Monsummano in un campo ancora da decidere, neutro naturalmente, probabilmente in zona Firenze. Ottimo invece il risultato dello Spogliano, che allo stadio Brilli Peri di Montevarchi supera per 2-0 la Molinense grazie alla doppietta di Leonardo Rampini. Spogliano 2, Molinense 0. Siamo nel Lazio, esattamente a Cave, dove alle 15 si gioca Monte Prenestini Grassina per un posto in eccellenza. Gran primo tempo del Grassina, che a Cave gioca alla grande e lo chiude con il meritato vantaggio il primo tempo. La squadra rosso-verde, sostenuta da due pullman di tifosi come sempre molto calorosi, parte benissimo e gioca un primo quarto d'ora di altissimo livello, sfiorando il gol in almeno 3 occasioni. Al quinto Condini, subito dopo con Maloco da fuori, e quindi è il nono con Frezza servito da Dini. È un Grassina molto convincente in avvio e viene premiato giustamente dal gol di Simoni, bravissimo a sterzare in piena area di rigore, tornare sul destro e incrociare, dove il portiere dei Monti Prenestini, decisivo all'inizio gara, non può arrivare. Il vantaggio non cambia lo schema tattico del match, il Grassina controlla e non rischia praticamente mai dietro, anzi al 38esimo azione insistita di Borghesi, il suo tiro cross non è colto da Frezza per questione di centimetri. Si va quindi a riposo con i locali, che nel finale di tempo hanno battuto un paio di calcio d'angoli ben contenuti dalla difesa rossoverde. Il secondo tempo inizia con il pareggio immediato invece dei locali su un errato disimpegno del Grassina dopo una punizione a favore dei laziali. Ne approfitta Colasanti, che con un bel piatto fa secco Bartoli. I rossoverdi provano a reagire all'ottavo con una punizione di Simoni, alta non di molto. Al quarto d'ora è sorpasso locale, quando ancora Colasanti, da posizione definita, inventa un tiro cross beffardo che supera Bartolo e si va a infilare nell'angolo opposto. La reazione del Grassina è nel destro di Simoni.

0: per la finale. Quindi per domenica tutti a Bagno a Ripoli. Appuntamento allo stadio di Sochi in via Falcetorta alle 16 per Casentino Academy Barberino Tavarnelle. Le formazioni Ombra, Bondi, Fini, Pasquini, Detti, Orlandini, Sestini, Lunghi, Petrini, Corsi, Mazzi. Questa la formazione messa in campo da Dini Vinicio. Aveva in panchina Menechini, Fiacchini, Sorbini, Lucci, Diani, Palazzi, Camara, Giannotti e Giannotti Simone. Insieme naturalmente al numero 20 Dini Nicolò. Andiamo subito con la formazione del Barberino Tavarnelle. Conti, Petracchi, Ferraro, Pazzagli, Ticci, Sarti, Cirillo, Mezzetti, Bellosi, Bianchi, Conforti. In panchina Cianti, Forconi, Rosati, Marchi, Corti, Furia, Seghi, Vettori, Cubiglios, De Aleandro. L'allenatore è il signor Lacchi Stefano. Ha diretto la partita il signor Lapo Ponzalli di Prato, coadiuvato dall'assistente numero 1 Olaia Duradola, Noa di Prato ed Elena Tarandetti di Pontedera. Prima della gara abbiamo subito una correzione nelle liste del Barberino Tavarnelle. Non è il portiere Conti con la maglia numero 1, ma era Pupilli. In pillole le motivazioni del risultato con il Barberino che passa subito in vantaggio dopo pochi minuti su calcio di rigore trasformato da Sarti, ma gli uomini di casa trovano la parità prima della fine del primo tempo, esattamente al 40° con Pasquini, e le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Un secondo tempo equilibrato fino al fatto dell'88° quando il Barberino Tavarnelle trova il gol di Seghi a 2 minuti dalla fine, poi il recupero, ma il Casentino Academy non ce la fa più a riequilibrare il risultato e la vittoria va così ai fiorentini. Prima di passare ad altro vi do 2 notizie ufficiali: quella che Tognozzi non è più l'allenatore della Sansovino. Quindi la società Sansovino comunica che Luca Tognozzi non sarà più alla guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione. La stima e il rispetto nei suoi confronti rimangono immutati e gli auguriamo le migliori soddisfazioni personali e sportive per il futuro. Questo è il comunicato ufficiale della Sansovino. La seconda notizia invece è quella che Calderini, ex sangiovannese, si è accasato a Terranova Bracciolini, quindi in Serie D. A proposito di Terranova Troiana, questo è quanto affermava il direttore generale Simone Finocchi a proposito del settore giovanile e della possibilità di avere una categoria elite.
1: Il mister c'è, la figura, insomma, stiamo soltanto delineando quelli possono essere pochi passaggi e pochi dettagli. Noi abbiamo lavorato per riconfermare dei giocatori che riteniamo importanti e in questo momento le persone su cui abbiamo fondato gli ultimi anni di ottimi risultati e di successi hanno tutti dato la disponibilità a rimanere con noi. La famiglia Morbidelli con Andrea Luciano, Emanuele Goretti, Giovanni Minetti sono persone che sono con noi da anni, chi più chi meno, e sono certezze. Rimane comunque Andrea Morbidelli come direzione tecnica, Nario Cardini per la parte sportiva, e quindi diciamo che abbiamo lavorato sulla traccia di quest'anno. Noi abbiamo vinto, e di questo siamo veramente contenti, un titolo con il 2010. Qui mister Attili, che è anche responsabile del nostro settore giovanile, ha fatto un capolavoro vincendo la finale regionale di Toscana, quindi del 2010, dell'annata di categoria, una vittoria bellissima al Bozzi giovedì scorso, e siamo in corsa per tutte le altre 3 annate in Coppa Toscana, quindi 2009, 2010, vinto 2011, 2012. Qui oltre ad Andrea c'è da sottolineare il lavoro fatto da Gabriele Baldini, che continuerà con noi, ma che assolutamente gli va ratificato appunto quella che è un finale di stagione importante. Riteniamo di essere in buona possibilità di ottenere la nostra prima categoria elite. Avere l'elite non è determinante, ma è importante per poi avere un percorso alla prima squadra.
0: La società del Terranova Troiana non ha ancora ufficializzato comunque Calderini alla guida della squadra. Vale la pena però tracciare un piccolo profilo di mister Calderini, che reduce da un anno alla Sangiovannese, nel quale ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza disputando un campionato tutto sommato anonimo in categoria regina, in un anno peraltro molto difficile a livello societario dopo la retrocessione dalla Serie D. Calderini non ha certo bisogno di presentazioni, avendo allenato moltissimo sia in Eccellenza che in Serie D, legando il suo nome soprattutto alle esperienze di Sestese, primo storico scudetto giovanile femminile della società rossoblù e poi in prima squadra. Appoggi Bonzi riportato in Serie D e poi guidato sempre in playoff nella massima categoria dilettantistica nazionale. Quello che c'è di certo è che dopo l'addio di Donello Resti toccherà al direttore generale Simone Finocchi

0: il nuovo dirigente Nario Cardini comporre il mosaico della nuova squadra biancorossa che tanto bene quest'anno con il sesto posto si è comportata nel campionato di Serie D Girone. È lo spogliano delle meraviglie, dopo la vittoria a Rassina contro il Prato Vecchio arriva anche quella al Brilli Peri di Montevarchi contro la Molinense per 2-0. A questo punto è lecito pensare che sia cosa fatta il passaggio in prima categoria. Il reportage della gara da Enrico Forzini.
1: È finita con la vittoria di 2-0 per lo Spoiano contro la Molinense nel neutro di Montevarchi del Brilli Peri, la partita valida per i playoff regionali di seconda categoria. È stata una partita senza dubbio amministrata bene dallo Spoiano, che nella prima frazione chiudeva con due reti di vantaggio e nella ripresa è riuscita ad amministrare il vantaggio fatto nella prima frazione senza, diciamo, concedere tanto gioco alla Molinense. Infatti partiva subito forte lo Spoiano, che dopo appena 7 minuti di gioco del primo tempo si portava in vantaggio per una rete a zero. Bravo Leonardo Rampini a prendere un pallone per un retropassaggio sbagliato della retroguardia della Molinense, tirava e insaccava alle spalle del portiere. Passavano una ventina di minuti e lo Spoiano raddoppiava. Al 30esimo infatti era sempre bravo Rampini Leonardo a farsi trovare pronto su un bellissimo assist di Cerofolini e con un destro insaccare alle spalle dell'incolpevole portiere della Molinense. Finiva il primo tempo sul 2-0 per lo Spoiano. Nel secondo tempo la Molinense cercava di almeno accorciare le distanze sul punteggio, però lo Spoiano era bravo ad amministrare e a portare a casa l'intera, diciamo, posta in palio. Finiva la partita tra la gioia dei numerosi tifosi accolti per la partita. Per lo Spoiano sicuramente è un ottimo vantaggio per eventualmente la graduatoria, che vedrà i ripescaggi dalla seconda alla prima fino ai primi di luglio. È vero, ancora non sappiamo bene come ci sono diverse partite da fare ancora per determinare tutta la graduatoria, però sicuramente avendo vinto sia lo spareggio del girone e tutti i playoff ugualmente del girone, lo spareggio questo di oggi in campo neutro contro la Molinense fa di questo avere, diciamo, una buonissima graduatoria. Sicuramente è una grande, possiamo dire, riconoscenza per i ragazzi dello Spoiano per la brutta prestazione dell'anno scorso, vista la retrocessione avvenuta ai playout, e quest'anno per, diciamo, non aver raggiunto subito la matematica promozione, visto che il campionato non è stato vinto. Comunque è sempre, diciamo, una gratitudine aver vinto tutti, lo ripeto, tutti i spareggi, tutti i playoff, e lo spareggio di oggi dà comunque un grandissimo morale. Sì, che ripeto il risultato di oggi: Spoiano batte 2-0 la Molinense e accede alla graduatoria che vedrà i ripescaggi fatti verso la prima settimana di luglio.
0: Per progettare un prossimo campionato di prima categoria, gettare le basi per formulare un buon organico, credo che 30 giorni o più, quasi 40, siano un po' troppi. Occorrerebbe più certezza. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
3: Previsioni meteorologiche, 25 maggio 2026. Cielo sereno o lievemente velato con clima estivo e massime sopra la media del periodo con punte di 21°C-33°C, venti deboli di grecale. Affidabilità alta.
4: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.

0: attacchi a rilento le trattative sull'Iran, Teheran avverte che l'intesa non è imminente, gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane, intanto se Israele riprende i raid contro Hezbollah. Una nuova fase e recrudescenza per la guerra in Ucraina, la soluzione diplomatica pare sempre più lontana, il Cremlino invita i diplomatici stranieri a lasciare Kiev. L'Europa faccia meno ma lo faccia meglio, la Premier Meloni parla all'Assemblea di Confindustria il giorno dopo le amministrative che hanno rafforzato il centro-destra e registrato la frenata dell'opposizione. Nessun allarme, il Ministero della Salute rassicura su un basso rischio Ebola in Italia dopo che due cooperanti rientrati dall'Uganda con la febbre sono risultati negativi ai test, ma in Africa l'allarme resta alto. Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente e anche il presidente americano Trump prende tempo. Intanto gli Stati Uniti colpiscono per difesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane. Risponderemo, dice Teheran. Massimiliano Cocchi.
1: Su una cosa Stati Uniti ed Iran sono d'accordo, l'intesa non è imminente. Nella notte un nuovo attacco ha messo a rischio la tregua, caccia americani hanno colpito siti missilistici e alcune imbarcazioni che tentavano di posare mine nello stretto di Hormuz in quella che è stata definita un'operazione di autodifesa. La rappresaglia iraniana è stata l'abbattimento di un drone americano e la minaccia di una risposta durissima in caso di altri attacchi. Ciò nonostante il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che un accordo rimane a portata di mano, la diplomazia intanto continua a trattare per un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz e la sospensione del programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni e del blocco sui porti iraniani. Le trattative però non fermano le minacce. L'Ayatollah Mojtaba Khamenei ha assicurato che morte all'America di Israele continuerà ad essere la parola d'ordine dell'Iran e del mondo islamico. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu annuncia abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Il punto con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buongiorno.
2: Buongiorno, continuano anche questa mattina pesanti raid dell'aviazione israeliana su diverse località del sud del Libano. Secondo i media libanesi sarebbero stati estratti 12 corpi dalle macerie a Mazyara nella valle di Beka e poco fa è stata ordinata l'evacuazione dei civili della popolata città di Natabie e poco più a sud, vicino al fiume Litani, sarebbero in corso scontri a fuoco diretti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah. Nelle ultime 24 ore abbiamo colpito 100 siti di Hezbollah, dice l'esercito israeliano. Il via libera, la nuova pesante offensiva, sarebbe arrivato ieri dalla Casa Bianca al primo ministro Netanyahu, in difficoltà sul fronte politico interno anche per l'accordo che potrebbe essere siglato tra Iran e Stati Uniti. Ieri sera sono entrate in vigore nuove restrizioni di sicurezza nelle cittadine israeliane a nord, vicino al confine col Libano, per i continui attacchi di droni a fibra ottica di Hezbollah che bucano le difese israeliane. Diversi droni stamattina sono esplosi in territorio israeliano, ma non risultano feriti. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: La guerra in Ucraina sembra essere entrata in una nuova fase di recrudescenza, mentre la soluzione diplomatica pare sempre più lontana, il Cremlino invita i diplomatici stranieri ad andarsene da Kiev. Andrea Domaschio.
3: L'esercito ucraino ha lanciato una massiccia controffensiva, ma intanto nuovi raid aerei russi hanno ucciso almeno 4 persone, ferendone 12 nel Donetsk, un morto anche a Odessa. Intanto il ministro degli esteri russo, Lavrov, in una telefonata al segretario di Stato americano Rubio, ha consigliato a Washington di sgomberare l'ambasciata statunitense a Kiev. E lo stesso invito il Cremlino l'ha rivolto anche ai diplomatici di altri paesi occidentali. L'Unione Europea non se ne andrà da Kiev, noi non lasceremo sola l'Ucraina, ribatte Katarina Maternova, ambasciatrice di Bruxelles nella capitale ucraina. Intanto però Washington precisa che non sta conducendo negoziati con Kiev, né prevede di avviarne a breve, secondo quanto dichiarato oggi dal segretario di Stato americano Marco Rubio. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17% a quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Chiediamo che il gigante burocratico che è l'Europa faccia meno ma lo faccia meglio, così la Premier Meloni davanti alla platea dell'Assemblea annuale di Confindustria dove ha partecipato anche Mattarella. Intanto si riflette sulla tornata amministrativa con il centro-sinistra traballante, il centro-destra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Piera Achille, non siamo più l'anello debole d'Europa di fronte alle tante crisi internazionali, l'Italia resta credibile e autorevole, sono le parole che la Presidente Cossio consegna nel suo intervento all'Assemblea di Confindustria. Meloni non risparmia critica all'Europa per la sua lentezza e chiede che faccia di più per garantire risorse a famiglie e imprese, benché consideri i soldi per la difesa necessari per garantire la libertà. Caro energia, il più delicato con i prezzi alle stelle, diventa un problema esistenziale, denuncia il presidente di Confindustria Orsini. Da parte sua Meloni sottolinea gli effetti negativi delle guerre in corso e rilancia sul nucleare. Presidente del Consiglio che appare sollevata dopo il voto delle amministrative con il centrodestra, che tiene con le vittorie a Venezia, a Reggio Calabria, mentre il centrosinistra non ritrova l'onda lunga del referendum, prende Pistoia e tiene Prato. A Salerno invece il ritorno trionfante di Vincenzo De Luca. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
0: Mettere al centro ciò che è umano è uno dei temi che attraverso una Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone, che traccia con attenzione il rapporto che le nostre società stanno vivendo con macchine e algoritmi. Sentiamo padre Marco Staffolanovic, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma.
5: C'è il rischio di sostituire la dimensione religiosa, l'adorazione a Dio, lo stare anche in comunità radunati e quindi cercare la sapienza anche tra di noi, mettendo al centro l'artefatto tecnologico. Il punto di equilibrio è l'uso e il discernimento, sia l'uso immediato da parte degli utenti che ne fruiscono, però un altro aspetto molto importante che è stato messo in luce è la progettazione di queste intelligenze artificiali. Cioè ciò che fa la differenza è il fine con cui noi pensiamo questa tecnologia. Ci vuole qualcuno di esterno, a colui che è esperto, a colui che progetta anche queste intelligenze artificiali, che possa in qualche modo dare la direzione che non sia in qualche modo influenzata da fattori economici, politici, altri, ma che siano appunto centrati sulla persona.
0: Nessun allarme ebola in Italia, dice il Ministero della Salute, dopo che due cooperanti sono risultati negativi ai test dopo essere rientrati da 3 mesi in Uganda con la febbre, ma in Africa resta l'allerta alta. Caterina Dall'Olio.
6: In Congo sono stati registrati 904 casi di ebola sospetti, principalmente nella provincia di Ituri, epicentro dell'epidemia. Il Ministero delle Comunicazioni congolese indica 119 decessi, ma i numeri diffusi a livello regionale ne contano fino a 220. Il ceppo Bundi Bugio, responsabile dell'epidemia, non ha vaccino né trattamenti approvati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, afferma che il rischio di un'epidemia nazionale nella Repubblica Democratica del Congo è molto elevato. La cornice in cui si muove il virus peggiora le cose. Il Congo è particolarmente vulnerabile a causa delle diagnosi tardive, dell'assenza di terapie specifiche per il virus, della diffusa violenza armata e dell'elevata mobilità della popolazione, ha affermato l'organizzazione. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: E di almeno 4 morti il bilancio provvisorio di un incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Bugenhout. 2 adolescenti, l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti, sono le vittime, 2 le persone ferite gravemente. Tragedia familiare a Napoli, dove un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro, è accaduto nella sua abitazione. Responsabile è il padre, che è stato arrestato. L'uomo avrebbe anche tentato di togliersi la vita. C'è chi aveva perso il lavoro, chi aveva bisogno di pagare cure mediche per un figlio, un imprenditore che si era trovato in stato di necessità tra le vittime di un presunto usuraio arrestato stamani nel Veronese dalle Fiamme Gialle. Antonella Mazza Teruel.
7: Prestava denaro a chi era in difficoltà, ma i tassi annui di interesse arrivavano al 50%. Con l'accusa di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria, un italiano è agli arresti domiciliari a Bovolone, nel Veronese. È stata la denuncia di una vittima che aveva ottenuto 15.000 euro a patto di restituirne 30.000 in un'unica somma a far scattare l'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, nel corso della quale sono emerse almeno 14 operazioni di prestito usurario dal 2020 per un totale di 125.000 euro. Secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno, in un anno si è trovato a chiedere aiuto economico meno di un quarto dei residenti e oltre il 35% ha dovuto pagare interessi ad esclusione delle banche. Complessivamente però calano le denunce, anche se per la Consulta Nazionale Antiusura continua ad essere molto diffuso e sottovalutato il debito, che resta una ferita sociale da sanare con fiducia e solidarietà. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Continua a crescere anche nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia, registrando un aumento tendenziale del 7,5% delle presenze, una crescita trainata soprattutto dalla componente straniera, un aumento di oltre il 12% che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, lo dice l'Istat. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada in regia, Pierachile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti. Ti l'augurio di una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Comunità energetiche. La comunità energetica rinnovabile Isola d'Elba conquista il podio nazionale del premio CERS, il riconoscimento promosso da Legambiente dedicato alle comunità energetiche rinnovabili e solidali. Un risultato di grande valore ritirato a Roma dal presidente Claudio Della Lucia nell'ambito dell'evento Energia Condivisa, costruire comunità per un futuro 100% rinnovabile, ospitato al Centro Congressi Cavour. L'Isola d'Elba aveva appena ospitato la giornata conclusiva del progetto europeo CO2 Pacman, la transizione energetica qui non è più un orizzonte teorico, ma una scelta già in atto capace di coinvolgere cittadini, imprese e comunità in un progetto condiviso che unisce sostenibilità ambientale, visione strategica e sviluppo territoriale. La forza della CER Isola d'Elba sta proprio nella sua capacità di trasformare un obiettivo tecnico in una prospettiva collettiva. Fin dalla sua nascita la comunità energetica ha saputo attivare partecipazione, generare fiducia e costruire basi concrete per un nuovo modello di isola più autonoma, più consapevole, più competitiva. Un modello in cui l'energia rinnovabile non è solo una risposta alla crisi climatica e all'attuale crisi energetica, ma un volano di coesione, innovazione e futuro. Sono 279 i soci effettivi che hanno completato la procedura di iscrizione e altri 121 con le pratiche ancora in corso ad aprile. La comunità conta poi 270 kW di picco di impianti solari installati ed operativi e oltre 2 MW di picco installati successivamente che hanno presentato domanda di finanziamento PNRR come partecipanti alla CER. La continuazione delle attività con questo ritmo porterebbe ad una consistente riduzione delle emissioni carboniche dell'isola del 15-20% al 2035, come emerso nelle simulazioni del progetto europeo CO2 Pacman, il cui capofila è l'Università di Siena. Claudio Della Lucia, presidente della CER Isola d'Elba, ha dichiarato: questo premio che riceviamo non va solo alla comunità energetica rinnovabile, ma è un riconoscimento a tutti i soggetti pubblici e privati che collaborano a questo progetto. L'Isola d'Elba fa parte del Parco Nazionale della Riserva MAB UNESCO Isole di Toscana e ancora una volta ha saputo essere in prima linea nel rispetto dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico. In un'isola vissuta soprattutto con la bella stagione significa che il sistema turistico potrà fare di una sua criticità la stagionalità, un punto di forza contribuendo in maniera consistente alla fornitura di energia da fonti rinnovabili alla comunità isolana durante l'inverno. Le parole

0: a cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del mondo della disabilità, cercando di capire qual è la situazione, scattando una fotografia di quello che sta avvenendo, puntando anche gli occhi sugli aspetti innovativi che potrebbero esserci dai prossimi mesi, anzi dal prossimo anno. E lo facciamo e lo ringraziamo in anticipo con il presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, ed anche responsabile del mondo della disabilità, della FAN, la federazione che raggruppa tutte le associazioni che sono in prima linea per affrontare la questione delle disabilità, Nazaro Pagano. Presidente, benvenuto. Allora, innanzitutto possiamo scattare una situazione: è cambiato molto anche la cultura, l'attenzione da parte di tutti i cittadini nei confronti del mondo della disabilità negli ultimi anni? Quanto è cambiato?
2: Beh, guardi, le devo dire che con questa riforma, la cosiddetta riforma della disabilità, no, che è partita con la legge delega 227 del 2021 e poi con il decreto legislativo 6224, certamente è cambiato molto, è cambiato anche l'approccio, è cambiata la metodologia. Naturalmente si sta generando nel nostro paese, nel nostro sistema paese, si sta generando una nuova visione rispetto alla disabilità e si sta generando una nuova cultura verso la disabilità. È chiaro però che adesso la riforma deve andare a sistema, come dicevo, è partita la sperimentazione per quanto riguarda la valutazione di base dal 1 gennaio 2025, poi nel corso di questo periodo, dal 1 gennaio 2025 fino ad oggi, si sono aggiunte altre diverse province, quindi oggi al momento sono 60 province su tutto il territorio nazionale. È chiaro però che l'aspetto più importante riguarderà poi il 1 gennaio 2027, quando la riforma andrà a sistema generalizzato su tutto il territorio e soprattutto quando si metterà in campo la seconda parte della riforma che riguarda la valutazione multidimensionale al fine di redigere il progetto individualizzato e personalizzato per tutte le persone con disabilità che ne faranno richiesta. È un nuovo passo, è una nuova visione, una nuova cultura che si sta generando. Ci auguriamo che la norma avrà efficacia ed efficienza e non deluderà le famiglie e i cittadini con disabilità.
1: Ecco, Presidente, prenderà forma per tutti dal 1 gennaio 2027, ma già sono gran parte del paese, 60 province anche importanti ricadono in questo ambito. Ci sono un numero di patologie particolari ridotte per il momento, poi verrà allargato a tutte le patologie che creano poi disabilità e invalidità?
2: Certamente sì, al momento le condizioni di disabilità, quindi le condizioni sanitarie, sono individuate in tre, diciamo così, patologie, che sono il diabete mellito, la sclerosi multipla e lo spettro dell'autismo. Si attende la decretazione per ampliare ad ulteriori, diciamo così, condizioni di disabilità gli elementi per la valutazione, quindi nuove condizioni di disabilità che dovrebbero ampliare la platea della valutazione. Certamente in 60 province già partita la sperimentazione, adesso si attenderà dal 1 gennaio 2027, quindi fra circa 6-7 mesi, che partirà in tutti gli altri paesi. Naturalmente dobbiamo fare una piccola precisazione: questa è la riforma della disabilità, cioè tutti quei cittadini infrasettantenni che presentano delle condizioni di disabilità possono fare domanda attraverso il certificato medico introduttivo, che svolge anche la funzione di domanda amministrativa, e l'azienda e l'istituto, l'INPS, che è l'accertatore unico su tutto il territorio nazionale, adesso è ancora per adesso in 60 province, procederà poi all'accertamento. Cosa diversa invece è per quanto riguarda la valutazione multidimensionale, che resta in capo agli enti territoriali e quindi alle aziende sanitarie territoriali.
1: Ecco, la centralità in questo progetto, in questa riforma, è l'INPS. Ci sono le risorse da un punto di vista, soprattutto io dico umano, cioè di persone, di medici, per poter fronteggiare il tutto?
2: Assolutamente, l'istituto sta svolgendo una funzione importante, significativa, uno sforzo enorme. È chiaro che abbiamo delle criticità che sono evidenti, ma queste le si sapevano e purtroppo si stanno manifestando in tutta la loro, diciamo così, ampiezza. Mi riferisco in particolare alla mancanza di risorse strutturali per quanto riguarda, diciamo, sì, le strutture dove svolgere gli accertamenti, anche se l'INPS sta facendo uno sforzo determinante per cercare di allargare, diciamo, diciamo così, gli ambiti dove fare questi accertamenti. C'è una carenza però anche di risorse umane, perché purtroppo la carenza di medici, la carenza di sanitari, la carenza di specialisti determina, diciamo così, delle grossissime difficoltà, e quindi ci auguriamo però che attraverso degli accomodamenti ragionevoli, attraverso, diciamo così, l'impegno da parte del decisore politico e anche da parte dell'istituto, si possa giungere, diciamo così, ad una definizione di un numero di sanitari che possono essere deputati a tale compito. Si stanno mettendo in campo diverse, diciamo così, diverse azioni, innanzitutto cercare di diminuire quelle che possono essere le incompatibilità che oggi sono presenti nel nostro ordinamento, così come si sta cercando di ricorrere ad ulteriori concorsi per arruolare ulteriori sanitari, anche se l'ultimo concorso gli esiti sono stati, diciamo sì, non proprio quelli sperati, ma chiaramente le difficoltà aumentano, e quindi si è proceduto e si sta procedendo anche a delle contrattualizzazioni esterne, e quindi con dei contratti specifici per lo svolgimento di tutte le attività che possono essere messe, diciamo così, in campo. Quindi l'impegno è un impegno molto forte da parte dell'istituto. Speriamo che a sistema si possa giungere nei tempi più auspicabili possibili, per arrivare, diciamo così, ad una piena ed efficace azione della norma stessa.
1: Presidente, ci fermiamo solo qualche istante, brano musicale, e continueremo a parlare con lei, perché ci sono altri temi sul tappeto di cui discuteremo con lei tra qualche istante.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia, lo ringraziamo nuovamente, col presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, ed anche coordinatore nazionale della FAND, la federazione che raggruppa tutte le associazioni impegnate nel mondo della disabilità, Nazaro Pagano. Presidente, allargando lo sguardo, cioè il problema del lavoro, dell'occupazione, molte volte lei ha sottolineato questo aspetto, ci dovrebbero essere delle corsie preferenziali per chi ha delle disabilità nel mondo produttivo, vengono rispettate o ci sono delle carenze, delle difficoltà da questo punto di vista?
2: Allora, partiamo col dire che oggi la legge 6899 per certi aspetti qualche volta è disattesa. Purtroppo in questo momento abbiamo delle criticità. La prima criticità è che non vi sono, diciamo, sanzioni certe, e quindi molto spesso gli imprenditori, o quantomeno ci sono delle sanzioni che sono veramente residuali rispetto all'impatto che invece deve avere l'inclusione lavorativa, e quindi da questo punto di vista devo dire che le sanzioni

0: di vita è fondamentale, di inclusione lavorativa, si possano creare quelle condizioni di incontro tra la domanda e l'offerta, facendo funzionare anche meglio e soprattutto in alcuni ambiti territoriali i cosiddetti collocamenti mirati.
1: Presidente, si parla di questa riforma degli anziani, ma concretamente di che si tratta? È un passo in avanti a suo giudizio?
0: La riforma della non autosufficienza, che doveva decollare, che doveva partire paritariamente alla riforma della disabilità, purtroppo ha avuto, diciamo, un rallentamento, tant'è vero che è stata rinviata al 1° gennaio dell'anno 2028. Il 1° gennaio però 2027 dovrebbe partire questa riforma della non autosufficienza, dovrebbe partire quindi per gli anziani, dovrebbe partire in alcune province in fase sperimentale. Perché ci preoccupa questo aspetto? Oggi invece si è dovuto fare un po' marcia indietro, tant'è vero che è stato individuato un'altra volta le vecchie aziende sanitarie territoriali per poter svolgere l'accertamento a questi ultra settantenni che si trovano in una condizione di non autosufficienza, e quindi la valutazione, poi naturalmente sarà sempre l'INPS a validare, diciamo, l'accertamento, però in questo momento saranno le aziende sanitarie territoriali, quindi si è sgravato un attimino l'INPS di quel carico di lavoro che fino a questo momento gli stava, diciamo così, un attimino stava creando, diciamo così, incasamenti, e quindi saranno le aziende sanitarie territoriali a svolgere questo accertamento. Però noi ci auguriamo che il 1° gennaio 2027, con l'avvio della sperimentazione per la non autosufficienza, e dal 1° gennaio 2028 possa decollare definitivamente anche la riforma della non autosufficienza, perché quello è un problema importante. Purtroppo la nostra popolazione è una popolazione anziana, una grande fascia di cittadini si trovano in una condizione di non autosufficienza ed è necessario intervenire specificatamente su questo aspetto. Il ritardo ci ha un attimino, diciamo così, ci preoccupa un attimino e ci ha un attimino anche illuso rispetto a quelli che erano gli auspici in cui credevamo.
1: Un altro tassello importante è quello legato ai caregiver familiari. Anche lì dovrebbero esserci pronte delle risorse stanziate che dovrebbero, insomma, aiutare, venire, insomma, in ausilio alle persone che vivono la loro quotidianità accanto ad un familiare, una persona a cui vogliono bene, sacrificandosi totalmente anche da un punto di vista lavorativo, professionale.
0: Il riconoscimento della figura del caregiver familiare è fondamentale. Tanti cittadini, tante famiglie attendono con ansia e con preoccupazione e anche trepidazione che questo riconoscimento avvenga, e avvenga, diciamo così, in modo significativo. È altrettanto vero che noi in Parlamento avevamo giacenti una quantità di proposte di disegni di legge che non hanno mai avuto, diciamo così, un riscontro tangibile. Quello che invece ha fatto il Ministro per le Disabilità, l'onorevole Locatelli, è stata quella di introdurre una norma. Questa norma naturalmente in questo momento è in fase di iter parlamentare, si dovrebbe concludere entro qualche mese, e naturalmente poi dal 1° gennaio 2027, con la piattaforma che l'INPS metterà a disposizione, le persone con i caregiver familiari, quelli che assistono un familiare, possono eventualmente fare richiesta di riconoscimento. È importante questo, però dobbiamo dirci, come al solito, che la coperta è corta, e quindi abbiamo risorse economiche esigue. La platea di cittadini a cui questa norma va, diciamo così, a guardare o li va in qualche modo a riconoscere è una platea molto ristretta. I criteri per di valutazione per definire se un caregiver familiare ha diritto o meno al riconoscimento senz'altro, ma ha diritto anche ad un ristoro di natura economica, questa, diciamo così, è una platea molto molto bassa. Quindi chiediamo con forza aumento delle risorse, ma soprattutto allargamento della platea. È chiaro che l'una è conseguenza dell'altra, e quindi noi stiamo lavorando, stiamo facendo delle proposte, delle iniziative per far sì che effettivamente il riconoscimento del caregiver familiare sia una cosa definitiva e sia una cosa che vada ad impattare positivamente sulla esistenza e sulla quotidianità di diverse famiglie, di migliaia e migliaia di famiglie.
1: Presidente, sarà in base al reddito sostanzialmente, all'ISEE, insomma?
0: Purtroppo sarà in base al reddito e sarà in base anche ad una condizione sanitaria, e quindi questo significa che diversi cittadini saranno esclusi da questo beneficio, soprattutto di natura economica, e già per quelli che invece ne beneficeranno

0: il beneficio di natura economica è molto residuale.
1: L'ultima battuta, diciamo, allarghiamo lo sguardo, Presidente, quanto è stato importante e quanto è importante anche vedere in televisione, sui giornali, parlare dei campioni dello sport che appunto hanno delle disabilità, che sono diventati anche dei veri e propri testimonial, perché raccontano che è possibile andare avanti, è possibile ottenere dei risultati e arrivare a certi traguardi con l'impegno, la determinazione e la passione.
0: Beh, certamente lo sport è un elemento fondamentale di inclusione sociale, è fondamentale, e i campioni danno questa, diciamo così, danno questa dimostrazione. Tanti campioni che purtroppo nel corso della loro vita, o tanti cittadini che nel corso della loro vita hanno dovuto, diciamo, si subire, diciamo, delle disabilità a causa di incidenti, beh, o a causa anche, diciamo, sì, di condizioni di sanitarie, beh, è chiaro che poi attraverso lo sport vi è un recupero, una, diciamo, sì, riconquista della propria dignità e della propria partecipazione. Questo è fondamentale, lo abbiamo visto, l'abbiamo visto negli atleti paralimpici, lo vediamo nella quotidianità, ma è giusto che la quotidianità si sviluppi tutti i giorni e che quindi le persone con disabilità, non soltanto gli atleti di primissimo livello, ma che tutte le persone con disabilità, se vogliono, possano accedere a questo mondo. Ecco, quello che invece stigmatizziamo fortemente è quando si vogliono, diciamo così, rappresentare paragoni parlando di inutilità della vita se si è su una carrozzina da 20 anni. No, assolutamente, ognuno sulla propria carrozzina oppure ognuno nella propria condizione può essere tranquillamente felice di vivere una vita se questa vita è pienamente inclusiva ed è pienamente partecipata.
1: Grazie davvero al Presidente Nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, e Coordinatore Nazionale della FAND, la Federazione delle Associazioni Legate alla Disabilità, Nazaro Pagano, che ringraziamo. Non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato, e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti per l'ascolto, come sempre, una serena giornata.
2: Al vostro servizio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Chiediamo alla politica un atto di responsabilità e all'Unione Europea un cambio di marcia per avere più competitività, così il presidente di Confindustria Orsini all'Assemblea Annuale degli Industriali. Orsini lancia l'appello per un debito comune per finanziare la politica industriale. L'Italia non è più l'anello debole dell'Unione Europea, dice la Premier Meloni. In Belgio è di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio di un incidente ferroviario avvenuto questa mattina a Buggenhout, nei pressi di Bruxelles. Un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello. Tra le vittime anche l'autista del bus e un adulto. Ancora non chiare le cause. Dai primi rilievi emerge che le sbarre del passaggio a livello fossero già abbassate per il passaggio del treno. Il conflitto Iran-Stati Uniti, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio. In ambito diplomatico non si sblocca lo stallo, mentre gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili iraniani. Risponderemo, dice Teheran. E continuano i raid nel sud del Libano.
2: Continuano anche questa mattina pesanti raid dell'aviazione israeliana su diverse località del sud del Libano. Secondo i media libanesi sarebbero stati estratti 12 corpi dalle macerie a Matiara, nella valle di Beka, e poco fa è stata ordinata l'evacuazione dei civili della popolata città di Natabie. E poco più a sud, vicino al fiume Litani, sarebbero in corso scontri a fuoco diretti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah. Nelle ultime 24 ore abbiamo colpito 100 siti di Hezbollah, dice l'esercito israeliano. Il via libera, la nuova pesante offensiva, sarebbe arrivato ieri dalla Casa Bianca al primo ministro Netanyahu, in difficoltà sul fronte politico interno anche per l'accordo che potrebbe essere siglato tra Iran e Stati Uniti. Ieri sera sono entrate in vigore nuove restrizioni di sicurezza nelle cittadine israeliane a nord, vicino al confine col Libano, per i continui attacchi di droni a fibra ottica di Hezbollah che bucano le difese israeliane. Diversi droni stamattina sono esplosi in territorio israeliano, ma non risultano feriti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe tentato poi di togliersi la vita. Ferita anche la madre alla mano. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale in prognosi riservate. Per il padre scattato l'arresto per tentato omicidio. La Ferrari scivola a Piazza Affari dopo il lancio della sua prima auto elettrica, la Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari. Prevediamo che la Luce rimarrà un'offerta di nicchia all'interno della gamma, rappresentando circa l'1% dei volumi totali, rilevano gli analisti di Mediobanca. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: musica, cinema, le classifiche con Max Occhiato.
1: Ci sono le classifiche a tenervi, a tenerci compagnia in quest'ora insieme fino alle 15, un'ora bella piena di musica e, come accade ogni settimana, anche tanta musica internazionale, ispirati anche dalle classifiche d'oltreoceano. Una su tutte, la più famosa, la Billboard Hot 100, ovvero la Billboard 800, comunemente detta così da noi delle classifiche, anche dal nostro Sabino D'Alessandro, chartman, che è in regia, pronto a farvi ascoltare tutte queste belle canzoni. Allora, la prima mezz'ora la dedicheremo a queste 30 posizioni, ovviamente non avremo il tempo di ascoltarle materialmente tutte, però insomma parleremo anche di nuove entrate, di sali scendi continui e anche di nuovi ingressi, come ad esempio questo nuovo singolo di Noah Kahan al numero 30, che ha fatto molto discutere anche per il suo stile emozionante, anche per il nuovo album, un grande successo che arriva a distanza del 2022 dal suo ultimo album Stick Season, questo quarto album in studio che si intitola The Great Divide, proprio come la canzone che fa da apripista all'intero progetto discografico di Noah Kahan. Concerti importanti in questo periodo per lui, ha annunciato anche nuove date, due grandi serate all'Arena di Londra, venerdì 13 novembre e sabato 14 novembre, nell'ambito di questo tour The Great Divide. Nel Regno Unito e anche in Irlanda terrà concerti anche in Glasgow, che saranno aperti dalla sua collega e amica Bella Kay. Questo è il nuovo singolo Doors, alla numero 30 della classifica di Billboard.

lista è lunga delle canzoni che entrano in classifica nella top 30 di questa settimana, la Billboard 100, che ci conquista anche oggi con il sound di Noah Kahan, la sua nuova canzone dal titolo Doors, ascoltata alla numero 30. Al numero 29 in salita ci sono i grandi successi di Michael Jackson, che ritornano e sono ritornati predominanti in questo periodo grazie al biopic al cinema, e in questo caso la canzone Beat It in salita alla numero 29. Numero 28 per Cody Johnson con The Fall, alla 27 scende Da Baby con Pop That Funk, mentre alla numero 26 abbiamo Earrings, la canzone di Malcolm Todd. Andiamo alla numero 25, dove è in discesa Midnight Sun, la canzone di Zara Larsson, alla numero 25. Numero 24 per un artista che conosciamo molto bene, ci ha accompagnato per diverse settimane, già da un mese credo abbondante, con questa canzone molto gradevole, si intitola Baby Doll. Lui è Dominic Fike e lo troviamo alla numero 24 in discesa nelle classifiche di Ludo.

anche oggi assegniamo un voto al comparto tecnico per questa canzone. Ci dà il voto il nostro baffo, il nostro chartman Sabino D'Alessandro. 8 addirittura per Baby Doll di Dominic Fike, che fantastico. Non hai mai dato 8 a nessuno, la prima volta credo. Allora, numero 24 in discesa oggi nella Billboard 800. Hai dato 10 al prossimo, vabbè, giustamente, ma era inevitabile e ne parliamo subito. Allora, alla numero 23 abbiamo Noah Kahan, un altro singolo, il precedente The Great Divide, come detto, dà il titolo all'intero album nuovo. Numero 22 per Luke Combs in salita con Be By You. E alla 21, ritornando alla colonna sonora del grandissimo Michael Jackson, colonna sonora non solo del film Michael, ma ovviamente anche di tutta la nostra vita, i suoi grandi successi, non poteva che dare 10. Sottoscriviamo questo voto e lo confermiamo al grande Michael Jackson. Numero 21 in salita, questa è Human Nature.

dei capolavori assoluti di Michael Jackson, ovviamente con la produzione del grandissimo visionario, lui che ha rivoluzionato il mondo della musica. Parliamo di Quincy Jones, Il mio Natural, la canzone che sale al numero 21 della classifica di Billboard 800 questa settimana. Numero 20 per Stella Lefty con Boston, la troviamo in salita. Al numero 19 sale Sombra, questa è la sua Homebreaker.

Vasili, tante emozioni musicali davvero nella classifica di oggi, numero 19 inserita Sombre con Homebreaker nella Billboard 800. Incontriamo anche il fenomeno internazionale Taylor Swift, questa volta l'ultimo singolo in ordine d'arrivo, anzi il penultimo, perché l'ultimo è Elizabeth Taylor, Opalite, Taylor Swift alla 18.

18 sale Taylor Swift questa settimana con la sua Opa Light, numero 17 invece scende Luke Combs con Sleepless in a Hotel Room, la numero 16 è in discesa per un protagonista che è stato veramente il re del Coachella quest'anno, ha riportato i suoi brani tra i più ascoltati superando i 77 milioni di stream, Daisies che è l'ultimo singolo, uno dei brani più amati dell'album Swag, parliamo di Justin Bieber, grazie al successo avuto nei primi weekend al Coachella, lui è stato soprannominato, poi ti lamenti tu del soprannome Chartman Sabino, lui è stato nominato Biebercella addirittura, è andata peggio a lui secondo me. Justin Bieber ha segnato nuovi record globali confermandosi il secondo artista più ascoltato al mondo su Spotify, ha superato i 118 milioni di ascoltatori mensili raggiungendo oltre 500.000 persone al giorno solo nel nostro paese con quasi 2 milioni di stream giornalieri su Spotify Italia, quindi bel record per lui che conferma anche il grande successo di quest'album che ha avuto anche un seguito Swag numero 2 e da cui è tratta anche la canzone nuova che stiamo ascoltando in programmazione anche qui su Imbro 2000, chissà, magari potrà entrare ufficialmente anche nella nostra chart. Questa è Daisy, sarà numero 16 in discesa.

Bella bella questa di Justin Bieber alla numero 16 in discesa Daisies nella Billboard 800 degli ultimi 7 giorni, la più alta risalita per un pezzo di Michael Jackson, la troviamo alla 15 con Billie Jean, mentre al numero 14 è stabile Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Numero 13 in caduta rapida ormai le Huntrix direttamente da Demon Hunters con la canzone premio Oscar Golden, mentre al numero 12 troviamo inserita Stay Side di Zara Larsson insieme a Pink Panthers, mentre la posizione numero 11 è occupata da Ella Langley, tante le collaborazioni dall'ultimo album, in questo caso con Morgan Wallen per I Can't Love You Anymore, canzone che scende alla numero 11. Alla numero 10 questa settimana, in posizione stabile rispetto a 7 giorni fa, una canzone che è stata anche rieditata in versione remix insieme alla collaborazione di Ginny, un pezzo che insomma già in America era passato tanto tempo fa e che adesso ritorna in auge grazie a questa versione remix e poi in particolare anche nel nostro paese funziona molto bene, un po' già lo faceva già all'uscita della versione cinematografica del famoso Conte Dracula di cui abbiamo parlato anche in replay oggi nella versione cinematografica di Luc Besson. Questo è Tame Impala con Dracula alla 10.

Dracula, numero 10 stabile nella Billboard 800 di questa settimana. La numero 9 è occupata da Kilani con Folded. E saliamo alla numero 8, dove guadagna posizioni anche tante rispetto alla scorsa settimana. Molto romantica questa ballata di nuova di Bruno Mars, che è anche romantica fin dal titolo del suo album e del suo tour, The Romantic Tour. Risky Toll la troviamo alla 8 in salita, Bruno Mars.

Gran finale per la canzone di Bruno Mars, Risky Toll, numero 8 in salita nella Billboard 800 di questa settimana. Numero 7 scende Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead, che ascolteremo più tardi, anche perché c'è la seconda parte di questa chart dedicata alle canzoni internazionali più ascoltate in radio nell'ultima settimana nel nostro paese. Numero 6 sale Alex Warren con Ordinary, al numero 5 sale Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Numero 4 per Bruno Mars, ancora una volta protagonista con la sua I Just Might. La numero 2 per Ella Langley con Be Her. Non cambia nulla alla numero 1, dove troviamo ancora lei, Ella Langley, con Choosing Texas. E quindi ci ascoltiamo chi occupa la posizione anche meritatamente alla numero 3, ed è inserita tra l'altro questa settimana la vincitrice del Grammy Award per la miglior rivelazione di quest'anno 2026, è lei, Olivia Dean, con Man I Need.

martedì con le classifiche di In Blue 2000, la seconda parte dopo la Billboard 800 che abbiamo chiuso con il sound di Olivia Dean, lo abbiamo riaperto con Teddy Swim, la sua Mr. Know It All, che troviamo al numero 18 tra le canzoni internazionali più ascoltate nel nostro paese. Alla 20, giusto per la cronaca, è in salita il singolo nuovo di Taylor Swift e Elizabeth Taylor, mentre alla numero 19 Don't Wanna Go Home di Meduza è in salita, alla 18 appunto appena ascoltato Teddy Swim, alla 17 sale Sombra, anche lui

Questa è la canzone di Mike Smith e Niall Horan insieme, numero 11 stabili, alla numero 10 in discesa Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, numero 9 scende anche Bob Sinclair con Kaiser dal titolo I Can Wait, la canzone che troviamo appunto in questa posizione di classifica degli internazionali più ascoltati in Italia. Numero 8 stabile di Bauza con Magnetic, mentre al numero 7 sale Potential, il nuovo singolo di Sombra. Numero 6 stabile Nader con Talk to You, mentre al numero 5 ritorniamo a parlare di Olivia Rodrigo con il suo singolo di grande successo di questo periodo, ma è appena uscito soprattutto in America il singolo The Cure, secondo estratto dal nuovo album. La canzone racconta l'altra faccia dell'amore, una rottura, in questo caso uno strappo e lo sgretolarsi di una relazione. The Cure, come molti fan magari potevano aver intuito, non ha nulla a che fare con la band famosissima, anche se mi piace tantissimo, ha detto Olivia Rodrigo, è solo una felice coincidenza, poi tra l'altro è molto amica anche di Robert Smith, e ha aggiunto lo adoro, ci sentiamo praticamente ogni settimana, è fantastico, poi loro hanno duettato insieme anche in numerosi festival internazionali, quindi sono rimasti molto amici. Sembrava quasi un omaggio al noto gruppo The Cure, ma in realtà The Cure è una canzone che parla proprio di una rottura a livello amoroso. In questo caso la cura ce la dà con Drop Dead, il suo primo singolo di lancio del nuovo album. Olivia Rodrigo alla 5.

momento, in questo periodo si chiama Olivia, vedi Olivia Dean, in questo caso Olivia Rodrigo con Drop Dead, numero 5 inserita tra le canzoni internazionali che funzionano di più nel nostro paese, che sono praticamente le nostre ascoltate. Grazie al nostro Sabino D'Alessandro in regia, adesso dopo i fasti di Ordinary è ritornato alla grande con questo nuovo allegro singolo. Lui è Alex Warren, numero 4 stabile, la sua Fever Dream.

stabile Alex Warren alla 4, alla 3 stabili Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. La numero 1 non cambia rispetto a 7 giorni fa in Italia, continua il grande successo di Lady Gaga e Daichi con la loro Runway, mentre al numero 2 è stabile anche lui, il personaggio che andiamo ad ascoltare, un personaggio di rilievo internazionale che è anche in tour in questo periodo a livello mondiale, abbiamo parlato spesso di lui, anche delle sue piccole grandi manie per insomma far sapere ai suoi fan tutto quello che fa in giro per il mondo e giustamente attraverso i suoi social. Harry Styles, American Girls, è stabile alla numero 2.

2 stabile rispetto a 7 giorni fa. Tra le canzoni internazionali che ho ascoltato in Italia, anche Harry Styles con la sua American Girls, con cui chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche. Grazie davvero a tutti voi di averci seguito. Tra poco le news, a seguire le parole di Blue 2000 con Marco Parce. Grazie ancora al nostro Sabino D'Alessandro in regia. E dopo tutte queste canzoni internazionali, dopo una buffata di canzoni internazionali, ritorniamo in Italia volentieri. Lo facciamo con l'ultima canzone di oggi, questa di Loredana Bertè, con cui vi auguro buon pomeriggio e la luna bussò.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ancora stallo nel negoziato per arrivare a un accordo fra Iran e Stati Uniti. Intanto un'esplosione ha danneggiato una petroliera al largo delle coste dell'Oman, lo annuncia l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, mentre le tensioni rimangono elevate intorno allo strategico stretto di Hormuz. L'equipaggio e la nave sono al sicuro, sebbene il comandante abbia segnalato una fuoriuscita di olio combustibile in mare. In Libano 11 morti in un raid di Israele sul sud del Libano. Hezbollah risponde al fuoco sparando sulle basi dell'esercito israeliano nel nord, mentre a Gaza 5 persone hanno perso la vita in un raid dell'IDF. L'esercito ordina di sgomberare la cittadina di Nabatieh. Drammatico incidente ferroviario in Belgio, 4 persone, di cui 2 adolescenti, hanno perso la vita nello scontro di uno scuolabus con un treno nei pressi di Buggenhout, vicino Bruxelles. Tra le vittime anche l'autista del bus e l'accompagnatore dei ragazzi. Ancora non chiare le cause. Dai primi rilievi emerge che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente. La Premier Meloni all'Assemblea di Confindustria chiede maggiore impegno dell'Europa nelle sfide cruciali e intanto si riflette sulla tornata elettorale. Sentiamo Augusto Cantelmi.
1: Non siamo più l'anello debole d'Europa di fronte alle tante crisi internazionali. L'Italia resta credibile e autorevole, sono le parole che la Presidente Cossio consegna nel suo intervento all'Assemblea di Confindustria. Meloni non risparmia critica all'Europa per la sua lentezza e chiede che faccia di più per garantire risorse a famiglie e imprese, benché consideri i soldi per la difesa necessari per garantire la libertà. Caro energia, il più delicato con i prezzi alle stelle, diventa un problema esistenziale, denuncia il presidente di Confindustria Orsini. Da parte sua Meloni sottolinea gli effetti negativi delle guerre in corso e rilancia sul nucleare. Presidente del Consiglio che appare sollevata dopo il voto delle amministrative con il centrodestra, che tiene con le vittorie a Venezia, a Reggio Calabria, mentre il centrosinistra non ritrova l'onda lunga del referendum, prende Pistoia e tiene Prato. A Salerno invece il ritorno trionfante di Vincenzo De Luca. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio, in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Inutili tentativi di soccorso. E un dodicenne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone, sebbene sarebbe accaduto nell'abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Padre e figlio sono tuttora ricoverati. Il padre avrebbe tentato di togliersi la vita e per il padre è scattato l'arresto per tentato omicidio. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: in blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati per celebrare oggi 26 maggio una delle più grandi vette dell'ingegneria aerospaziale democratica. Non sto scherzando, so che su ingegneria aerospaziale probabilmente la prima immagine che viene in mente è un nuovo rover su Marte o magari l'ultimo lancio di SpaceX. Invece no, perché in mezzo a giornate internazionali solenni, no, ricorrenze storiche e commemorazioni varie che ci piace andare a pescare, insomma, in questa apertura di programma c'è questa festa che sembra uscita da un quaderno di terza elementare, il Paper Airplane Day, la giornata mondiale degli aeroplanini di carta, che detta così fa pure sorridere, no? Però sotto c'è molto di più di una pagina piegata male, perché quell'aeroplanino lanciato dall'ultimo banco era un esperimento scientifico avanzato, cioè in tutto e per tutto una delle prime esperienze di ingegneria che facciamo nella vita, prima ancora di avvicinarci all'idea, che ne so, di un'equazione, no? Con un aeretto di carta puoi intuire, senza saperlo, concetti tipo la portanza, la resistenza, la stabilità, cioè è fisica travestita da passatempo, è STEM che non si prende troppo sul serio, no? Il biglietto d'ingresso più economico e affascinante per il mondo della scienza, tecnologia, ingegneria, matematica. Questo significa l'acronimo STEM. Perché nel momento in cui lanciamo la nostra creatura di carta in aria, si muove secondo le stesse leggi fisiche che governano un caccia supersonico o un Boeing 747. Ci sono queste quattro forze fondamentali del volo, no? La spinta che diamo col braccio, la resistenza dell'aria che prova a frenarlo, la gravità che lo attira inevitabilmente verso il pavimento e la portanza, che è quella forza invisibile che si genera per la forma delle ali e che tiene l'aereo, insomma, sospeso, no? Il bello è che dietro questo gioco c'è una comunità enorme di appassionati, di insegnanti, di maker, di studenti. Gente che passa ore a discutere di aeroplanini di carta, cioè se sia meglio un muso più affilato o un bordo più rigido, se magari è meglio aggiungere un flap o magari non è soltanto un'eresia. Un aeroplanino di carta è un modo democratico per spiegare come funziona il volo, senza quelle formule, no, che già solo che le guardi ti viene mal di testa. C'è un motivo se addirittura i pionieri del volo, come i fratelli Wright ma anche Leonardo da Vinci, usavano modelli di carta o di legno per testare le loro idee, no? E poi c'è il fattore proprio ingegneristico, perché costruire l'aeroplanino perfetto di carta è un ciclo continuo di tentativi, di errori. Provi il modello classico, quella punta va dritto come un fuso però precipita, allora provi a ripiegare la punta per spostare il centro di gravità, poi crei delle piccole alette sui bordi posteriori, cioè è un modello di ottimizzazione ingegneristica naturale, empirico, no? Che ha portato tra l'altro il record mondiale per la maggior distanza percorsa da un aeroplanino di carta a 88 metri, un aereo di carta volato per quasi la lunghezza di un campo da calcio. Ma non è una questione di fortuna, è un record figlio di mesi di calcoli matematici sulla rigidità della carta, sull'angolo di piegatura. Per non parlare dell'aspetto più umano, perché un aeroplanino di carta è uno dei pochi oggetti che mette d'accordo bambini, adulti, ingegneri, nostalgici, insegnanti. Tutti hanno il loro modello preferito, no? Tutti hanno un ricordo legato a un lancio incredibile o a un disastro spettacolare. È un piccolo pezzo di memoria collettiva che vola, proprio letteralmente. Quindi sì, oggi 26 maggio celebriamo un gioco, ma celebriamo anche l'idea che la curiosità è una forza potentissima, che la scienza può essere qualcosa anche di leggero, no? Che l'ingegno può nascere da un foglietto piegato in quattro, insomma, che ogni tanto vale la pena fermarsi, prendere un foglio di carta e vedere fino a dove arriva una sfida di design aerospaziale. Piegare, lanciare, sbagliare, riprovare, che in fondo la scienza è questo, l'arte di far volare le idee, anche quelle fatte di carta. DanielePaggi.com si occupa di farci volare questo pomeriggio con la musica di In Blu 2000, le parole di In Blu 2000. Partiamo da Saif.

0: la domenica.
1: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma. Volevo guardare avanti all'estate. Dal 24 al 26 luglio, Centro Storico di Rovigo, perché fai sentire la tua voce, è il sottotitolo dell'edizione numero 29 di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, che il tempo passa per tutti, ma evidentemente ci sono iniziative che lasciano segno, sono diventate abbastanza forti da camminare con le proprie gambe. Direttore artistico Michele Lionello, buon pomeriggio, ben trovato.
2: Grazie a te e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
1: È chiaro che in un mondo perfetto non ci sarebbe bisogno, no, della musica per rimettere al centro i diritti umani, ma il fatto stesso che sono quasi 30 anni che Voci per la Libertà va avanti significa che sull'idea di questo mondo perfetto magari c'è ancora un pochino da lavorare, com'è?
2: Assolutamente sì, sono esatto quasi 30 anni che Voci per la Libertà attraverso la musica promuove i diritti umani e le campagne di Amnesty. Anche Amnesty sarebbe bello che potesse non esistere come il festival. Purtroppo è sempre di più, ahimè, cioè, diciamo che a volte l'impressione è che il mondo invece di migliorare stia peggiorando con le mille notizie, ecco, che ci arrivano ogni giorno da tutte le parti del mondo, ma anche dall'Italia e dall'Europa stessa. Noi proviamo a fare la nostra parte attraverso la musica e un po' tutta l'arte a 360 gradi. Come accennavi, fai sentire la tua voce, proprio il sottotitolo, diciamo lo slogan del festival di quest'anno, sia per quanto riguarda gli artisti, ma anche per quanto riguarda il pubblico. Il palco di Voci per la Libertà vuole essere veramente un palco aperto a tutti coloro che hanno qualcosa di importante e di significativo da dire sul tema dei diritti umani, tanto dagli emergenti quanto dai grandi big.
1: Sì, dicevamo che insomma in quei giorni lì, oltre alla musica, ci saranno ospiti, appuntamenti, insomma una serie di incontri, no, tra arte, cultura e attivismo, anche se il momento centrale è sempre la consegna dei premi Amnesty International Italia, sia nella sezione big che nella sezione emergenti. Mi pare che si sia definita, se non altro, la line-up, no?
2: No. Okay. Stiamo ancora lavorando. Diciamo, per quanto riguarda la sezione emergenti, c'è la prima, diciamo, semifinalista, che è Elisabetta Gagliardi, che assieme al MEI e la rete dei festival abbiamo individuato, che tra l'altro era eufonica a Bologna una settimana fa. A giorni dovremo, speriamo, arrivare a definire gli altri 7 semifinalisti che si esibiranno il 24 e il 25 luglio, tra i quasi 200 iscritti, e vorrei ribadire che sono iscritti che presentano un brano sul tema dei diritti umani, quindi è un numero sicuramente significativo e che ci dà anche speranza, nel senso anche che le giovani generazioni hanno voglia di dire la loro, di impegnarsi a favore appunto delle campagne di Amnesty.
1: Sì, perché ultimamente quando si parla soprattutto di musica italiana, no, c'è sempre un po' quell'idea che sia tutto scontato, tutto già sentito, nessun guizzo, niente di nuovo. Qui invece invertiamo completamente la tendenza, perché sono canzoni, al di là poi del gusto personale, mi piace, non mi piace, ma c'è una canzone di contenuto, se non altro.
2: Assolutamente, è proprio la caratteristica specifica di questo festival, ecco, che molto ovviamente gli ha consentito di andare avanti per 3 decenni. Cioè non è un festival in cui si raccolgono fondi a favore di un'associazione, ma proprio l'arte diventa lo strumento principale per divulgare i diritti umani, per denunciare qualche violazione, qualche campagna specifica. E questo appunto sia con gli emergenti ma anche con i grandi big. Siamo usciti con i 10 artisti appunto della sezione big, che sono canzoni uscite nel corso dell'anno precedente, questa è la caratteristica. E anche qua, come accennavi tu, abbiamo generi musicali e provenienze estremamente diverse l'una dall'altra, dalle Bambole di Pezza, i Baustelle, Diodato, Ginevra, Ibla, Fiorella Mannoia, Murubutu, La Nina, Piero Pelù e Willy Peyote, quindi veramente un arcobaleno, ecco, di età, generi musicali e anche tematiche affrontate, dalla crisi ambientale, la condizione femminile, la resistenza, la protesta, i conflitti. Diciamo, siamo proprio nella contemporaneità attraverso verso la musica italiana, che non è vero che è sempre disimpegnata o sonnolenta, ecco, questo è proprio il bel esempio che portiamo.
1: Senza dubbio. Come viene poi individuato il più meritevole?
2: Allora, diciamo, per quanto riguarda i big, cioè, fino a metà febbraio, se non erro, ci sono state decine e decine di segnalazioni da parte del pubblico, in alcuni casi anche proprio degli artisti. Voci per la Libertà e Amnesty ha selezionato le 10, diciamo, più meritevoli, e adesso è all'attenzione di una giuria formata non solamente da Voci per la Libertà e Amnesty International, ma decine di giornalisti, intellettuali del radio, TV,
1: lavori,
2: esatto, assolutamente. E credo che nel giro di una decina di giorni forse dovremmo arrivare appunto all'annuncio del vincitore o della vincitrice.
1: Tra l'altro,
2: una cosa particolare, quest'anno soprattutto tra gli emergenti abbiamo avuto tantissime iscrizioni da parte delle donne, quindi cosa che ci ha fatto molto piacere, anche questo in controtendenza, pensando a molti festival, molte line up in cui è difficile riuscire a trovare delle donne nel nostro palco. Quest'anno abbiamo quasi il problema contrario, dobbiamo fare le quote azzurre.
1: No, e soprattutto fa una pacca sulla spalla virtuale, perché è un momento storico, sì, la cronaca che ci prende a schiaffi sicuramente, ma anche i grandi festival, diciamo, che fanno fatica, quindi riuscire ad esserci, e siamo appunto all'edizione numero 29, significa un grande impegno ma anche un grande feedback.
2: Sì, non ti nascondo che le difficoltà ci sono e sono tante, e ogni anno abbiamo paura che sia
1: l'ultimo. Certo.
2: Sì. Che siano questioni burocratiche, economiche, ma anche di ricambio generazionale all'interno dello staff. Siamo quasi tutti volontari, cioè la nostra non è una cooperativa, un'agenzia, e molto probabilmente anche il bello comunque di chi viene al nostro festival, che nonostante il concorso respira veramente un clima da una parte di assoluta professionalità, ecco,
1: certo,
2: ma dall'altro anche un clima di condivisione proprio di valori, e questo lo si riesce a fare molto probabilmente anche proprio alla grossa parte appunto di volontari che supportano il festival.
1: Una famiglia impegnata in una piccola grande festa della musica. Per tutte le info pratiche vi rimando ai social o al web, insomma, vociperlalibertà.it, punto di partenza. Rovigo, dal 24 al 26 luglio, Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, ce l'ha raccontato il direttore artistico Michele Lionello. Grazie e buona musica.
2: E viva i diritti umani.

certo che sei tu, Aiello. È uscito venerdì scorso Scorpione, un disco che era pronto per finire nel cassetto, smontato completamente e rifatto. Tra le canzoni nuove c'è questa Sotto Sotto nel pomeriggio di Blue 2000. Ora con Youssef.

peggio di Blue 2000, altro che divisione. Michael Jackson è uno che mette tutti d'accordo. Cambiamo completamente musica, perché a un mese dall'uscita il biopic è il numero uno ancora in tutto il mondo.

per più di un mese le parole di questa canzone, perché la parte più catchy, che questo badia, e dice, non convinceva, poi alla fine hanno lasciato e hanno avuto ragione, perché parliamo di una delle canzoni più celebri di sempre. Le

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante, per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV2000.
11: TV2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La crisi in Medio Oriente, un'esplosione ha danneggiato una petroliera al largo delle coste dell'Oman, al sicuro l'equipaggio e la nave, ma si registra una fuoriuscita di combustibile in mare. Raid americani su siti iraniani nella notte, violato il cessate il fuoco, dice il ministro degli esteri di Teheran.
2: Su una cosa Stati Uniti ed Iran sono d'accordo, l'intesa non è imminente. Nella notte un nuovo attacco ha messo a rischio la tregua, caccia americani hanno colpito siti missilistici e alcune imbarcazioni che tentavano di posare mine nello stretto di Hormuz in quella che è stata definita un'operazione di autodifesa. La rappresaglia iraniana è stata l'abbattimento di un drone americano e la minaccia di una risposta durissima in caso di altri attacchi. Ciò nonostante il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che un accordo rimane a portata di mano, la diplomazia intanto continua a trattare per un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz e la sospensione del programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni e del blocco sui porti iraniani. Le trattative però non fermano le minacce. L'Ayatollah Mojtaba Khamenei ha assicurato che morte all'America di Israele continuerà ad essere la parola d'ordine dell'Iran e del mondo islamico. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: 11 persone, fra cui due bambini, sono rimaste uccise, 15 feriti ieri in un bombardamento delle forze israeliane sul sud del Libano, lo ha reso noto il Ministero della Salute libanese. L'IDF ha diffuso un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Mashgar e Samar nella valle della Bekaa, mettendo in guardia chiunque si trovi in prossimità di strutture di Hezbollah. Drammatico incidente ferroviario in Belgio. 4 persone, di cui 2 adolescenti, hanno perso la vita nello scontro di uno scolabus con un treno nei pressi di Buggenhout, vicino Bruxelles. Tra le vittime anche l'autista del bus e un accompagnatore di ragazzi. Ancora non chiare le cause. Dai primi rilievi emerge che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente. E c'è stato un incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Inutili tentativi di soccorso sul posto, carabinieri, vigili del fuoco. Si registrano rallentamenti dalle 13.30 sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, con la circolazione ferroviaria rallentata in prossimità della stazione di Reggio Emilia a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, spiega Trenitalia sul proprio sito, che comporta comunque l'obbligo di arresto di tutti i treni. È in corso un intervento da parte delle forze dell'ordine per garantire la ripresa del traffico ferroviario. Inevitabili le ripercussioni a catena sull'intera linea dell'alta velocità, con rallentamenti fino a 60 minuti. È tutto, grazie per l'ascolto.

eleganza. Qui da sera, no? Che non dalle 16.07 del nostro pomeriggio insieme a Charlie Puth con Coco Jones, era Sideways, siamo ritornati, Daniele Paggi ancora in regia, no, c'era negli ultimi giorni a Roma nello specifico, che è ritornato questo vecchio classico del cybercrime, l'SMS che finge di arrivare da ATAC, che è l'azienda dei trasporti pubblici, e che tira in ballo il servizio Tap & Go, che è il sistema per pagare il biglietto direttamente, no, dal telefonino o dalla carta di credito. Il messaggio è sempre lo stesso, no? Tipo convalida incompleta, rischio multa, clicca qui per sistemare. Ed è la solita sceneggiatura scritta per far scattare l'ansia, no? E spingerti a cliccare senza pensarci troppo, anche perché a nessuno va di pagare una sanzione, a maggior ragione quando la colpa è un errore di sistema. Così clicchi, metti i dati della carta per regolarizzare e ci sei cascato. L'ATAC qualche giorno fa ha dovuto mettere proprio nero su bianco un avviso ufficiale per ricordare che non è roba loro, insomma, nessuna procedura da completare, nessuna multa in arrivo, nessun link da seguire, è soltanto l'ennesimo tentativo di portarci su un sito che sembra quello vero ma non è, una copia perfetta controllata dai criminali, dove chi inserisce i dati personali o bancari, insomma, sta praticamente consegnando le chiavi di casa. La dinamica è sempre quella, no? Ti fanno credere che qualcosa non sia andato a buon fine e ti offrono la soluzione già pronta, tu devi solo cliccare e lì parte il resto: addebiti non autorizzati, rivendita dei dati sul dark web, identità digitali clonate, tutto per un biglietto del trasporto pubblico che non c'entra niente, tra l'altro. E non è una novità, perché a Milano il mese scorso la stessa truffa girava con il marchio ATM, che è l'azienda dei trasporti milanesi, no? Cambia la città, cambia il logo, ma la struttura è identica. La cosa che fa rabbia è che non c'è nessuna tecnologia fantascientifica dietro questo trucco, è solo copia e incolla. Cioè, chi organizza questo tipo di truffa è pure pigro, e nel senso che quando trova un copione che funziona lo replica ovunque è possibile, cambiando soltanto il logo, perché si muovono sul territorio, cioè sanno perfettamente che se vivi a Roma, no, e leggi ATAC, magari tendi a fidarti perché fa parte della tua routine, no? E la guardia si abbassa automaticamente. E fuori dal mondo dei trasporti c'è la stessa cosa, finti rimborsi fiscali che abbiamo raccontato, finti blocchi bancari, finte forniture di energia pronte a essere sospese, ti stacchiamo la luce, clicca qui. È un repertorio collaudato, replicato all'infinito, perché funziona. Funziona soprattutto quando sfrutta nomi che ispirano fiducia automatica. Come ci si difende? Non serve essere esperti informatici, bastano due regole, ma veramente di buon senso, che vale però sempre la pena ricordare, evidentemente. Regola numero uno: quando c'è di mezzo un'urgenza, un qualcosa da fare adesso, subito, in fretta, puzza di bruciato. Insomma, se un messaggio ti mette ansia, se minaccia una multa o una scadenza proprio immediata, puoi cancellare tutto subito proprio. Chi truffa ha bisogno di questo agire di impulso, no? Prima che ti venga il dubbio di contare fino a te e ragionare, insomma. Seconda regola: i link che arrivano su SMS non si toccano mai. Cioè, se veramente abbiamo paura che un pagamento con la carta sia fallito, la cosa giusta da fare è andare a mano sul sito dell'ATAC o ATM, quello che sia, e fare una verifica, perché c'è bello grosso anche lì l'avviso della truffa, no? Perché poi le verifiche bisogna farle sempre da soli, mai passando per i canali che ti offrono questi buon temponi. Se il danno è già fatto, si chiama la banca, si blocca la carta, si controllano gli estratti conto, si cambiano le password e si avvisa la polizia postale, perché ogni segnalazione aiuta a chiudere il rubinetto, no? Per evitare che qualcun altro domani mattina sull'autobus si ritrovi nella stessa situazione. I sistemi di pagamento cambiano, diventano più comodi, più veloci, insomma. Il problema è che chi vuole fregarci viaggia un passo avanti a tutti quelli che camminano sulla velocità. Ma la verità è che queste truffe non hanno niente di geniale, vivono sulla nostra distrazione quotidiana. E ogni volta che un'azienda deve ricordare ai cittadini di non cliccare, ecco che si capisce quanto è diventato facile per chi attacca infilarsi nelle crepe della routine. L'altro giorno mi telefona lei, che è stato cliente Telepass, vuole rientrare, guardi, ho ridotto i viaggi. No, questa mattina mi arriva una mail: il primo addebito estratto conto canone TEL 1,50 euro. Incredibile, veramente, bisogna stare attenti a tutto.

Per oggi ci fermiamo qui, pronti per tornare domani come sempre, se vi va l'idea, a partire dalle 4 del pomeriggio. Sì, con un pochino di tecnologia da mettere al centro, perché oggi l'abbiamo presa larga, no? Perché poi alla fine, al di là dell'intelligenza artificiale, che è la grandissima rivoluzione di questi ultimi anni, e alla luce di quello che abbiamo detto sul bollino rosso, forse la tecnologia che potrebbe essere interessante da approfondire è quella dei ventilatori portatili, ma ne parliamo domani puntuali, stesso posto.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo subito a Palermo. Radio Spazio Noi, Gianluca Rubino è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con te oggi parliamo di arte che è a Roma ma che riguarda la Sicilia, in particolare Siracusa. Di cosa si tratta?
1: Allora, Federica, per tantissimo tempo si è pensato che nel mosaico della Cappella di San Venanzio all'interno del Battistero Lateranense, sicuramente i romani lo sanno, per chi non fosse, non avesse mai vissuto a Roma, si tratta del Battistero accanto alla Basilica di San Giovanni, si pensava che all'interno di questo mosaico fossero raffigurate Betlemme e Gerusalemme, due città che anche per il periodo storico che viviamo evidentemente hanno anche un loro significato particolare. Tuttavia c'è una nuova interpretazione portata avanti dallo studioso romano Marco Mastrofini nel suo libro che si chiama Eureka al quadrato, l'ultima cartolina di Roma antica e Siracusa. Secondo appunto questa tesi potrebbero essere raffigurate invece proprio Roma e Siracusa, e dentro quelle immagini peraltro comparirebbe una serie di elementi, di monumenti proprio perduti della Siracusa greca, il che ovviamente apre a degli scenari che fino a questo momento non erano stati mai presi in considerazione.
0: Certamente, immagino che adesso interverranno altri storici dell'arte e studiosi, perché questa ipotesi avrà sicuramente incuriosito e interessato. Voi intanto avete intervistato Marco Mastrofini, sentiamolo.
2: Ci troviamo a Roma nel Battistero Lateranense, che è il più antico dei battisteri romani e custodisce al suo interno un capolavoro di arte religiosa. Parliamo di arte religiosa perché si tratta di un mosaico cristiano fatto da un artista cristiano che raffigura un tema classico della cristianità, cioè la Gerusalemme celeste, che altro non è che la città del mondo che verrà. Ma il nostro artista bizantino sceglie di raffigurare nella sua Gerusalemme celeste non dei monumenti illusori, ma dei monumenti iconici classici identificabili per le loro particolarità, che il nostro artista raffigura nel suo mosaico con grande precisione. Il mio libro, Eureka la seconda, non è altro che reso conto di quello che ho visto. C'è una molteplicità di monumenti greco-romani, ma più rivisti, perché scomparsi per sempre.
0: Ecco, quindi ovviamente guardando le due città, ovviamente sul sito ufficiale dell'arcibasilica papale, perché è un'arcibasilica papale di San Giovanni Laterano, c'è scritto che sono Betlemme e Gerusalemme. Guardando i particolari però evidentemente Mastrofini ha visto dei particolari, giusto Gianluca?
1: Sì, te lo confermo, la lettura diversa si basa proprio su una serie di elementi che, andando a guardare anche un po' di mappe, diciamo così, legate proprio a Siracusa antica, effettivamente corrisponderebbero. Tra le altre, ecco, c'è l'Artemision, che è l'unico tempio ionico d'Occidente, il Castello Eurialo, ci sono tantissimi davvero elementi, monumenti che effettivamente fanno comunque sorgere la domanda: ma siamo sicuri che si stia trattando, ecco, di Betlemme o di Gerusalemme? Noi chiaramente abbiamo ascoltato la tesi di Mastrofini, è chiaro che poi devono essere fatti tutti gli approfondimenti del caso, però la tesi proposta proprio da Mastrofini apre uno scenario interessante e un confronto, ecco, tra Roma e Siracusa, tra l'altro un confronto che non sarebbe neanche casuale, perché Roma apparirebbe come una città decadente, quasi simbolo, ecco, della vanità imperiale, e le farebbe da contraltare comunque la grandezza, la bellezza di Siracusa in questo legame e confronto con la Sicilia, che dal nostro punto di vista evidentemente ha un suo fascino.
0: Potrebbe essere che il mosaicista era siracusano, insomma, e adesso perché non sarà un caso, insomma, questa Siracusa non sarà sbucata, se fosse non è venuta fuori dal nulla. Allora sentiamolo ancora ai vostri microfoni, Mastrofini.
2: La Gerusalemme celeste collocata alla sinistra del Salvatore nella cappella lateranense di San Venanzio non è solo una splendida città in fiore, ma contiene anche dentro tanti monumenti iconici greco-romani che furono gli stessi di Siracusa antica, e anche nella stessa posizione. Concentriamoci particolarmente su tre monumenti della città celeste del mosaico. Innanzitutto c'è un tempio in stile ionico nella città bassa, proprio come l'Artemision sotto Siracusa nell'isola di Ortigia, che fu anche l'unico tempio ionico di tutta la Magna Grecia. Poi c'è nel mezzo un arco trionfale a un solo fornice, proprio come l'arco onorario di Augusta al centro di Siracusa, benemerito per averla amata e salvata dalla decadenza. Infine c'è una rocca isolata in alto a sinistra, proprio come il castello di Euria, la sinistra sopra Siracusa, che fu anche la fortificazione più famosa di tutta l'antichità. C'è poi la torre del castello, il mastio, con un profilo svasato verso il basso, un look medio orientale mai visto prima in Occidente, ma compatibile con quella civiltà multiculturale che fu quella bizantina, vera porta d'Oriente e capolinea della Via della Seta.
0: Il racconto è affascinante, adesso andrò sicuramente appena possibile a vedere il battistero, anche perché se guardi le immagini solo così dal sito non si vede assolutamente nulla, non ci sono le città, evidentemente non vengono riprese. Come Mastro Fili, immagino che studi da tempo, insomma sia da tempo interessato a varie cose di arte, come è venuto lo spunto per andare a guardare il battistero, lo sapete?
1: Allora, lui in realtà, da appassionato e anche da studioso, si trovava proprio all'interno del battistero, al che, diciamo, ha guardato effettivamente il mosaico e qualcosa, diciamo così, non tornava rispetto a quelle che erano le credenze e quelle che sono in realtà, diciamo, le considerazioni fin qui ufficiali. Sì. Da lì è partito un lavoro di curiosità, elemento dopo elemento, come peraltro spiegavo nel precedente intervento, dice, c'è l'Artemision, il castello di Eurialo, tanti altri dettagli, mai visto mai che fosse. Lui si è, diciamo, autoacceso una curiosità, l'ha accesa anche, diciamo, all'interno della nostra redazione, me la sono riportata.
0: E avete fatto benissimo e speriamo che adesso si accenda anche nella comunità degli storici d'arte e continueremo a seguire la vicenda. Gianluca, grazie.
1: Grazie a voi Federica, alla prossima.
0: E noi adesso andiamo in Toscana, Radio Toscana Giovanni Ciappelli è collegato con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, con te passiamo dall'arte a un altro tipo, potremmo dire anche di arte terapia, perché in Toscana si potrà andare a teatro o al museo con la prescrizione del medico. Giovanni.
3: Sì, esattamente, avete appena finito di parlare di bellezze, mi verrebbe da dire la cultura fa bene, nel vero senso della parola, secondo quelle che saranno delle linee guida che la Regione Toscana imposterà nelle prossime settimane sulle cosiddette prescrizioni sociali. Di che cosa si tratta? Lo anticipavi, il medico, ma anche per esempio uno psicologo, un infermiere di comunità, quelle figure professionali che andranno a operare nelle case di comunità, davanti a delle situazioni di, diciamo, fragilità sociale o comunque tutti quei casi che hanno bisogno anche nell'ambito terapeutico di interventi sul cosiddetto benessere sociale, potranno andare a prescrivere delle attività culturali o delle attività sportive, banalizzando appunto. Si può andare al museo, al cinema, al teatro con la prescrizione del dottore. È un'iniziativa che la Toscana prende per prima in Italia, secondo quelle che sono le indicazioni degli uffici regionali, e che entro breve dovrebbe diventare realmente operativa, entrando appunto in quelle che sono le possibilità e le modalità del sistema sanitario regionale, anche come detto con l'introduzione e con la messa in attività delle case di comunità.
0: Allora, voi su questo avete sentito Alberto Zanobini, che è dirigente del settore inclusione e fragilità della Regione.

0: L'attività degli orti sociali. In Toscana abbiamo già un esempio molto forte, sono i musei per l'Alzheimer, dove si usano i percorsi museali e artistici per il benessere biopsicosociale della persona. Questo vale per esempio tantissimo nelle nostre aree interne, dove la solitudine degli anziani sta diventando un fattore che noi non riusciremo, come dire, a rincorrere solo con nuove RSA, attendendo che loro diventino non autosufficienti. Bisogna operare prima.
1: Eh sì, infatti ne avevamo parlato dei musei per persone, per anziani con patologie, insomma, come l'Alzheimer, che sono fatti in modo per essere fruibili da tutti, e questo migliora molto la reattività delle persone. Ma le case di comunità a che punto stanno, Giovanni?
2: Le case di comunità anche in Toscana credo si stia facendo una sorta di corsa contro il tempo, considerando che gran parte sono finanziate con i fondi PNRR, e quindi entro il 2026, entro breve, bisognerà fare rendicontazione e messa in servizio. La giunta Giani sta facendo un tour serratissimo anche per capirne lo stato. Non è l'unica opera PNRR su cui si sta cercando di correre, c'è che, come raccontavamo anche in altre occasioni, come sì, giustamente facevi riferimento anche tu, diventano delle realtà decisive a livello locale e territoriale, laddove per esempio, come abbiamo avuto modo di raccontare, ci sono degli ospedali che per numeri, che per protocolli perdono servizi, e le case di comunità anche magari in piccoli paesi potrebbero, anzi l'obiettivo è quello di farli diventare dei riferimenti non solo sanitari ma anche proprio socio-assistenziali, in questo senso. E questa cosa delle prescrizioni sociali rientra proprio in questo, anche perché si cerca di unire sia il tessuto che va a prendersi cura delle persone con delle iniziative che magari, e progetti che magari sono già esistenti, e quindi mettere in contatto questi due piani.
1: Che sarebbe veramente l'ideale. Poi tra l'altro la vicinanza delle case di comunità, perché appunto di recente io e te abbiamo parlato del fatto che ci sono luoghi dove il medico di base non c'è, bisogna andare tutto da un'altra parte, e non parliamo dell'ospedale. Allora, dicevamo prima che non sono solo i medici che possono prescrivere queste attività, e sentiamo ancora Zanobini.
0: Così come ti prescrivo un'aspirina, ti prescrivo di andare a un giovane adolescente, come già avviene a Lucca, di andare 3 volte al teatro al mese, a una persona anziana che è ancora autosufficiente, di fare le camminate che organizza l'Unihop, abilitare anche tutte le risorse che ci sono sul territorio per evitare che rincorrere, diciamo, i costi sanitari del welfare sia l'unica attività che possiamo fare. Progetti che hanno già il sostegno del, per esempio, delle fondazioni. Noi abbiamo avviato anche un ragionamento con le fondazioni delle casse di risparmio toscane. Noi sappiamo che queste risorse sono già spesso sostenute, si tratta di metterle a valor comune e a sistema col sistema sociosanitario. Questo è il passaggio, perché in realtà Unihop Firenze già porta gli anziani al maggio musicale, potrebbe fare la stessa cosa per i giovani quando fanno vedere le prove degli spettacoli. Si tratta in realtà non tanto di mettere soldi in più, noi lo faremo per la formazione, un grande investimento, questo la regione lo deve fare, culturale, di formazione degli operatori, però poi si tratta di modellizzare percorsi e di mettere a sistema le risorse che ci sono.
1: È la cosa più semplice, perché magari è tutto un po' smagliato, un'associazione fa una cosa, uno ne fa un'altra, appunto quelli vanno nei musei, però non si parlano tra di loro, e invece si può fare una cosa un po' più sistemica, Giovanni.
2: Bisogna arrivare in modalità uovo di Colombo, ovvero ci si poteva pensare prima, deve arrivare qualcuno che lo fa, ecco, questo è fondamentalmente questo.
1: Allora seguiremo anche questo, la sua evoluzione. Giovanni, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro, Simona Mulazzani è collegata con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te Federica, mi piacciono queste prescrizioni, andare a teatro, fare una passeggiata, bellissime.
1: Con te andiamo anche al mare, e qui entra la polemica,
3: perché? È normale,
1: perché
3: cara Federica, in realtà non ci sarebbe nulla da polemizzare, anzi quando è stata presentata questa iniziativa sembrava una cosa che andasse incontro alle esigenze delle famiglie. Noi siamo in un paese dove c'è tanta denatalità, dove spesso anche le giovani famiglie dicono ma com'è possibile conciliare tempi di lavoro e di vita, abbiamo i figli, dove li mettiamo durante l'estate, lavoriamo bene. Cosa ha fatto la Regione Emilia Romagna? Ha presentato un'ipotesi di lavoro, perché quest'anno si partirà in via sperimentale, poi l'anno prossimo, se tutto va bene, ma viste le polemiche di questi giorni, chissà se poi inizierà questa sperimentazione, comunque, di lasciare aperte le scuole nel periodo 31 agosto 14 settembre.

0: settembre, non cambiando il calendario scolastico, quindi come magari è nell'autonomia delle regioni, no? C'è chi inizia prima, c'è chi inizia dopo, noi iniziamo il 15 di settembre, ma dicendo apriamo le scuole, ci facciamo entrare dentro dei soggetti privati che sono delle cooperative, il terzo settore, il mondo del volontariato, e diamo alle famiglie la possibilità comunque di avere un luogo sicuro, protetto e anche con delle belle iniziative per i loro figli delle scuole elementari.
1: Apriti
0: cielo, perché se l'iniziativa
1: che a noi ci sembra una cosa bellissima civile che altri paesi fanno da secoli, che noi
0: infatti
1: proprio senti,
0: però
1: andiamo, diciamo
0: dopo
1: tutto,
0: ti dico
1: adesso
0: la polemica,
1: aspetta,
0: okay,
1: aspetta,
0: va
1: adesso
0: bene.
1: Questa è l'iniziativa che ci sembra proprio, anzi
0: lodevole,
1: è stato anche progetti realizzati, insomma, sostenuto dalla regione con 3 milioni di euro, e quindi 15 giorni in cui i bambini possono fare attività extra scolastiche. Questo è il sunto della cosa. Voi avete sentito il presidente della regione Emilia Romagna, Michele De Pascale.
2: Il mese di settembre è oggettivamente una criticità per tantissime famiglie dell'Emilia Romagna, e in maniera particolare negli ultimi anni con, diciamo, le difficoltà, il caro vita, i tanti problemi che le famiglie stanno vivendo. Sono 15 giorni quelli dell'inizio del mese di settembre, prima che inizi la scuola, dove molte famiglie della nostra regione sono in difficoltà nell'accudimento dei figli, nel trovare soluzioni, e quindi nei primi 15 giorni di settembre interverrà la regione Emilia Romagna. Abbiamo previsto per quest'anno uno stanziamento di 3 milioni di euro per i comuni in via sperimentale, selezionando quelli che diciamo già hanno dimostrato anche di essere in grado magari di in pochi mesi di organizzare un'attività sperimentale. Se ce ne saranno altri interessati, ovviamente lo valuteremo la possibilità di coinvolgerli per un servizio sul modello del pre-post scuola, lo dico per capirci, sul modello portato avanti da educatori, professionisti esterni anche alla scuola, gestito dai comuni, che garantirà alle famiglie appunto una risposta in quel periodo. Nel 27, anche dopo aver verificato come sarà andata questa esperienza, questa misura sarà estesa a tutti i comuni dell'Emilia Romagna, e quindi diciamo la scuola inizia il 15 di settembre in Emilia Romagna, ma dal 1 di settembre si inizia, volendo potenzialmente, ad andare a scuola con servizi extra scolastici. Lo spiego, questo percorso sarà totalmente volontario.
1: Ecco, sarebbero adesso 42 i comuni coinvolti.
0: Confermo, sono 42 in tutta la regione, tra questi c'è anche la nostra Rimini. Non è poco,
1: non
0: no,
1: è
0: in
1: poco.
0: Effetti non è poco. E
1: ma chi è che non vuole far andare i bambini a scuola?
0: Allora non è tanto questo, il fatto che insomma, dopo che è arrivata questa notizia, che cosa è successo? Che operatori del settore turistico, in primis bagnini ed albergatori, hanno fatto una levata di scudi. Ma come? Vi parliamo di destagionalizzazione, a settembre noi lavoriamo tanto con le famiglie del nostro territorio emiliano, no? Quindi chiaramente turismo di prossimità. Se voi già li mandate a scuola dal 31 agosto, il messaggio che passa è: le vacanze sono finite, è già ora di tornare a scuola. A noi non era parsa questa cosa, però effettivamente in questi giorni, anche sentendo tra l'altro come è stata letta a livello nazionale questa notizia, in tanti hanno detto: ah, in Emilia Romagna si torna a scuola il 1 di settembre, cosa assolutamente non veritiera. E noi vi abbiamo fatto sentire il presidente, magari adesso sentiamo anche l'assessore, ma è molto chiaro che non è così.
1: No, non è così, ma poi voglio dire, non è che uno si deve giustificare con quelli degli stabilimenti. A parte tutto, va bene.
0: Ma tu
1: allora
0: sai che qui devi contemperare tante esigenze, anche gli amministratori
1: fare. L'amministratore dice quelle cose come stanno, poi dopo uno dice la sua, però insomma non possiamo neanche, diciamo, stortare troppo le cose. Ecco, adesso sentiamo l'assessora che hai detto tu alla scuola, Isabella Conti.
3: Noi come Regione Emilia Romagna vogliamo dare risposte alle famiglie che hanno bimbi tra i 6 e gli 11 anni, perché sappiamo che la conciliazione vita-lavoro è un tema estremamente sentito, estremamente faticoso. Sappiamo che i genitori fanno gli equilibristi soprattutto nel periodo estivo, e sappiamo quanto le prime 2 settimane di settembre siano le più critiche in assoluto. Abbiamo verificato che andare a lavorare sul calendario scolastico avrebbe comportato sia tensioni nel mondo della scuola, anche nel mondo dei genitori, perché avrebbe comunque comportato un approccio di obbligatorietà alla frequenza, qualora avessimo cambiato anche solo, cosa che potevamo fare solo pochi giorni. E quindi ci siamo detti: quando non ci sono soluzioni rodate, dobbiamo inventarle.
1: Anche perché ricordiamoci che un periodo, Simona, le scuole dovevano prolungare la chiusura, nel senso che era stato detto, no, che si andava a scuola fino a 15 giugno, 20 giugno, invece siamo tornati indietro da tutte le parti. E
0: sì,
1: quattro mesi poi alla fine non sono insostenibili.
0: Ma ti ricordi quando si diceva facciamo una settimana a marzo, e poi i genitori dicevano ma rimettiamo i figli a marzo?
1: No, cioè, ma poi non è solo il problema. Adesso noi stiamo puntando tutto sul bagnino e il genitore. Che ovviamente hanno tutti, però voglio dire, anche questi bambini non possono stare senza fare niente per quattro mesi, eh. Vogliamo pensare anche alla loro formazione.
0: Assolutamente, infatti quindi, Federica, mi è piaciuto così proporti questo tema per chiarirlo. Siccome noi siamo qui, la possiamo in qualche modo raccontare al meglio questa cosa. Io come hanno detto entrambi, è un progetto volontario, nel senso, se poi una famiglia, come speriamo, ha la possibilità, brava, esatto, che venga, noi siamo molto felici.
1: Andate al mare e fate contento il
0: bagnino.
1: Simona, grazie veramente.
0: Grazie a te Federica, alla
1: Ciao.
0: Prossima.
1: E noi ci fermiamo qui, in regia Daniele Paggi, Il Territorio Parla torna domani.
4: Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaretti.

0: Ascolti, ti porto all'Uneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: TV 2000.
10: Non una televisione qualsiasi.
9: Canale 28 del digitale terrestre.
10: 157 di Sky.
9: 18 TV Sat.
10: TV2000.it.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ancora a stallo nel negoziato per cercare di arrivare a un accordo fra Iran e Stati Uniti. Intanto un'esplosione ha danneggiato una petroliera al largo delle coste dell'Oman, l'annuncio dell'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, mentre le tensioni rimangono elevate intorno allo strategico stretto di Hormuz. Nella notte raid americano su postazioni iraniane, violato il cessate il fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. E continuano i raid israeliani in Libano. Il Ministero della Salute di Beirut ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise, 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. E in Israele, nel nord, sono risuonate le sirene per il lancio di droni dal Libano. La Procura di Modena ha chiesto, nell'ambito di un incidente probatorio, una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne arrestato per strage e lesioni aggravate dopo aver travolto con l'auto 7 persone e tentato di accoltellarne una in pieno centro a Modena. Drammatico incidente in Belgio, 4 persone di cui 2 adolescenti hanno perso la vita nello scontro fra uno scuolabus e un treno nei pressi di Buggenhout vicino Bruxelles. Tra le vittime anche l'autista del bus e un accompagnatore dei ragazzi. Ancora non chiare le cause. Nessun allarme Ebola in Italia, dice il Ministero della Salute, dopo che 2 cooperanti sono risultati negativi ai test dopo essere rientrati da 3 mesi in Uganda, ma in Africa l'allerta resta.
1: In Congo sono stati registrati 904 casi di Ebola sospetti, principalmente nella provincia di Ituri, epicentro dell'epidemia. Il Ministero delle Comunicazioni congolese indica 119 decessi, ma i numeri diffusi a livello regionale ne contano fino a 220. Il ceppo Bundibugyo, responsabile dell'epidemia, non ha vaccino né trattamenti approvati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, afferma che il rischio di un'epidemia nazionale nella Repubblica Democratica del Congo è molto elevato. La cornice in cui si muove il virus peggiora le cose. Il Congo è particolarmente vulnerabile a causa delle diagnosi tardive, dell'assenza di terapie specifiche per il virus, della diffusa violenza armata e dell'elevata mobilità della popolazione, ha affermato l'organizzazione. Caterina Dall'Oglio, lì nello studio.
0: Gli attivisti della flottiglia di terra sgomberati ieri sera dal campo nei pressi di Sirte in Libia rientreranno nelle prossime ore in Italia. Lo si apprende da fonti della Global Summond Flottiglia. Sono 7 gli italiani che si trovavano ancora in Libia e, a quanto riferito, potrebbero tornare già oggi con voli di linea. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario. Tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito siti iraniani nella notte. Violato cessate fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Tesa la situazione anche in Libano. Drammatico incidente in Belgio, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello in Belgio. 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti. La politica alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. L'Unione Europea faccia meno e meglio, dice la Premier Meloni dall'Assemblea di Confindustria. Buonasera da Antonella Mito. La tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito dei siti iraniani durante la notte scorsa. Violato il cessate il fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Sentiamo Marco Burini.
1: Tra raid e minacce, quello tra americani e iraniani non sembra affatto un negoziato, anche se qualche ben informato sostiene che i belligeranti sono vicini a un accordo. Ma è da settimane che lo danno per imminente e poi non se ne fa niente. Certo, il regime di Teheran ha meno fretta di Trump. Gli ayatollah sono rimasti al potere e Mojtaba Khamenei si è rifatto vivo per l'Hajj, il tradizionale pellegrinaggio alla Mecca, chiamando a raccolta tutti i musulmani. Il futuro appartiene alla Umma e dicendo che i paesi del Golfo non faranno più da scudo per le basi militari americane. In realtà i capi di Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi sono in affari con Trump, ma intanto l'Iran sta trattando con l'Oman per far pagare un pedaggio nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran stavano piazzando mine, sostengono i comandi militari statunitensi per giustificare gli attacchi della scorsa notte. Teheran minaccia una rappresaglia, mentre l'uomo forte del regime, il presidente del Parlamento Khalibaf, fa sapere che la sua visita in Qatar è stata positiva. L'obiettivo era sbloccare i 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati durante i negoziati. Marco Burini, linea allo studio.
0: E nonostante la tregua, anche in Israele torna a colpire il Libano. Sentiamo da Gerusalemme Alessandra Buzzetti.
2: I raid israeliani non danno tregua al Libano. Ai civili in Natabia, la principale città del sud del paese, è stato dato l'ordine di evacuazione, così come ai residenti di Masgara, nella valle di Baca. Ed è qui che una bomba israeliana ha ucciso ieri 11 persone, tra cui 2 ragazzini e una donna, almeno 15 feriti. Pesanti scontri a fuoco diretti sono in corso anche a nord del fiume Litani. Le truppe di terra israeliane hanno varcato la linea gialla, il nuovo confine deciso unilateralmente da Israele, che segna il territorio libanese rioccupato dai carri armati di Tel Aviv. Ed è qui che i droni di Hezbollah uccidono quasi quotidianamente soldati israeliani. I piccoli economici comandati a breve distanza con una fibra ottica bunkano gli ultramoderni sistemi di intercettazione israeliani. Più di uno oggi è esploso anche in territorio israeliano senza causare feriti. Sono rientrate in vigore severe restrizioni di sicurezza nelle cittadine vicine al confine con Libano da ieri sera, quando il primo ministro israeliano ha avuto il via libera dalla Casa Bianca per un'offensiva di larga scala in Libano. Netanyahu è in difficoltà sul fronte politico interno. Gli avversari gli imputano una sconfitta strategica nella guerra con l'Iran, suggellata dall'eventuale accordo con gli Stati Uniti, accordo che non piace a nessun israeliano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Il Nano Studio.
0: E sull'altro fronte, quello ucraino, si teme che la Russia continui la rappresaglia dopo l'attacco con droni di Kiev della settimana scorsa. Sentiamo Vito De Torre.
3: Mosca insiste, gli stranieri e il personale diplomatico presenti a Kiev devono lasciare al più presto la capitale ucraina. Il Cremlino avverte che nelle prossime ore la città sarà colpita da attacchi sistematici contro i centri di comando e i palazzi del potere. Il ministro degli esteri russo ha chiesto agli Stati Uniti di evacuare diplomatici e cittadini americani dalla capitale. Da Washington però non è arrivata alcuna indicazione di lasciare il paese. L'Unione Europea ha definito inaccettabili le minacce russe contro i civili e ha confermato il sostegno a Kiev. Anche l'Ucraina non sembra intenzionata a fermarsi. Lo Stato Maggiore di Kiev ha annunciato la chiusura della raffineria russa di Syzran, colpita giovedì da raid ucraini. Secondo un'inchiesta indipendente, gli attacchi contro il settore petrolifero avrebbero compromesso il 40% delle esportazioni russe di greggio. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Drammatico incidente in Belgio, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello nei pressi di Bruxelles, 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti. Sentiamo Alessio Orlandi.
4: Era diretto in un istituto per studenti con disturbi comportamentali lo scuolabus che questa mattina in Belgio è stato investito da un treno. 4 i morti, tra cui 2 adolescenti di 12 e 15 anni. Le altre 2 vittime sono l'autista del pulmino, 49 anni, e un accompagnatore di 27. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:15 vicino a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, a circa 30 km da Bruxelles. La dinamica dello scontro non è ancora chiara. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del minibus stava percorrendo la strada che costeggia la linea ferroviaria quando avrebbe svoltato per attraversare binari nel momento in cui il treno stava sopraggiungendo. Una parte del passaggio a livello, fanno sapere media locali, risulterebbe piegato. A bordo del bus c'erano altri 5 studenti ricoverati in gravi condizioni, ma stabili. Nessun ferito invece tra i viaggiatori del treno, che aveva già rallentato la sua corsa in vista della vicina stazione, senza però riuscire a evitare lo schianto. Oggi l'Europa piange con il Belgio le condoglianze della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: L'Unione Europea faccia meno e meglio. La Meloni critica Bruxelles dall'Assemblea Generale di Confindustria. Presente anche il Presidente Mattarella. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
5: Non vogliamo diventare un deserto industriale, l'Italia prima, l'Europa poi. È il grido di dolore lanciato dal Presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'Assemblea Annuale degli Imprenditori Italiani e subito dopo propone un patto in 5 punti da condividere con la politica per tornare a una crescita del 2%. 5 leve a partire dall'energia, su cui il Presidente di Confindustria riconosce quello che ha fatto il governo, ma chiede di più, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e del Premier. Orsini ricorda il confronto positivo con i sindacati, ma punta il dito contro l'Europa per la deindustrializzazione del vecchio continente. Poi parla anche di responsabilità nazionale. Il Presidente di Confindustria infine chiede di riportare l'energia nelle competenze dello Stato, accelerando il ritorno al nucleare. La Meloni raccoglie l'appello, prende i temi di Orsini e li trasforma in un attacco all'Europa. Parla apertamente di un'Unione diventata un gigante burocratico, sacrificando competitività e crescita. Dovrebbe fare meno e meglio, conclude la Premier. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: La politica è alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. Noi ci colleghiamo per gli ultimi aggiornamenti in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Eccoci Antonella, sì, è tempo di bilanci, attesa comunque, ricordiamo, dei ballottaggi della 7 e 8 giugno. Comunque il centrodestra tiene e rilancia, mentre il centrosinistra non ritrova, possiamo dire, l'onda lunga del referendum. Sebbene restino amministrative dai partiti, anche nella giornata di oggi la lettura resta soprattutto politica, un banco di prova per il voto del prossimo anno. La vittoria a sorpresa, i sondaggi della vigilia dicevano altro, del centrodestra a Venezia da ossigeno alla coalizione di governo. A Venezia la conferma, mentre a Reggio Calabria il trionfo del centrodestra con Cannizzaro, che è un deputato di Forza Italia, che strappa il comune al centrosinistra. A sua volta il centrosinistra nel campo largo si aspettava di più, riprende Pistoia, tiene Prato, mentre ad Arezzo si va al ballottaggio. Ma pesa comunque la sconfitta di Venezia. Intanto il governo avanti con la riforma della legge elettorale, già domani potrebbe essere presentata in commissione, ma per le opposizioni ci sono altre priorità. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. E ancora incidenti mortali sul lavoro. Uno è accaduto questa mattina ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove secondo una prima ricostruzione un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Un secondo tragico incidente si è verificato nel Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto. E a Napoli è stabile in prognosi riservata in terapia intensiva il ragazzino di 12 anni accoltellato dal padre, che poi ha tentato di togliersi la vita. Ora l'uomo è in stato di arresto per tentato omicidio. Sentiamo Amalia Cartia.
7: Rimane in terapia intensiva, stabile, anche se in prognosi riservata, il 12enne accoltellato questa mattina dal padre nel rione Sanità di Napoli. L'allarme è scattato alle 8 del mattino, quando i vicini di casa della famiglia, allertati dalle urla provenienti dall'appartamento, hanno chiamato le forze dell'ordine. Secondo le ricostruzioni, l'uomo, un 35enne, probabilmente in stato di alterazione psichica, avrebbe colpito il ragazzo in due diversi momenti, con due fendenti alle spalle, ferendolo a un polmone. A quel punto, rendendosi conto dell'accaduto, l'uomo ha rivolto il coltello contro se stesso, ferendosi ai polsi e al collo, finché a fermarlo non è intervenuta la compagna, madre del ragazzo ferito, e degli altri due figli di 10 e 16 anni che hanno assistito alla scena. Nel tentativo di disarmarlo anche la donna è rimasta ferita, così come i sanitari. Padre e figlio sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove le loro strade si sono poi divise. Il ragazzo è stato trasferito in prognosi riservata al Santo Bono, mentre l'uomo, portato in codice rosso al Cardarelli, dovrà rispondere adesso di tentato omicidio e lesioni personali. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: Giovani e lavoro. Una ricerca dell'Istat sui dati del 2024 segnala che in Italia il tasso di assorbimento di giovani nel mercato del lavoro è ancora buono, superando il 70%, ma i laureati continuano a rimanere molto meno rispetto alla media europea. Sentiamo Andrea Domaschio.
8: La fascia d'età presa in considerazione dal report Istat è quella tra i 20 e i 34 anni, che nel 2024 ammontava a un totale di 9 milioni e 100 mila persone. Il dato che emerge con più evidenza è che la quota di ragazzi laureati risulta di oltre 11 punti percentuali inferiore rispetto alla media europea. E anche se circa un terzo di giovani diplomati dichiara di seguire un ulteriore percorso di studio, uno su quattro dice invece di aver interrotto volontariamente la formazione universitaria perché più interessato a lavorare e guadagnare. Infine, secondo l'analisi Istat su giovani e lavoro, il tasso d'occupazione nella fascia d'età tra i 20 e i 34 anni è stato pari al 70,2%, ma la partecipazione al mercato del lavoro dei giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno è stata molto più bassa che nel resto del paese, associandosi a tassi di disoccupazione e inattività più che doppi rispetto alle altre aree d'Italia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Seconda giornata per l'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che si svolge in Vaticano fino al 28 maggio. Sentiamo Nicola Ferrante.
9: Seconda giornata di lavori per i vescovi italiani riuniti in Vaticano in Assemblea Generale. Nel pomeriggio, eletto vicepresidente per l'area nord, Monsignor Gianmarco Busca, vescovo di Mantova. Dopo l'introduzione di ieri del cardinale presidente, la riflessione è poi proseguita anche stamani sulle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale, come spiega Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo, del gruppo di lavoro CEI sul cammino sinodale.
10: Il tema è la trasmissione della fede, la testimonianza, l'annuncio, il raccontare la notizia bella del Vangelo, e questo ci interroga come chiese e ci stimola a fare delle scelte, a camminare, così come anche in un contesto culturale che cambia il ripensare la presenza della Chiesa nel territorio. Certo, un altro tema che emerge è quello della corresponsabilità, quindi della partecipazione di tutti alla vita, al cammino della Chiesa stessa.
9: Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Maggio con caldo record in mezza Europa, temperature vicine ai 35 gradi in Gran Bretagna, Olanda e Francia, dove si registrano ben 7 morti. Oggi in Italia bollino arancione in 12 città, soprattutto al centro-nord. E uno sguardo in chiusura alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB, che ha chiuso il ribasso dello 0,64%. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola un augurio di buona serata.
11: Pianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
12: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per una nuova puntata della Fontana del Villaggio, le nostre notizie per voi. Iniziamo con la storia di Ciro Di Maio, che è passato dalla pizzeria alla formazione. La sua è una storia di riscatto e di lavoro. Intanto partiamo dal dire che a Brescia c'è un nuovo corso gratuito per pizzaioli. In risposta alla carenza del personale nel settore e all'emergenza disoccupazione, finanziato dai programmi GOL, la carenza di occupabilità dei lavoratori della regione Lombardia, il corso è rivolto a chi è senza lavoro, senza distinzione di età o di provenienza, e offre 76 ore di formazione professionale per trasformare l'inattività in una competenza certificata, immediatamente spendibile nella ristorazione. Ma chi c'è dietro a questa iniziativa? C'è lo chef Ciro Di Maio, un originario di Frattamaggiore, Napoli, attivo a Brescia dal 2015, che ha scelto di mettere la propria esperienza al servizio di chi è in difficoltà, andando oltre la logica del profitto per abbracciare una visione sociale. Per Di Maio la pizza non è solo un prodotto gastronomico, è una lingua universale che tutti capiscono, un ponte tra chi arriva e chi accoglie, tra chi ha perso il lavoro e tra chi cerca una seconda opportunità. E la storia è quella dello chef napoletano Ciro Di Maio, che non è solo un racconto di integrazione riuscita, ma è la dimostrazione di come un'attività imprenditoriale possa generare un valore sociale per l'intera comunità. Racconta: ho lasciato il sud per cercare fortuna e l'ho trovata. Così ha spiegato. Oggi la sua pizzeria San Ciro a Brescia è molto più che un punto di riferimento gastronomico, è un vero e proprio laboratorio di riscatto sociale. A Brescia ho costruito il mio successo professionale, ma oggi guardo oltre il mio locale. Così dice Di Maio. Questa visione si traduce in una formazione professionale che trasforma la vulnerabilità in professionalità. Il corso per pizzaioli non si limita solo a insegnare un mestiere, punta a replicare un modello basato sulla fiducia e sulla responsabilità. Io sono partito da zero e ce l'ho fatta perché qualcuno mi ha dato fiducia. Il corso di formazione professionale è progettato per abbattere le barriere di ingresso nel mercato del lavoro. Oltre alla pratica, il corso fornisce abilitazioni fondamentali come l'attestato di competenza professionale da pizzaiolo e la certificazione HACCP, trasformando i partecipanti da figure generiche a professionisti specializzati pronti per un inserimento immediato e regolare. Il valore dell'iniziativa va oltre questi certificati. Il mestiere si impara stando accanto, sottolinea lo chef, superando la logica che spesso relega gli immigrati e i disoccupati a ruoli marginali come quelli da lavapiatti. Ciro Di Maio adotta un metodo di affiancamento diretto, li guida nel loro percorso professionale e nel caso degli immigrati li supporta anche nelle pratiche burocratiche per l'accesso ai documenti e ai permessi di soggiorno. Una formazione professionale che contribuisce a un inserimento sociale più efficace. E così si arriva alla pizza oltre le mura, dall'inclusione alla
rieducazioni, in collaborazione con il carcere Canton Mombello. A Brescia c'è stata questa dimostrazione dell'arte bianca che si trasforma in strumento di rieducazione e prevenzione della recidiva. La possibilità di offrire ai detenuti una competenza spendibile una volta scontata la pena. Un chiaro esempio di formazione professionale che può aiutare la reintegrazione. Un ponte tra inclusione e professionalità. E è arrivato anche al rione Sanità di Napoli. Qui c'è il progetto delle 500 pizze, realizzato all'inizio del 2025 in collaborazione con l'Istituto Alberghiero d'Este Caracciolo, che ha coinvolto i giovani del quartiere in una lezione collettiva di impegno civile, un'iniziativa nata come dono della pizza Oliva da Carla e Salvatore in Piazza Sanità per celebrare il 10° anniversario del locale. Per l'occasione sono state distribuite gratuitamente 500 pizze margherita e la pizza fritta. Omaggio a Sofia Loren, che nel film L'oro di Napoli di Vittorio De Sica interpretò il celebre ruolo della pizzaiola. La pizza è uno strumento di emancipazione, un modo per restituire dignità a chi l'ha persa, per rimettere in moto vite rimaste ferme troppo a lungo, così ha dichiarato Ciro. Iniziative come questa delineano un nuovo paradigma per la ristorazione, un'economia civile che forma, include, investe sulla formazione professionale e sulle persone. La cucina diventa un'opportunità di crescita, dove il successo del singolo contribuisce all'avanzamento della comunità. Farina, acqua, lievito, maniche imparano. A volte basta questo per cambiare una storia, conclude Ciro Di Maio. Come dimostra questa storia, la formazione professionale continua a essere centrale per il futuro di giovani e meno giovani e per l'intera comunità.

proseguiamo con un'altra esperienza, un progetto per chi ha la sindrome di Down e un aiuto per diventare indipendenti. La nostra Italia è ancora poco abituata a parlare di autonomia delle persone con disabilità intellettiva. Questo è un progetto, Andiamo a vivere da sole, che rappresenta una rivoluzione in concreto. È nato per accompagnare le giovani donne con sindrome di Down in un percorso di emancipazione e crescita personale. È un programma che offre un'esperienza di vita condivisa all'interno di appartamenti protetti ma veri, dove si impara a gestire la quotidianità, a costruire relazioni paritarie, a diventare indipendenti. La sindrome di Down, come si sa, è una condizione genetica, comporta disabilità cognitive e fisiche di grado variabile. Troppo spesso le persone che ne sono affette vengono viste unicamente come eternamente bisognose, eternamente da proteggere, rimanendo escluse da esperienze di autodeterminazione. Andiamo a vivere da sole nasce per ribaltare questa narrazione. Non si tratta solo di assistere, ma di abilitare passo dopo passo un'autonomia reale. Il progetto è realizzato in coprogettazione con il Comune di Modena, con il contributo di Fondazione di Modena, allo scopo di portare persone con disabilità all'indipendenza, al co-housing. È il primo progetto. Le ragazze vivono in piccoli gruppi, in appartamenti affittati per il progetto, con il supporto di educatrici professioniste e gradualmente sempre meno presenza assistenziale. Imparano le ragazze a fare la spesa, a cucinare, a gestire il budget, a lavarsi i vestiti, a prendere i mezzi pubblici. Soprattutto imparano a scegliere cosa mangiare, come vestirsi, chi frequentare. Quindi fanno le loro scelte, cominciano a maturare progetti per diventare indipendenti. Giorgia ha 28 anni, ha partecipato a questo progetto pilota a Modena. Per me vivere da sola significa essere grande, spiega Giorgia, fare le cose da me. All'inizio avevo paura di bruciare la pasta, di dimenticare la spesa, poi ho imparato, adesso preparo il mio caffè la mattina, faccio la lista della spesa. È un progetto che è supervisionato da professionisti che aiutano le ragazze attraverso questo percorso. Le ragazze pagano l'affitto, fanno la spesa, diventano autonome. La mamma di Giorgia ha spiegato che all'inizio avevano timore che la ragazza si sentisse sola. Dopo qualche giorno Giorgia e le sue amiche sono diventate più sicure, progettano il futuro assieme. Sono felice di stare con le mie amiche, dice Giorgia. Parliamo tanto, ci aiutiamo, a volte litighiamo, ma poi facciamo pace come sorelle. Abbiamo fatto anche una festa, ho invitato i miei amici. Per il futuro vorrei lavorare in un negozio di vestiti. Magari vivere davvero da sola, proprio da sola, con le chiavi di casa. E chiaramente questo progetto coinvolge attivamente anche le famiglie, che spesso faticano a lasciare andare le figlie per paura che non ce la facciano, ma i risultati sorprendono anche i genitori più scettici. Dopo mesi di convivenza, molte ragazze mostrano un'autonomia che sembrava impensabile. Gli operatori non si limitano a supervisionare, costruiscono percorsi personalizzati. Ogni ragazza viene seguita con un progetto educativo che tiene conto delle sue potenzialità, delle sue fragilità, dei suoi desideri. Il tempo è fondamentale. Diventare indipendenti per chi convive con la sindrome di Down richiede pazienza e fiducia, ma soprattutto occasioni concrete per mettersi
alla prova. E diventa un investimento sociale, non solo assistenziale. Andiamo a vivere da soli dimostra che l'autonomia delle persone con disabilità è possibile, che può diventare parte integrante di una società più inclusiva. Richiede anche un cambio di paradigma, non più solo assistenza, ma abilitazione all'autonomia. E secondo i dati dell'Associazione Italiana Persone Down, solo una piccola percentuale di adulti con sindrome di Down vive fuori dalla famiglia. I progetti come questo offrono una via diversa, in cui la persona è al centro del proprio percorso, non ai margini. Investire in queste iniziative ha anche un ritorno economico e sociale. Persone più autonome significano meno carico sulle famiglie, meno assistenza a lungo termine, cittadini più attivi. Inoltre, vivere in piccoli appartamenti, non in strutture grandi e anonime, favorisce l'inclusione nel quartiere e nelle comunità locali. Andiamo a vivere da soli è più di un progetto educativo, è un laboratorio di futuro dove la sindrome di Down non è un limite, ma una delle tante caratteristiche da cui partire per ricostruire una vita dignitosa. Diventare indipendenti per queste ragazze è un diritto e ora è una realtà.

Eros Ramazzotti, più bella cosa. E con questa canzone termina anche oggi il nostro programma La Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta, vi ricordo che potete ascoltarci dal lunedì al venerdì sulle nostre frequenze 88.4, 92.8 alle 12:06 e 18:15 dopo i notiziari. E vi ricordo anche che potete ascoltarci in DAB, la lettera I come incontri. E i nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Poi abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paspi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
3: 24 ore su 24.
2: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.
4: Martedì, Vespri.

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano,
1: perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

notte in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come vuoi,

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: più naturale.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia, storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Domenica che poi mi innamoravo, e ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Internet.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ogni martedì alle 21, apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

burro. Mettersi come cani a quattro di bastoni, ad annusarsi cuore.

cose quando passo da quelle parti. E mi ricordo com'era amarsi come i cani, ma non mi ricordo più, non capisco.

0: fuoco d'artificio.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.
2: For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia, storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a far un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermatto de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.